0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: I recognize that beat.

0: Well, well.
1: Radio Città Fucino. E la storia continua.

0: 103.1 FM.
1: This album was called In a Glass House.

Merci bien.

Buon'estate da Radio Città Fujiko.

Tragedia Città Fucico, e la storia continua.

beat.

0: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
1: Esteri dell'agenzia Dire.
2: Dopo l'entrata in vigore del patto UE asilo e migrazione, una ventina di migranti, presumibilmente arabi, sono stati trasferiti nella notte a Varsavia. Questo è il contenuto di una fake news circolata in Polonia, dove crescono xenofobia e antieuropeismo. Contro il video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, è dovuto intervenire persino il Ministero dell'Interno per chiarire che il filmato altro non era che una fake e che raffigurava un gruppo di lavoratori stranieri irregolari. L'insofferenza però non interessa solo asiatici, medio orientali e africani, ma anche i profughi ucraini, come spiega il sociologo dell'Università di Varsavia, Ignace Jusbiak.
3: Stiamo osservando un aumento negli atteggiamenti ostili contro l'Ucraina e gli ucraini rispetto al grande spirito di solidarietà del 2022. In qualche modo è incoraggiato da attori politici ed economici, anche vicino alla Russia. È un grosso problema.
2: Il nuovo presidente della Colombia è Abelardo de la Espreia. Il candidato della destra ha battuto di appena 250.000 voti il senatore socialista Iván Cepeda. Un voto che ha polarizzato il dibattito pubblico e che alla fine ha consegnato la vittoria all'uomo sostenuto da Trump, l'avvocato e imprenditore di 47 anni che non ha mai ricoperto incarichi pubblici e promette di ripristinare i rapporti con gli Stati Uniti, costruire 10 mega prigioni, dimezzare la spesa pubblica e porre fine al processo di pace coi paramilitari. I suoi modelli, oltre all'inquilino della Casa Bianca, sono l'omologo argentino Javier Milei e quello di El Salvador Nayib Bukele. L'opposizione però promette battaglia. Mentre Cepeda contesta irregolarità in oltre 30.000 seggi, il capo di Stato uscente Gustavo Petro accusa Israele di interferenze tramite attacchi al sistema informatico che gestisce il sistema di voto. Allarme per El Obeid, la capitale dello stato del Kordofan settentrionale in Sudan, stretta d'assedio dai paramilitari delle forze di supporto rapido. La situazione, in particolare per i timori di conseguenze sulla popolazione civile, è stata al centro di un colloquio telefonico tra l'inviato delle Nazioni Unite Pekka Haavisto e il comandante in capo dell'RSF, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, soprannominato Emeti. Dal 2023 in Sudan si fronteggiano le forze di supporto rapido e l'esercito fedele a un altro generale, Abdel Fattah al-Burhan. L'allarme per El Obeid, per il rischio di nuove tragedie, è al centro di una dichiarazione comune di diversi paesi europei, dall'Italia alla Germania, dal Regno Unito alla Francia. Inaugurata al Museo di Storia Naturale di Maputo in Mozambico, la mostra Humus del fotografo italiano Marco Palombi. Gli scatti realizzati nella provincia di Manica raccontano comunità, territori e iniziative sostenute dalla cooperazione italiana. Si va dalla promozione della filiera del caffè all'empowerment femminile, fino alle iniziative di consolidamento della pace e di sviluppo rurale.
4: Marco Palombi è un grande artista, un grande fotografo italiano che viaggiò con noi durante una settimana tutta.
2: Le fotografie si inseriscono nel percorso di valorizzazione del futuro centro agroalimentare di Manica, uno dei progetti del Piano Mattei in Mozambico.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30. In Venezuela si scava a mani nude tra le macerie delle centinaia di palazzi crollati in seguito al più grave terremoto mai registrato nel paese. Ormai quasi 30 ore dalle due scosse che hanno colpito a ovest della capitale sulla costa, dovrebbero arrivare nelle prossime ore le prime squadre internazionali di soccorso, lo ha confermato la presidente ad interim Delcy Rodriguez poco fa. L'ultimo bilancio del sisma parla di almeno 235 vittime, ma ci sono ancora oltre 20.000 dispersi. Tra questi ci sono anche molti italiani, la Farnesina si è attivata e dalla notte anche la notizia di un italiano tra le vittime. Al momento 70.000 famiglie risultano sfollate, anche questo è un bilancio provvisorio.
1: L'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, il picco e la conseguente discesa delle colonnine non è attesa prima di domenica o lunedì. In Italia le città con bollino rosso per temperature estreme salgono oggi a 18. Il Ministero della Salute ha annunciato un protocollo ad hoc per i malori da caldo nei pronti soccorso. Le misure che consentono invece ai datori di lavoro di attivare la cassa integrazione per caldo eccessivo varate dal governo lo scorso lunedì non entreranno in vigore prima del 1 luglio. Fino ad allora, secondo una stima di Greenpeace, saranno 1.500.000 i lavoratori italiani esposti a rischi per la salute. Contromisure vengono prese anche negli altri paesi europei coinvolti. In Francia, dove oggi sono 61 i dipartimenti in allerta rossa, oltre 3.500 scuole sono chiuse. Da oggi è vietata la vendita di alcolici per la strada. Scuole chiuse anche in alcune zone della Gran Bretagna. In Spagna il Ministero della Salute stima da domenica a oggi circa 200 decessi correlati al caldo.
0: Sorrisi, sguardi d'intesa e una serie di accordi di cooperazione dal non nucleare alla missione in Libano fino all'Ucraina. Si è concluso così il vertice di Antiba tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. La Presidente del Consiglio, dopo la rottura con Trump, sceglie l'Europa, il vecchio rivale all'Eliseo, per evitare l'isolamento internazionale. Nella conferenza stampa finale è tornata anche sulle dichiarazioni del numero uno della NATO Rutte sul ruolo dell'Italia nella guerra all'Iran. Non abbiamo partecipato al conflitto, abbiamo rispettato gli impegni cedendo le basi per attività di logistica, ha detto Meloni.
1: La strage di Viareggio, andrà in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, 72 anni. Ieri la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello TER per il disastro del 29 giugno 2009. Poi morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Moretti è stato condannato a 5 anni, passate in giudicato altre 10 posizioni. Per tutti l'accusa è disastro ferroviario colposo.
0: Chiudiamo con i mondiali di calcio, con i risultati delle partite giocate nella notte italiana. L'Olanda ha battuto 3-1 la Tunisia e accede ai sedicesimi. Ci sarà anche il Giappone, che ha pareggiato 1-1 con la Svezia, e l'Australia dopo lo 0-0 con il Paraguay. La Turchia, già eliminata, ha battuto 3-2 gli Stati Uniti. Ieri sera il risultato più sorprendente e inaspettato: l'Ecuador ha battuto 2-1 la Germania, accedendo ai sedicesimi. Dopo la vittoria, il presidente dell'Ecuador, Noboa, ha annunciato che oggi nel paese sarà un giorno festivo. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7. Popolare Network.

0: Dottore, questa è la presentazione, così che mettiamo all'inizio per dire che queste sono repliche.
1: Certo, io piedi a mollo, mica sono qua a fare le trasmissioni.
0: Lo dica allora che sono repliche.
1: Sono dottore. Repliche, signori, sono repliche.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Haicon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
1: Look at me. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Giù dalle brande, Massimo Berto.
0: Buongiorno, abbiamo qui il torero Camomillo.
1: Vabbè, ci piace il venerdì essere un po' più, come dire, spontanei, meno incessati.
0: Certo, Torino Camomillo, il matador tranquillo che dorme appena può.
1: Esatto, noi siamo questo perché siamo dormiremo appena possiamo, ma invece ci tocca alzarsi presto.
0: Vorremmo dormire.
1: Noi siamo qua perché è nostra missione essere qua presto.
0: Va bene.
1: Ma ci piacerebbe un bel programma la sera.
0: Però, aspetta, non troppo tardi però, sì, aspetti, sì. Non troppo tardi perché dopo poi sennò c'è il problema opposto.
1: Sì, sì. Alle 9, sotto le coperte, con Massimo Berto.
0: Ci vorrebbe un programmino alle 4 del pomeriggio, dopo la gabbanella, no?
1: È la fascia dei giovani, 4:30.
0: 4:30.
1: Va bene, ma noi non stiamo tergiversando perché vogliamo fare un po' di cultura, forse non tutti sanno che la rubrica che Raspadori e Pasquali si danno di approfondimento e Berto vi racconta, probabilmente un modo di dire oggi. No,
0: oggi si parla di tutt'altro.
1: Di cosa si parla?
0: Sale è il primo singolo, parliamo di musica.
1: Dai.
0: Musica, estratto da L'uomo sogna di volare, il sesto album della rock band Negrita.
1: Ma guarda, me coglioni direbbe qualcuno.
0: Ed è il primo senza Zama. Alla batteria?
1: No.
0: Agnepio Zama? Porca vacca.
1: Chi c'è adesso al posto di Zama?
0: La batteria qui adesso è suonata da Paolo Valli, che ha preso il posto di Zama, ed è il primo, visto che Zama si occupava delle percussioni, senza l'uso del tamburello. Insomma, un album dietetico, delle linee senza questo, senza quello, probabilmente anche senza glutine, lattosio, olio di palma,
1: perfetto
0: conservanti,
1: per la nostra trasmissione,
0: coloranti e senza anche zuccheri aggiunti.
4: Che mondo sarebbe senza Giù dalle brande? Non è così facile immaginarlo. Giù dalle brande, per gente senza fantasia.
1: Nuovo in diretta, abbiamo ospite Lucio Crivelli. Chi è Lucio Crivelli, mi chiederete? Tanto questo qua è l'angolo letterario e questo vi dà già, come dire, un piccolo suggerimento su cosa stiamo parlando. Parliamo di libri, parliamo di editoria. Lucio Crivelli è l'autore di Ascolta da solo, l'assolo dell'assiolo. Spero di aver detto bene, Crivelli.
5: Sì.
1: Perché è un po' uno scioglilingua.
5: Ma sì.
1: Un libro che prende a pretesto il birdwatching, per scrutare a fondo l'animo umano, un libro edito da Mezzacalza Editore, che è un elogio della solitudine, dell'introspezione, un invito a allontanarci dalle frenesie della civiltà moderna per fermarci a ascoltare il suono delle piccole cose, come il canto dell'assiolo, mi pare di capire.
5: Come il canto dell'assiolo, come hai detto tu?
1: Sì.
5: Tu, questo è un libro che invita alla fuga.
1: Alla fuga.
5: Viva la fuga! E la versione cartacea del Cinar.
1: Ah, ok.
5: Contro il lurio della vita moderna.
1: E poi l'assiolo preso come paradigma della fuga.
5: Della fuga, viva la fuga!
1: Viva l'assiolo!
5: Tu, che c'hai in età, hai presente?
1: No.
5: Hai presente il Cinar?
1: Sì, ho presente
5: il
1: Cinar perché l'ho visto, fatto
5: e
1: anche da e della storia tese.
5: E chi meglio del Q? Del Q?
1: Del Q?
5: Ti può portare nel mondo dell'introspezione. Il Q è l'assiolo.
1: Ah, il Q.
5: Il Q è l'assiolo, che è il simbolo...
1: Per un attimo ho temuto fosse...
5: È il simbolo introspettivo più comune, ascoltare da solo, la solo della sola, ti porta fuori.
1: Ti porta fuori.
5: Ti fai ti porta fuori. Senti che roba.
1: Il chiù.
5: Il chiù, la sola, il chiù.
1: Ma che bello.
5: Se non ti porta fuori, almeno dopo 10 minuti ti fa addormentare e così un risultato lo ottieni, no?
1: No, no, è molto bello, è molto bucolico, è molto, molto, come dire, sì, l'elogio della solitudine, questa solo dell'assiolo.
5: Io ricordo la prima volta dove mi sono concentrato sul suo canto. Mm-hmm. Non ero solo. Non ero solo con la Siolo.
1: Con chi ero? Se posso.
5: Ero in macchina con la mia fidanzata di allora. Mm. Di allora.
1: Ok.
5: Si cercava un po' di intimità. Mm. E avevamo già scaldato i motori, presente, no?
1: Presente, presente, sì. Voleva avere presente il nostro pubblico,
5: tu,
1: si rivolga a loro.
5: Tu.
1: Io.
5: Tu ti sarei trovato in un caso così almeno una volta nella vita?
1: Almeno una volta, sì.
5: Mica mi sarai vergine.
1: Zodiacalmente sì, però sì, mi ci sono trovato.
5: Mi stai dicendo che sei un uomo che non conosce femmina?
1: No, ho detto semplicemente che sono nato in settembre.
5: Vabbè, poco male, avrai i tuoi gusti.
1: Ma no, ma no, non ho detto niente.
5: Altre preferenze che, io, no. Che io rispetto.
1: Ma vabbè, ma questo va avanti per la sua strada.
5: Beh, ti dicevo, ero lì con lei e a un certo punto è partito l'assolo dell'assiolo.
1: Uh-huh. Più... Io.
5: Io ho chiuso gli occhi ascoltandolo. Che dolcezza, che leggerezza nell'anima. Quando ho riaperto gli occhi, ero seduto sull'erba, un profilattico indossato ma non usato, e non c'erano più né auto né fidanzata.
1: Questo è stato un po' l'episodio che l'ha portato a scrivere un libro per l'elogio della solitudine. Andata, meglio soli che male accompagnati.
5: È andata così. Esatto. Ma mi si è aperto il mondo del birdwatching, della solitudine e dell'introspezione. Ho conservato il profilattico. Uh-huh. Come ricordo di quel momento. Guarda, ce l'ho qui nel portafoglio. Ancora
1: pensavo
5: intatto.
1: Tenesse ancora sempre.
5: Ancora intatto come allora. Non si è seccato. Lo si potrebbe ancora usare. Guarda, guarda.
1: Ma non voglio guardare. Sì. Non me ne frega niente del suo profilattico.
5: Vabbè, vecchi ricordi. Comunque, solitamente l'assiolo solfeggia da solo. Mai in coro. Se mi permetti, è un assiolista.
1: Mamma mia,
5: fa ridere.
1: Che freddo.
5: La solitudine rende anche spiritosi.
1: Benissimo, grazie, grazie Crivelli, grazie.
6: Siete devote a San Gaspare del Bufalo, ma non trovate un suo santino?
7: Nella collezione Santi e Beati della Panini? Vi manca solo San Cleto lo Sfolgorante per completarla?
6: Ci pensiamo noi.
7: Vieni con fiducia all'Outlet del Santino e troverai tutto ciò che ti serve per soddisfare qualsiasi esigenza.
6: Outlet del Santino, tutto per la tua anima.
8: E per quella di chi ti è morto.
1: Di nuovo in diretta, è giusto fare una premessa a questo punto per il prossimo ospite, perché sta per arrivare Spartaco Malossi, presidente degli Arditi del Bitone, e ci tengo a dire che la sua proposta culturale non rappresenta le idee di questa emittente, però ci piace ospitarlo, ci piace avere una voce dissonante, perché vogliamo comunque capire dove sta andando questo mondo che si spinge sempre più dalla parte destra. E cerchiamo, ci sarà un motivo? Vediamo di capire se la proposta c'è qualcosa di buono.
9: Buongiorno.
1: Buongiorno Malossi.
9: Cittadini.
1: Sempre vestito di scuro, eh? Nero, nero.
9: Nero, orbace. Cittadini, lavoratori, balilla.
1: Vabbè, solito balilla, non ce ne sono più, ma...
9: Patrioti delle campagne, guerrieri delle officine, fanti, cavalli e re.
1: Fanti, cavalli e re, sì.
9: Nella nostra sede...
1: Al Bitone, sì.
9: Al Bitone sono in corso titanici lavori.
1: Mm-hmm.
9: Stasera faremo un bel falò.
1: Ho capito.
9: Con cosa? Con cosa? Vi chiederete patriotticamente voi.
1: Cosa bruciate?
9: Tutti quegli inutili libri che nella loro precipitosa fuga avevano lasciato quelli di prima, i rossi.
1: I rossi. loro leggevano, avevano queste strane abitudini.
9: Ma ci pensate? Riflettete su questo aspetto. C'era un'intera sala inutilizzata, con degli scaffali pieni di questa insulsa cartaccia.
1: È un bel falò, ce ne liberiamo. Poi che importa?
9: Ma chi interessa? Pensa quanto spazio sprecato, con la fame di mobili che c'è.
1: Non è che a posto una libreria ci facciamo una casa.
9: Abbiamo tentato di riutilizzarli al posto della carta igienica, ma niente da fare.
1: Non è adatto.
9: Questo materiale è poco patriottico, poco italico, risulta troppo duro anche per i nostri rudi patriottici italici deretani.
1: Sono rudi e italici, patriottici anche, bello come immagini.
9: Dimmi tu, che fai tanto l'intellettuale, conosci qualcuno che abbia letto più di un libro?
1: Sì, io.
9: Se rispondi sì, stai mentendo, come tutti voi comunisti intellettuali sovversivi.
1: Guarda, Lungagnone lì fuori, dottor Piana, ne letti diversi.
9: Io no, non ne conosco. E allora, al posto di quella robaccia, noi metteremo tutta l'attrezzatura per fare a pugni.
1: Bello, punching ball, guantoni, bella idea.
9: Alcuni sacchi e un bel ring. Prima qui ci venivano solo dei vecchi tremolanti, ma ora vedrai che ci verranno tanti baldi e vigorosi giovanotti che si fanno i muscoli, che si preparano a combattere, che difendono la patria. Altro che leggere!
1: Difendere da chi? Vabbè, la solita minchia. Interessante la proposta, grazie Malossi, grazie.
10: Stai ascoltando Giù dalle Brande.
11: Ma potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Tropical
1: Island. Di nuovo in diretta, caro Berto, siamo in chiusura, finisce la settimana, finisce la trasmissione e tu sei il nostro Caronte, portaci in giro, portaci a fare qualcosa di divertente.
9: Sono Caronte.
1: È un po' carente in genere con le soluzioni.
9: Caronte carente. Vabbè, cercherò di essere meno carente. Bravo. Di Caronte.
1: Ok, usciamo da questo tunnel.
9: Cioè, mi sarebbe piaciuto anche fare aggiungere qualche altro, però dopo Caronte non mi viene in mente.
1: Allora, usciamo da questo tunnel infernale e andiamo a cosa fare stasera.
9: Ne viene in mente qualcos'altro da aggiungere con assonanza? Vabbè, abbiamo già giocate tutte. Area di cultura, allora, dottor, visto cultura. Che abbiamo citato Caronte.
1: Sì, Caronte è sinonimo di cultura, va bene. Diciamo anche questo, tanto.
9: Beh, insomma, Caronte non è che il Caronte lei lo legge su Topolino, oppure su...
1: L'ho letto anche su Topolino. Però.
9: Anche su Topolino ha letto Caronte.
1: Allora, il Ferro di Topolino.
9: No, allora, vediamo una cosa un pochino più sulle sue cose. Non lo legge sulle ore, Caronte.
1: Tu sei un fetente. Ma andiamo avanti con la trasmissione.
9: Il fetente Caronte.
1: Sì. Cosa facciamo stasera?
9: Presso il circolo del fax, appunto, cultura,
1: del frullo,
9: no? Via del frullo, il filosofo della scienza Giovanni Vetril Manzoni.
1: Vetril,
9: si chiama Vetril, questo
1: è il soprannome.
9: Soprannome, non so. Discuterà con il responsabile della cultura del circolo, il mago Zillo, sul tema intelligenza creativa e intelligenza artificiale. Il ruolo da consiglio di quartiere.
1: Ma non c'è nessun ruolo del consiglio di quartiere. Ma non fa niente il consiglio di quartiere.
9: Dopo le domande del pubblico, numerose, il Bibo Pancreas approfondirà la tematica, perché non ci si ferma soltanto alla crosta,
1: c'è anche l'aspetto artistico e l'approfondimento.
9: Come farà a approfondire la tematica?
1: Non so se voglio saperlo.
9: Proporrà la sua gag del muflone che usa Copilot. Copilot.
1: C'ha una gag del muflone che usa Copilot. Penso che solo per questo andrò a vedere stasera.
9: Allora, ingresso libero fino a esaurimento delle sedie. Poi a pagamento seduti per terra.
1: Ok. Ah, va bene. Comunque,
9: data l'alta affluenza di pubblico prevista, si consiglia di arrivare almeno un'ora prima e magari con una sedia propria.
1: Certo.
9: Perché, sa, quelli che
1: una pieghevole,
9: sono le sedie, no?
0: è finito, gratuito. Poi dopo chi arriva dopo, senza sedia, si siede per terra, al pega.
1: No, io porto la seggiola.
0: Più furbo lei, eh?
1: Anche perché io il buflone che usa col palo me lo voglio vedere. Va bene, finita la settimana, un caro saluto, spazio al dottor Piana, e noi appuntamento a domenica, 11:30, ciao!

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
7: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skunk Anansie sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skunk Anansie a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.

Grato, sinceramente grato per questa bellissima giornata, per il weekend che ci aspetta, ma per la serata di ieri sera. Grato a voi, grato alla comunità di Radio Città Fujiko per quello che avete portato, comunicato, trasmesso, e con un abbraccio ci siamo incontrati in una bellissima serata al Parco della Montagnola, cinquantenne, ma non li dimostra, aggiungo anche. Eh sì, perché un'attenzione per i giovani c'è sempre, comunque, almeno per Breakfast Club, redazione culturale, ma tutta Radio Città Fujiko. Quindi pubblico, comunità preferisco, che si è incontrata a Parco della Montagnola, uno dei primi incontri per i 50 anni della nostra emittente. Un grazie a chi ha portato presentazione, a chi mi ha dato la possibilità di portare presentazione e co-conduzione. Co-conduzione, una parola che ha sottolineato anche Sergio Fanti, moderatore dell'incontro, che dà importanza a un valore di insieme e assieme. Per cui oggi una bella giornata d'estate, iniziamo una colazione in diretta che ci porterà a fine settimana e poi avremo una manciata di giorni che porteranno l'ultimo mese di trasmissioni per il Breakfast Club per il luglio 2026. Intanto oggi è venerdì 26 giugno, al microfono in regia la voce di William Piana, che è anche un po' commosso, vi accoglie per alzare il sipario, anche per oggi in una lunghissima diretta. Arriveremo fino alle 10.30, rassegna stampa compresa per il Breakfast Club di oggi. Tanti contributi, tante voci, come tante voci abbiamo incontrato ieri sera, grazie all'organizzazione di Claudio, che è stato veramente preciso, oltre che molto intenso nell'aggregazione e nell'accoglienza. Grazie a Balotta Continua, grazie al nostro direttore, grazie anche a chi ha avuto modo di essere incontrato per la prima volta con Radio Città Fujiko. Benvenute e benvenuti. Per adesso la prima colazione in diretta, ma sempre e comunque sulle nostre frequenze, sul DAB, in streaming www.radiocittafujiko.it, e per quanto riguarda la comunicazione e la co-conduzione, il 333-180-9494 è sempre e comunque a vostra disposizione. Due brani del buongiorno, non so perché, non li conosco, ho letto solo i titoli, è venuto così, visto i titoli io li ho messi in dialogo tra di loro, sono due consigli che ci porta Dino dalla Bolognina, che ringrazio. Il primo è Mamma Marias e il titolo è Povera Me, quindi con un buon ascolto in musica italiana partiamo per quest'oggi, per questa vigilia di weekend, con una buona colazione. Tra poco lettura delle prime pagine e intanto buon ascolto.

0: Insieme a voi per la prima volta questo brano adesso. Quanti contenuti, grazie Dino, grazie veramente, perché quanto mai attuale, importante sia di concetto, di contenuto e di realtà. A proposito di selezione musicale, volevo ringraziare anche tutti i DJ di Radio Città Fujiko presenti per la serata di ieri e per aver portato colonna sonora. Ringrazio anche Andrea Gozza, con una storicità importante oltre che un ispirato talento al microfono dei 103.1. Bellissimo il brano del Buongiorno, che porta a riflettere, come comunità, come ripeto più volte, è una co-conduzione, e quindi assieme. E assieme apriamo la nostra edicola con l'apertura e la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, che come ben sapete è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Non c'entrano certo gli Stati Uniti d'America, anche se ovviamente in questo caso la riflessione viene portata ai recenti accadimenti politici in Venezuela. Non solo, quindi, una disgrazia dietro l'altra. Prendo il Corriere della Sera, ne leggo il titolo principale: terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti e 40.000 dispersi, le ricerche in chat, la corsa a ospitare, l'aiuto tra italiani. Venezuela devastato dal terremoto, ci sono oltre 180 morti e si teme per la sorte dei 40.000 dispersi, decine gli edifici crollati, paura e disperazione nella capitale Caracas, parte la macchina della solidarietà. Chissà se ne arriva anche dagli Stati Uniti d'America dopo aver portato quello che è successo di recente in ambito politico. Dall'Italia, treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie, strage di Viareggio, a Moretti 5 anni di carcere. Il caso per il dopo Donnarumma, cioè l'ipotesi Strisciuglio. Mattarella e la Costituente, un patto di fraternità agli 80 anni della prima seduta. Intanto l'editoriale, cos'è cambiato? Le troppe illusioni sul clima, Telmo Pievani, nell'editoriale del Corriere della Sera di oggi. Nucleare, asse Meloni Macron, tensione tra Italia e Iran, ci credo, i due leader, coalizione per il Libano, e Tajani sente Teheran. Il mondiale, Trump si prende anche la coppa, e la conclusione del Corriere della Sera. Concludiamo la prima parte con Repubblica, porta questo titolo: l'apocalisse del Venezuela. Terremoto di magnitudo 7.5 devasta il paese, centinaia i morti, 40.000 i dispersi. Caracas e lo stato della Gaira in ginocchio. Tra le vittime un italiano. Si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti dal Fondo Monetario Internazionale, stanziati 200 milioni per la ricostruzione. Procedo e mi sposto sulla spalla del Repubblica. Caos treni, Salvini scarica l'amministratore delegato Donnarumma, Strisciuglio alla guida delle Ferrovie dello Stato. Condanne definitive per la strage di Viareggio, Moretti va in carcere. Esteri, Iran, Italia complice nella guerra. No, ma è solo logistica. Logistica, portano delle bombe e portano dei missili, quindi direi proprio che è una bella logistica. Al che le idee a fondo pagina, la libertà sessuale e il confine tra amore e possesso. Qui mi rifaccio anche al brano del Buongiorno, cui ringrazio Dino per la selezione musicale del venerdì. La conclusione: torna Manzoni nei programmi delle scuole superiori. Chiude così Repubblica alle 7:11 minuti, e Solo un uomo è il brano che portate in playlist e dà continuità alla nostra mattinata in musica di Radio Città Fujiko. Andrea Laszlo De Simone, Solo un uomo, a tra poco.

Magari cominciare a considerarci persone, andando oltre. Potrebbe essere un'idea, eh? Senza creare recinti o steccati, ma considerando quella che è la realtà umana, esseri umani.

Le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite a IVA e non sono ancora in vigore. Io ho lavorato per delle aziende, prima in contratto di formazione lavoro, poi come operaio e poi come capocantiere, da elettricista in ambito civile e poi in ambito anche industriale. Noi non ci siamo mai fermati, sono quelle aziende padronali che arrivano al massimo a 15 dipendenti. Io non ho mai sentito, nonostante fosse in vigore la legge già all'epoca, di uno stop per motivi di caldo. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. Via libera a respingimenti e deportazioni, due sentenze della Corte Suprema USA agevolano le politiche di Trump sugli immigrati, la palude di Washington, pericolo e ridicolo nella reflecting pool, la grande siccità, anche i dati bevono, sviluppo malato. Viene riportato questo dal Manifesto e all'interno la Francia bollente spegne pure le centrali nucleari. Procediamo con la prima pagina, Iran USA, proiettile minacce, il nodo resta Hormuz, Caracas, doppia scossa, sisma, devasta il Venezuela. Via l'amministratore delegato Donnarumma, Salvini va all'assalto di FS e licenzia i vertici. Chiaro, colpa, no? Sappiamo bene, si fa presto a scaricare, andare a cascata. Magari colpa dell'ultimo che è rettificatore e controlla se c'è ancora il lavoro di rettificatore. Chissà, sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran, Italia isolata, basi USA, Tajani tenta di ricucire con l'Iran. Ponte, Ciucci all'indagato, vinciamo al totocalcio, le intercettazioni, l'inchiesta di Roma per corruzione. 5 anni all'ex Moretti, Ferrovie dello Stato, Salvini caccia l'amministratore delegato e al suo posto piazza l'indagato, così dà una continuità. Il peggiore da 126 anni, Venezuela, sisma devastante, morti e 40.000 dispersi. Disgrazia su disgrazia per il Venezuela, commissioni anti-movimento 5 Stelle cambiano regole contro Scarpinato, Conte ed Erao. In barba alla privacy, Salis vende all'intelligenza artificiale i filmati e i dati sul traffico in città. Movimento 26 giugno, Gaza, i palestinesi per la pace contro Israele e Hamas. Zelensky sgradito, ricostruzione e 200 contratti per armi a Kiev. La chiusura con le due righe sopra la testata del Fatto, Banca Italia a zero dopo 27 anni, vertici Renzian-Pidini di Banca Cambiano in Valdelsa, che ora deve trovare un azionista forte grazie a Giglio Magico e legge Lotti. Lasciamo il Fatto Quotidiano con concludiamo con il Domani. Basi USA, l'Iran ora accusa l'Italia, Crosetto, Darut parole a caso, l'ira degli Ayatollah, da Camp Derby sono partiti non so quante bombe e non so quanti missili, quindi è il più grande deposito d'armi degli Stati Uniti d'America al di fuori del territorio statunitense, quindi se sono partiti degli aerei da lì non penso che portassero delle caramelle e dei dolciumi. La piaggeria di Root & Company, se l'adulazione dell'egoarca si trasforma in boomerang. La fine del PNRR, l'Italia non imparerà mai le incognite sul futuro. Il terremoto devastante colpisce Caracas, Trump e Rubio pronti ad aiutare il paese. Ne avete già fatte abbastanza. Venezuela, si temono migliaia di morti. La conclusione, treni in ritardo, nomine e tensioni, anche qui dei danni. Le imprese chiedono realismo e la sinistra può riconquistarle. Questo è il Riformista Domani, che conclude in questo modo, quando sono le 7:18 minuti e 30 secondi, che precisione. Tommy Joyce, il brano che ci accompagna verso la conclusione di questa mattinata per quanto riguarda la lettura delle prime pagine. Oggi, venerdì 26 giugno, a tra poco. Arrivo Francesco, un attimo solo.

Mi dai conferma, Francesco, se è arrivato il format, così ti puoi riascoltare il Mood Groove? Sto organizzando per portarlo anche martedì prossimo, Tanto grazie per l'interessamento e per portare tutto ciò che può essere un arricchir di contenuti il Breakfast Club.

0: con le ultime due testate, no? Chiedo conferma perché io non sono proprio un genio per quanto riguarda tutti questi aspetti digitali, come ben sapete. Allora, prendiamo il resto del Carlino, asse Italia-Francia per il Libano, ma è scontro tra Roma e Teheran. Meloni e Macron al vertice di Antibes, i nostri paesi partner indispensabili, mai gelo. Sul caso voli, la premier accusa Rutte solo confusione. L'Iran dice siete complici degli Stati Uniti d'America, siamo anche servi, anzi direi soprattutto. Morte e macerie, centinaia di persone rimaste uccise, 40.000 dispersi, è il primo bilancio delle due scosse di magnitudo 7 che hanno devastato il Venezuela. A centro pagina, vertice da Salvini, poi Donnarumma lascia le ferrovie. Strage di Viareggio, ora Moretti andrà in carcere, i legali si dichiarano disgustati. Pensate ai parenti delle vittime, condanne definitive per l'ex manager di Ferrovie dello Stato e altri 10. Altro da aggiungere, vediamo un po', scorro velocemente, centrodestra, la rivelazione dell'Istituto Piepoli, il sondaggio su Vannacci, se il generale va da solo può vincere il campo largo, queste previsioni insomma. Che e poi la conclusione, il discografico del giovane ucciso fucilate, l'avevo spinto io a fare coming out, il padre non voleva. Lasciamo il resto del Carlino con la viltà del padre che dice mio figlio mi chiedeva soldi, e quindi anche questo nascondersi in altri aspetti oltre che quello che già di per sé ha portato. Leggiamo nella cronaca delle cose allucinanti, ribaltone Ferrovie, Strisciuglio nuovo amministratore delegato. Così il giornale frettolosamente, in maniera evasiva, riporta la situazione Ferrovie dello Stato, il virus della truffa, appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid, Conte non risponde, attacca, ma è svolta sulle commissioni. Asse Meloni-Macron, noi indispensabili per l'Occidente, vertice ad Antibes, la strage di Viareggio, Moretti va in carcere, e poi a scuola, la Bibbia e più classici, così rinasce il vero liceo. Io direi anche libro e moschetto, visto che siamo nelle versioni, nella reazione più profonda, ma non c'è mai limite a questo liquame. E direi che chiudiamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni. Trema il Venezuela, centinaia di morti, 35.000 dispersi, riporta in occhiello di approfondimento il giornale alle 7:25 minuti. Quindi diamo linea al GR di Popolare Network e rientriamo, e con tre appuntamenti, Z Festival di Videodanza, imminente l'inizio di questa rassegna che seguiamo da quando il Breakfast Club c'è, si può dire. Dopodiché passeremo a Fienile Fluo, uno dei luoghi più ispirati per i nostri colli in Via di Paderno, se non mi sbaglio, adesso controllo per non avere dei refusi, e continueremo e concluderemo con la rubrica dedicata Atlantide Ama Parco, la rubrica del venerdì, per chiudere questa settimana con il Breakfast Club di Radio Città Fujiko. A tra poco, adesso linea al GR di Popolare Network.
1: È stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
6: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Europa soffoca, ma la transizione ecologica può aspettare. Al vertice dei ministri dell'ambiente dei 27 nessun accordo sullo stop alle auto a benzina e sui diritti di emissione. Oggi in Italia bollino rosso per 18 città, pronti soccorso allertati. Venezuela, 30 ore dal sisma, si scava a mani nude. In nottata arriveranno le prime squadre internazionali. I morti accertati sono 235, ma i dispersi sono ancora 20.000. Stati Uniti ed immigrazione. La Corte Suprema va in soccorso di Trump, legittima la revoca presidenziale delle tutele temporanee per haitiani e siriani. La decisione potrebbe tradursi nell'espulsione di migliaia di persone dal paese. Strette di mano, sorrisi e intese. Meloni e Macron firmano accordi di cooperazione dal nucleare alla missione UNIFIL in Libano. La Presidente del Consiglio, dopo la rottura con Trump, punta su Parigi e l'Europa per uscire dall'isolamento internazionale. Salvini fa fuori i vertici di Ferrovie dello Stato. Il ministro dei trasporti scarica le responsabilità dei continui problemi e disservizi sull'amministratore delegato Donnarumma e lo fa dimettere. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, l'ondata di caldo che starà attraversando l'Europa, il picco e le conseguenze e la conseguente discesa delle colonnine non è attesa prima di domenica o lunedì. In Italia le città con bollino rosso per temperature estreme salgono oggi a 18. Il ministro della Salute ha annunciato un protocollo ad hoc per i malori da caldo nei pronti di soccorso. Le misure che consentono ai datori di lavoro di attivare la cassa integrazione per caldo eccessivo invece varate dal governo lunedì non entreranno in vigore prima del 1° luglio. Fino ad allora, secondo una stima di Greenpeace, saranno 1.500.000 i lavoratori italiani esposti a rischi per la salute. In Francia oggi sono 61 i dipartimenti in allerta rossa, oltre 3.500 scuole sono chiuse ed è stata vietata la vendita di alcolici per strada, scuole chiuse anche in alcune zone della Gran Bretagna. In Spagna il Ministero della Salute stima da domenica ad oggi circa 200 decessi correlati al caldo. In questo scenario rovente si è concluso ieri sera il Consiglio europeo dei ministri dell'ambiente, ma tra obiezioni e resistenze è andata per l'ennesima volta in scena la divisione a Bruxelles sulla transizione ecologica. Il servizio.
1: Mentre l'Europa fa i conti con una crisi climatica storica già all'inizio della stagione estiva, il Partito dei Verdi chiede una riunione straordinaria dei leader UE sull'emergenza caldo. Molti dei 27 governi sembrano voler continuare a ragionare come se nulla fosse, perché nonostante il commissario per il clima Hoekstra dica che basta guardare il meteo, è chiaro che abbiamo bisogno di più, non meno mitigazione. Il fronte dei paesi che vogliono ammorbidire i paletti del Green Deal a favore del mantenimento dello status quo industriale non perde adepti. Il terreno di scontro più evidente è la questione dello stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. La Commissione ha già proposto di abbassare l'obiettivo al 90%, ma ora gli stati si dividono su chi vuole solo l'elettrico e chi, come l'Italia, punta su carburanti alternativi. Ci si scontra in consiglio anche sulla questione dell'ETS, cioè il meccanismo di mercato creato per incentivare la riduzione delle emissioni di gas serra. Sempre l'Italia, con altri 12, aveva già chiesto di sospendere il sistema a causa della crisi energetica, ma ora chiede anche un ulteriore rinvio dell'inclusione di trasporto su strada ed edilizia. Intanto si attende la proposta della Commissione sulla resilienza climatica entro la fine dell'anno, anche se nel pieno di una crisi sembra poco coraggioso far passare i mesi prima di avere delle idee sul tavolo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E tra i paesi più colpiti, come dicevamo, c'è sicuramente la Spagna. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
2: Il caldo ha dato appena 24 ore di tregua prima della prossima ondata di calore prevista per domani, con temperature in risalita di oltre 5 gradi. Gli spagnoli al calore estremo ci sono abituati, ma l'agenzia meteorologica ha confermato che le temperature di questi giorni hanno polverizzato tutti i record precedenti. Il 23 giugno è stato il giorno più caldo dal 1950. Uno degli aspetti più preoccupanti è che il caldo ha colpito il nord della penisola, una zona dove di solito le temperature sono più basse. In 4 giorni le vittime sono state almeno 212. Dal 2023, quando scatta l'allerta per le alte temperature, è proibito lavorare all'aria aperta in settori come la costruzione, l'agricoltura o la pulizia delle strade. E da quest'anno lo stop è stato esteso anche ai bar. bar che dovranno ritirare i tavolini all'aperto. Il governo di Sanchez ha varato poi un piano di aiuti per rafforzare l'installazione dei condizionatori in ambulatori e scuole. Grazie alle rinnovabili e al prezzo più basso dell'energia si potrà fare senza danneggiare l'ambiente. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: In Venezuela si scava a mani nude tra le macerie delle centinaia di palazzi crollati in seguito al più grave terremoto mai registrato nel paese. Ormai quasi 30 ore dalle scosse che hanno colpito a ovest della capitale, sulla costa dovrebbero arrivare nelle prossime ore le prime squadre internazionali di soccorso, lo ha confermato la presidente ad interim Delcy Rodriguez poco fa. L'ultimo bilancio del sisma parla di almeno 235 vittime, ma ci sono ancora più di 20.000 dispersi, tra questi ci sono anche molti italiani. La Farnesina si è attivata e della notte anche la notizia di un italiano tra le vittime. Al momento 70.000 famiglie risultano sfollate, anche questo è un bilancio provvisorio. Poco fa abbiamo raggiunto a Caracas Clorinda Maiuri, ricercatrice all'Università Centrale del Venezuela.
3: A quest'ora ancora il governo non è arrivato ai posti più difficili. Solo la gente fanno il video e fanno le lavori con le mani. Ancora il governo non ha fatto niente, non sa farlo, non ha personale. E proprio adesso, fra un'ora, è arrivato l'aereo dal Salvador con i riscatisti. I movimenti della terra quasi. A dove abito io non si sentono, no? Ma la casa mia è fortissima, no? Però si dicono che ogni tanto si sentono nelle altre case. Forse sono già 30 volte che trema un po', però poco poco.
0: La Corte Suprema degli Stati Uniti si schiera a favore del colosso della chimica Bayer contro le cause per i danni alla salute umana provocati dall'erbicida Roundup a base di glifosato con 7 voti a favore e 2 contrari. I giudici hanno deciso che i consumatori non possono fare causa alla multinazionale per la mancata apposizione di avvertenze sul rischio di cancro, dato che l'autorità di regolamentazione federale aveva stabilito che tale avvertenza non fosse necessaria. La sentenza potrà bloccare migliaia di cause intentate da persone che hanno sviluppato il linfoma non Hodgkin proprio a causa di questo erbicida, causa è già costate negli anni alla Bayer oltre 10 miliardi di dollari. E la Corte Suprema statunitense ha emesso un'altra controversa sentenza ieri. L'amministrazione Trump potrà revocare le tutele temporanee contro l'espulsione a cittadini stranieri provenienti da Haiti e Siria. La decisione potrebbe significare la perdita dei permessi di lavoro e del diritto di rimanere negli Stati Uniti per 350.000 haitiani e 6.000 siriani. In diretta Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
4: Buongiorno. Donald Trump potrà più facilmente deportare i migranti e potrà più facilmente impedirgli di entrare dal confine meridionale con il Messico. Nel senso delle due sentenze della Corte Suprema emesse ieri che allargano i poteri di Trump in materia di immigrazione. La Corte dà anzitutto a Trump il potere di porre fine al Temporary Protected Status, cioè un programma passato nel 1990 con voto bipartisan che offre status legale a persone provenienti da paesi considerati non sicuri a causa di guerre, di criminalità, di disastri naturali. Appunto, come dicevi tu Omar, 350.000 haitiani e 6.100 siriani, ma non solo haitiani e siriani, potranno essere a questo punto facilmente deportati. L'altra sentenza passata ieri permette al governo degli Stati Uniti di respingere i migranti in cerca di asilo al confine meridionale, cioè gli agenti dell'immigrazione americani e statunitensi avranno il potere di impedire fisicamente a chi cerca protezione appunto dalle persecuzioni, potranno impedirgli fisicamente di passare, di attraversare il confine. Una volta dentro, infatti, i migranti avrebbero il diritto ad un processo per valutare le loro richieste. Le sentenze sono passate con il voto dei 6 giudici conservatori, contrari e le 3 liberal. Si attende a questo punto, dovrebbero uscire proprio tra oggi e la prossima settimana, le sentenze, la sentenza sullo Ius Soli che Trump vuole cancellare. Sembrava certo che la Corte respingesse la richiesta, dopo quanto è avvenuto ieri con queste due sentenze, niente è più così certo, Omar.
0: Grazie a Roberto Festa. Sorrisi, sguardi d'intesa e una serie di accordi di cooperazione, dalla nucleare alla missione UNIFIL in Libano. Si è concluso così il vertice di Antiba tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, la Presidente del Consiglio, dopo la rottura con Trump, sceglie l'Europa, il vecchio rivale all'Eliseo, per evitare l'isolamento internazionale. Michele Migone.
5: Sono lontani i tempi dell'ambasciatrice Donald Trump in Europa, segnati dalla diffidenza nei suoi confronti da parte dei maggiori leader della UE, dalla freddezza se non dall'ostilità di Emmanuel Macron. Scottata dalle scelte del presidente USA, gli attacchi al Papa, la guerra contro l'Iran, trascinata sul ring dello scontro politico e mediatico dallo stesso Trump, Giorgia Meloni ha scelto un cambiamento di rotta, investendo, per non rimanere isolata, su di un maggiore afflato europeista, culminato nel riuscito vertice di Antibes. Il gelo del passato con il presidente francese è stato dimenticato. Lo scambio di complimenti, gli sguardi d'intesa, l'elenco delle collaborazioni in atto segnano una nuova fase nel rapporto tra i due. Per sottolineare il suo nuovo passo, la Presidente del Consiglio ha detto che senza Italia e Francia l'Occidente e la UE non sarebbero quello che sono. E poi è tornata sull'uscita di Mark Rutte, smentendo una partecipazione attiva dell'Italia alla guerra contro l'Iran. La sua è stata un'entusiastica ricostruzione confusionaria senza prudenza, ha detto, ma non ha dato altre spiegazioni su quei voli. Vertice italo-francese, ma con il convitato di pietra americano Meloni e Macron, hanno parlato del prossimo summit NATO di Ankara, della collaborazione in Libano alla vigilia della scadenza della missione UNIFIL. La politica Donald Trump ha ricompattato l'Europa, c'è riuscita anche nel caso di Parigi e Roma. Per Giorgia Meloni alla fine non c'era altra alternativa che trasformare il vecchio rivale francese Macron in un nuovo partner.
0: E come sentivate dunque l'ennesima precisazione della Presidente del Consiglio sul ruolo dell'Italia nella guerra all'Iran, arriva poche ore dopo la dura presa di posizione di Teheran contro l'Italia e la Romania. Sono complici della guerra, devono spiegare ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di colludere con questo atto di aggressione, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha poi chiamato il suo omologo iraniano Araghchi, spiegando che l'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare, non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per azioni di guerra. Treni in ritardo, bloccati per ore, continui disservizi che durano da anni. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, nel mirino delle critiche, ha scaricato tutte le responsabilità sul capo di Ferrovie dello Stato Donnarumma e lo ha costretto alle dimissioni addirittura prima di comunicare la decisione ai vertici del gruppo. Per le opposizioni, le dimissioni del numero uno di FS certificano il fallimento del governo in un settore strategico come quello dei trasporti. Sentiamo Nicola Fratoianni.
6: È evidente a tutti gli italiani, ai milioni di pendolari che ogni giorno sono costretti a fare la gincana tra ritardi, disservizi, che la responsabilità politica di quello che è accaduto al nostro sistema di trasporti in questi anni, che accade quasi quotidianamente, è tutta in capo alla politica e al ministro competente, o meglio incompetente, cioè a Salvini.
0: La strage di Viareggio, andrà in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovia dello Stato RFI Mauro Moretti, 72 anni. Ieri la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello Ter per il disastro del giugno 2009, in cui morirono 32 persone, oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Moretti è stato condannato a 5 anni. Le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione, l'omaggio ai combattenti per la libertà. Il presidente Mattarella ieri in Parlamento ha tenuto un discorso nell'80° anniversario dell'inizio dei lavori della Costituente. Lele Liguori.
7: La Repubblica non nasce né da un soffio, né da un caso, né da un risico o un azzardo tra un sì o un no, tutt'altro. Le origini della Repubblica d'Italia sono fatte di fatiche, difficili compromessi, condivisioni non scontate di valori. È un po' questo il messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sembra aver voluto inviare ieri in occasione degli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Ha citato Ferruccio Parri, uno dei fondatori della Repubblica, per spiegare come è stato duro risalire la corrente verso la democrazia. Pesa gravemente sul nostro senso di dignità nazionale, dice Mattarella citando Parri, la parte che ci è riservata di nazione vinta. Un'altra citazione, di cui l'intervento di Mattarella è ricco, è quella dell'ex ministro costituente Carlo Sforza. Dice Sforza, in futuro parrà miracoloso cosa abbiamo fatto per rifar l'Italia dopo lo sfacelo del 1943, una citazione che avviene con l'approvazione del Presidente della Repubblica, il quale poi aggiunge che il prezzo pagato per liberarsi da guerra e dittatura è stato un prezzo troppo alto per i partigiani, per le popolazioni sottoposte alle vessazioni nazifasciste, per i militari, per gli italiani di origine ebraica, dice il Presidente della Repubblica, avviati ai campi di sterminio, e per quelli che nella brigata ebraica e nelle formazioni partigiane parteciparono alla liberazione dell'Italia. Infine Mattarella, che è apparso indulgente verso la cultura politica prefascista dello Stato liberale, ha lasciato ai suoi interlocutori una sorta di eredità. Quale? La fusione tra gli ideali di indipendenza e unità del Risorgimento con gli ideali nuovi della resistenza al nazifascismo e della lotta contro la tirannide.
0: In chiusura i risultati dei mondiali di calcio delle partite giocate nella notte italiana: l'Olanda ha battuto 3-1 la Tunisia, Giappone ha pareggiato 1-1 con la Svezia, l'Australia 0-0 con il Paraguay, la Turchia già eliminata ha battuto 3-2 gli Stati Uniti. Il risultato più inaspettato e sorprendente è stato la vittoria dell'Ecuador per 2-1 sulla Germania, e dopo la vittoria il presidente ecuadoregno Daniel Noboa ha annunciato che oggi nel paese sarà un giorno festivo. Diana Santini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8:30.

0: tante rassegne, tante kermesse a Bologna, cerchiamo di seguirle tutte anche se è impossibile, però facciamo il nostro meglio, anche perché avere tante voci, ritrovare amiche e amici ai microfoni di Radio Città Fujiko è sempre cosa molto bella e interessante. Parliamo di Z Festival Internazionale di Videodanza, ottava edizione, sarà dall'1 al 5 luglio, primo atto, in diversi luoghi importanti, le serre dei Giardini Margherita, Cinema Odeon e il Mambo, serate di proiezioni tra film in anteprima, concorsi internazionali, eventi speciali, incontri con gli artisti, incontri tematici per raccontare l'evoluzione del corpo digitale interconnesso tra gli spazi reali e gli spazi virtuali, cosa di cui io sono completamente profano, però grazie a Mario Coccetti, alla sua disponibilità, al suo sorriso e anche la professionalità e l'ispirato talento, ogni anno trovo sempre un grande piacere incontrarlo per portare approfondimento alla rassegna di Videodanza edizione 2026. È questo primo atto, cercheremo di seguire anche negli svolgimenti di progetti futuri il percorso di Z Festival Internazionale di Videodanza. Intanto cominciamo.
1: È ormai un appuntamento fisso che contraddistingue la stagione, sia in partenza che verso l'estate. In questo caso è dall'1 al 5 luglio 2026, si tratta di Z e siamo con Mario Coccetti, che finalmente ritrovo. Bentrovato, buongiorno Mario.
2: Ciao, bentrovato, bentrovati anche agli ascoltatori.
1: Tante sedi in questa rassegna, così ho sbirciato un attimo, ho detto, però è bella itinerante. Pur essendo di 4-5 giorni, insomma.
2: Uno degli obiettivi del festival, quello di cercare di allargare in più spazi possibili la programmazione. Ci sono quegli storici tipo il Mambo, le serie dei Giardini Margherita, che diventa in un certo senso la sede principale, e poi il Cinema Odeon, dove appunto faremo il nostro contest, dove presenteremo il nostro contest e le proiezioni cinematografiche.
1: Quando e come si comincia?
2: Si comincia il 1 di luglio, andiamo avanti fino al 5 di luglio, dalle 18.30 fino alle 23.30. Si può andare liberamente con un ingresso gratuito senza prenotazione, quindi nella massima libertà, in uno dei tre luoghi per appunto vivere le esperienze della programmazione, esperienze in XR, realtà virtuale, realtà aumentata, cinema, sempre però riferito al corpo danzante.
1: Ecco, quando ci siamo conosciuti io mi sono subito messo a livello proprio di zero conoscenza di tutto ciò, tu sei riuscito a istruirmi anche in maniera assolutamente immediata, per cui ti inviterei a portare anche ascoltatrici e ascoltatori a qualcosa di più a proposito di Z, i dati così più semplici, ecco, entrare un po' più nel dettaglio.
2: Certo, molto volentieri. Intanto partiamo dal concetto della videodanza, che è una disciplina ibrida, mette insieme due linguaggi fortemente comunicativi ed espressivi. Uno è quello della danza contemporanea, non così specifica su quello stile, ma diciamo che la danza contemporanea è quella che ha una prevalenza, diciamo, all'interno della screen dance, e poi mette insieme soprattutto il cinema, quindi il linguaggio dato da un montaggio, dal sonoro, da una narrazione che a volte non è strettamente lineare. Quindi questi due linguaggi, dicevo, così forti danno poi vita a questa disciplina ibrida che si esprime attraverso lo schermo. Si può parlare quindi di schermo cinematografico, ma si può parlare anche dei nostri device di quelli quotidiani, fino ad arrivare ai visori di realtà virtuale, dove appunto noi all'interno del festival, anzi, diventa una, diciamo, un riferimento molto forte, perché il nostro scopo è quello di raccontare come la danza si è evoluta attraverso la nuova tecnologia, quindi raccontare la danza non solo attraverso il live, ma anche attraverso le nuove tecnologie di realtà virtuale, realtà aumentata, realtà mista, video installazione.

0: In effetti arrivo in anticipo alle conferenze stampa, anche perché è un piacere incontrare queste voci che ormai sono co-conduttori del Breakfast Club, come Mario Cocetti, che ha avuto il suo magazine off con una positività e un entusiasmo che lo contraddistingue. Da un rapido sguardo ho detto tante sedi. Beh, intanto il tempo non è così esteso, è vero, sono tre in effetti, però è l'importanza delle sedi, le serre dei Giardini Margherita, il cinema Odeon, il Mambo, ecco, questo porta non solo una quantità in tempi da 1 a 5 luglio in questi giorni, ma a una intensità di sedi e una eterogeneità di espressione artistica legata a Zed. Procediamo.
1: A che edizione, se si può tenere un conto, perché da un po' che ci conosciamo?
2: Siamo all'ottava edizione.
1: Ok, ecco, tra un po' facciamo la doppia cifra, ancora un pochettino. Ospiti, protagonisti.
2: Quest'anno abbiamo degli ospiti eccezionali. So che forse non sono obiettivo da direttore artistico, forse non dovrei dirlo.
1: No, no, anzi, ma... no, così che si fa.
2: Io credo che le ospitalità di quest'anno siano molto interessanti al di fuori dei nomi e dei progetti, perché c'è uno strano filo conduttore che è quello del cambiamento del corpo, sia in senso biologico sia in senso del corpo digitale. Noi abbiamo cercato di accogliere tutte quelle esperienze che raccontano questa trasformazione, da Collective Body che va di Sarah Sirve e Black Boser, che va a scardinare il principio della danza digitale. Se pensiamo all'XR, all'esperienza in realtà virtuale come esperienza individuale, invece Sara fa un discorso completamente diverso e crea invece un lavoro collettivo dove il pubblico interagisce all'interno di uno spazio virtuale con degli avatar creati da loro stessi attraverso il movimento, attraverso il corpo. Abbiamo un flash orchestra di Gianpaolo Capobianco, che è un lavoro, una sorta di enorme DJ set visuale sonoro, e anche in questo caso sono i ritmi biometrici degli spettatori e di chi deciderà di danzare in questa grande party a modificare, a cambiare, a trasformare sia il sonoro sia il video di questa esperienza. Ci sono dei bellissimi film che invito tutti a vedere. Il primo sicuramente è quello del primo luglio, Front Row di Miriam Gutman, film straordinario su come gli esseri umani trovano una forza interiore per ricominciare a vivere dopo una grande crash della loro vita. In questo caso particolare è un soldato che ha perso le gambe durante la guerra in Ucraina e si ritrova ad essere il protagonista di una compagnia di danza nazionale ucraina che nel frattempo ha abbandonato il loro paese per continuare la loro attività artistica. Quindi raccontiamo sia il fronte della guerra ma anche il fronte, diciamo, la prima linea dello spettacolo. Mi viene in mente il lavoro che invece presenteremo in chiusura il 5 di luglio, Douglas Rosenberg, un film che si chiama The Sea, che faremo insieme a Maschile Plurale, che sì, sono già 2 anni appunto che collaboriamo insieme, e anche in quel caso si racconta la trasformazione del corpo biologico, un gruppo di uomini che si ritrovano nella terza età e tornano a relazionarsi, a creare delle nuove interazioni e a capire come il loro corpo è cambiato e come sia necessario descriversi e raccontarsi attraverso una nuova immagine di loro stessi. Insomma, molti molti progetti. Poi ci sono i film a 360 gradi, c'è il contest a Rizzo del Festival, che ormai anche quello è arrivato alla sesta edizione, una programmazione molto intensa. Al Mambo presenteremo un lavoro in realtà virtuale interamente ispirato a Matisse, di un artista francese, assolutamente non perdetelo.

Ecco, smettere di portare armi per portare morte, distruzione, mutilazioni, come abbiamo poi trovato in questa conversazione, e come l'arte, la cultura, gli approfondimenti, le attenzioni, non solo per l'arte ma proprio per uno sguardo di pace. Zed Festival, atto primo 2026, nel percorso che va dall'1 al 5 luglio, e quindi l'inizio, come è già stato anticipato da Mario Coccetti, direttore artistico, e anche un'attenzione legato alle serre dei Giardini Margherita col festival nel festival plurale maschile, o maschile plurale, non me lo ricordo mai, però è un'attenzione per la terza età ed è molto bello tutto ciò. Bravi!

0: Rivisitazione di Aquarius portato dal progetto Valdec e un contest di cui vi parla tra poco il direttore artistico di Zed. A tale proposito volevo ringraziare anche per la compagnia della quarta Fabrizio Molducci e quindi questo particolare contest. In cosa consiste?
1: Parlaci del contest che mi incuriosisce.
2: Sì, certo, questa è una sesta edizione, perché appunto come diciamo esploratori della videodanza a un certo punto ci siamo chiesti che cosa stava succedendo nel mondo rispetto alle varie produzioni e come le varie nazioni o artisti interpretavano la videodanza. Quindi 6 anni fa abbiamo aperto un concorso dove appunto abbiamo invitato gli artisti a partecipare. Ogni anno selezioniamo tra i 15 e i 17 film, quindi diciamo una durata complessiva di 2 ore totali da dividere in 2 serate, quindi una serata di un'ora e un'altra serata di un'ora, e poi affidiamo queste 15 selezioni a una giuria esterna fatta di esperti, di critici cinematografici o coreografi o storici della danza. Diamo dei premi su questo contest suddivisi in diverse categorie. Quest'anno abbiamo il primo e il secondo premio, quindi il gold e il silver. Poi abbiamo una giuria speciale fatta dagli studenti del DAMS di Bologna e del DAMS di Torino, e poi ovviamente il premio del pubblico, che insomma è quello più importante. Per questo invitiamo il pubblico a venire, perché così anche loro possono scegliere.
1: Ci può essere anche esatto. Una giuria di pubblico, ovviamente, esatto. In conclusione ribadiamo la partenza e dove poter avere più comodamente informazioni sullo sviluppo del programma.
2: L'appuntamento è a partire dal 1° luglio fino al 5 luglio, serie dei Giardini Margherita, Mambo e Cinema Odeon. Tutte le informazioni sono su zfestival.it e ovviamente i canali social come Instagram e Facebook.
1: Grazie.

Dead Compagnia della Quarta, diverse sedi e importanti per questa ottava edizione, presentazione avvenuta, seguiremo le varie parti suddivise in atti, questo è per quanto riguarda una partenza dall'1 al 5 luglio. Grazie a Mario Coccetti, grazie alla Compagnia della Quarta e noi procediamo, restiamo in scena, ci spostiamo sui Colli, a tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
6: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
7: Suona bene e sa di buono.
8: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
7: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
8: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.

0: Puntualissimi 8:06 minuti, rubrica in scena, chiude la settimana del Breakfast Club e quindi si alza un sipario importante che già conosciamo ma che ogni anno stupisce anche per la bellezza naturale del luogo. È una scena natura e fienile fluo che è in via di Paderno. Prima ho improvvisato perché io con le vie sono un pochettino confusionario, però coi nomi delle vie di solito azzecco, contrariamente alle date, ai nomi. Vediamo se ho trovato motivo di esatto nel dare indicazione. Da chi? Da Monica Morleo di Fienile Fluo, qua in diretta telefonica con noi. Buongiorno, buongiorno Monica.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno William.
0: È in via di Paderno, me lo confermi?
1: Sì, è in via di Paderno 9.
0: No, perché sono stato molto frettoloso, sono andato un po' a braccio, senza comunicarti niente, me lo ricordo, perché è un posto veramente molto ispirato e molto bello. Tra l'altro Scena Natura è già partito, mi confermi questo?
1: È partito il 20 giugno con un appuntamento di danza e la collaborazione col Festival Danzare al Tramonto, che è un altro festival che, diciamo, ha un legame particolarmente stretto con la natura e la visione della natura. E procediamo adesso sabato 27 giugno, proprio questo sabato, alle 21:30 con un'esperienza immersiva, perché il festival negli ultimi anni si è proprio, diciamo, dedicato a questa nuova modalità di proporre lo spettacolo in scena e fuori la scena.
0: Certo, ed è un'emozione che si aggiunge al valore di cui abbiamo già parlato anche nell'appuntamento precedente, una realtà che porta un'aggiunta di emozioni importante, non solo in dialogo con la natura, ma con l'introspezione di noi stessi, nel sentimento, nelle emozioni, nel territorio, nel viaggio, nel teatro e nell'insieme, seppur vissuto in maniera molto particolare. Perdona questa mia analisi, questa mia recensione veloce, però è questo.
1: È molto giusta.
0: Che viene
1: molto
0: trasmesso.
1: Giusta.
0: Ci puoi
1: perché
0: dire
1: la nostra idea
0: di
1: è abitare, la nostra idea è abitare il nostro paesaggio dei colli. Da quest'anno anche faremo, e ve ne parlo un po' meglio dopo nel dettaglio, anche nuove visioni al parco di San Pellegrino con vista San Luca. Ma sabato il nostro teatro di notte, con una compagnia molto importante, Cuocolo Bosetti, che è una delle prime in Italia che ha, diciamo, ideato lo spettacolo site specific, quindi fuori dai teatri, in contesti non usuali, e si parlerà appunto di riflessioni in cuffia sul teatro, su quello che siamo, sul nostro pensiero, su come la riflessione ci aiuta tutti i giorni a vivere al meglio mentre si cammina e si guarda la natura, ovviamente, quindi un'esperienza immersiva in cuffia e nel frattempo si può contemplare il paesaggio, quindi due esperienze al prezzo di uno, si può dire.
0: Certo, no, confermo, perché il luogo di Fienile Fluo e dintorni è uno dei posti più emozionanti che abbiamo nei nostri già bellissimi colli. Quando arrivo in zona è sempre qualcosa che emoziona ulteriormente. Poi quando vedo la denominazione turistica proprio più di Colli Bolognesi, sono particolarmente contento, perché la nostra città di per sé è bellissima. Fino a poco fa i colli, sì, ok, facciamo una passeggiata, una scampagnata, certo, sui colli, mentre invece sono tanto di più, sia per la storia, per la bellezza, per la vicinanza al centro anche, perché siamo
1: molto vicino, molto siamo 7 minuti dal centro di Bologna.
0: Sì, questo è un altro aspetto da sottolineare. Per mettere ancora più a suo agio il pubblico, Fienile Fluo mette a disposizione anche per quest'anno la navetta?
1: Sì, una navetta da via D'Azeglio, quindi da poco fuori dai viali di circonvallazione di Bologna. E poi c'è, diciamo, il car sharing, quindi se qualcuno non ha la macchina e lascia detto, in qualche modo si cerca di organizzare delle macchine insieme, anche per una questione ambientale, perché ovviamente noi ci teniamo tanto anche a preservare, a fare cultura, arte e preservare i nostri colli bolognesi, che soprattutto, sì, dopo i vari alluvioni sono stati anche molto colpiti,
0: molto delicati, non è un caso, sì.
1: Molto. E non è un caso che infatti il nostro progetto nuovo fuori porta fa parte dell'avviso delle periferie del comune di Bologna, perché come dicevi te i colli bolognesi sono associati allo svago, ma in realtà hanno dietro una storia e un paesaggio veramente interessanti. Quindi noi siamo, ci consideriamo una periferia in qualche modo, perché non abbiamo anche la cittadinanza di prossimità che venga a vedere, sì, gli spettacoli, così come capita in un teatro, entri e dici: ah, ma questo è il teatro della mia città. Difficile è un po' di più avere il contatto con la natura ed andare, decidere di andare in questo posto meraviglioso.
0: Un valore aggiunto alla nostra conduzione, la colonna sonora naturale. A proposito di scena natura, ogni volta che alzo il cursore della diretta sentirete le cicale alle mie spalle, che per me non sono un fastidio, anzi tutt'altro, sono una ritmica veramente importante per tenere il tempo e per darmi continuità anche nel mio eloquio e nella conversazione con Monica Morleo di Fienile Fluo. A questo punto però io vado a sottolineare, anche prima dello stacco musicale, la parte enogastronomica, se vogliamo dire qualcosa di più anche per questo, che è molto particolare, Monica.
1: Sì, diciamo che Crexida Anima Fluo è l'associazione culturale e accanto, diciamo, convive insieme a un agriturismo, perché Fienile Fluo è anche società agricola e quindi c'è la possibilità, diciamo, di unire i due aspetti, sia il buon cibo che le attività di spettacolo e culturali.
0: Bello.
1: Quindi due esperienze insieme che possono, diciamo, arricchire una serata d'estate.
0: Bello e buono, anche, direi.
1: Esatto, anche lì è caldo, ma ad esempio gli spettacoli inizieranno tutti verso la sera, quindi verso sera il venticello è garantito comunque sui colli bolognesi.
0: È più
1: bolognesi.
0: Mitigato, certo, per chi soffre. Esatto. L'affa cittadina. Allora facciamo uno stacco naturale, pensa ormai mi sono immedesimato in tutto ciò,
1: sì.
0: Uno stacco musicale con James Taylor Quartet e a tale proposito Supernatural Feeling. A tra poco, William Piana,
1: a tra poco.
0: Monica Morleo, Fienile Fluo, scena natura.

0: jazz, soul, funk, James Taylor Quartet, la voce di Noel McCoy, e le informazioni che potete trovare per Scena Natura da www.crexida.it/scenanatura per consultare un programma esteso, perché sarà fino al 6 settembre 2026. Magari avremo modo di risentirci. Intanto, Monica, ci sei? Sì che ci sei.
1: Sì, ci sono.
0: Ribadiamo l'inizio, che è domani, cioè l'inizio del weekend, che è domani.
1: Diciamo l'inizio del weekend il 27 giugno e poi il 4 luglio andrà in scena di nuovo Fuori Porta, che è un progetto originale a episodi di spettacolo diffuso. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto la prima cartolina dedicata proprio ai Colli di Paderno con un paesaggio mozzafiato, e quindi inizieremo il 4 luglio, 11, 12, 19 luglio replica. E la prima cartolina di Fuori Porta si intitola Pietre, Calanchi e Balene, proprio perché, non so se lo sapevate, sì, ma sui colli bolognesi sono stati trovati anche dei fossili di balena.
0: Pensate un po', finché si estendevano le zone umide, altro che umido. Comunque,
1: esatto,
0: io da uomo di pianura, come ben sapete, spesso cito le mie zone, però ammetto che i colli bolognesi per me hanno un fascino incredibile. Spesso ne do approfondimenti e tutte le rassegne arrivano presenti al Breakfast Club Fienile Fluo, in particolare perché è in una posizione meravigliosa, e non solo. L'intento di unire a tutto ciò l'arte e l'aggregazione, il buon gusto dello stare assieme e anche a tavola, e l'arte, il teatro e anche la musica, posso aggiungere?
1: Anche la musica, sì, assolutamente. Avremo a Ferragosto un'altra esperienza immersiva, perché ti ho detto questa è un po' la cifra del festival degli ultimi anni, un omaggio dedicato a Franco Battiato.
0: Bello.
1: Quindi in cuffia di questo Miscellanea Factory, che sono già stati i nostri ospiti, ma con uno spettacolo sulle stelle. Il 9 Constellations Map è una, diciamo, una rivisitazione, diciamo, in chiave moderna di musica contemporanea attraverso un software. E quindi ci sarà musica elettronica che ripercorre insieme a questo software la musica delle stelle, quindi sarà interessante capire che musica hanno le stelle.
0: Ambiente spaziale.
1: Poi, esatto, ambiente spaziale. E poi il 23 agosto una cosa dedicata al cinema, piccola orchestra Marcord, che, diciamo, ci farà vedere le stelle, diciamo finire quasi l'estate con le colonne sonore più famose, quindi un omaggio ai grandi compositori di cinema, Nino Rota e quant'altro.
0: Beh, è un programma veramente eterogeneo, anche come offerta artistica, musica,
1: sì,
0: cinema,
1: è un programma,
0: teatro.
1: Diciamo che cerchiamo di valorizzare ogni anno, sempre pur con meno appuntamenti, perché i fondi pubblici e privati sono sempre meno, però cerchiamo di resistere.
0: L'impegno c'è.
1: L'impegno da parte nostra c'è. E poi ci sarà la seconda cartolina di Fuori Porta, che invece si chiamerà Il Colle dei Miracoli, un viaggio immersivo con vista a San Luca al parco di San, sì, Pellegrino, proprio perché Fuori Porta è uno spettacolo pensato per differenti punti panoramici e di valore storico e naturalistico della collina di Bologna. Quindi questa è la seconda puntata, poi si spera di farne altre due.
0: Beh, stiamo in contatto, mi raccomando, esatto. Il Breakfast Club lo potete raggiungere tranquillamente, sarà in frequenza fino al 31 luglio, per cui se vogliamo
1: ci risentiamo con la seconda cartolina, esatto,
0: magari,
1: allora, di Fuori
0: mi farebbe
1: Porta.
0: Molto piacere ritrovare i vostri contenuti, le vostre voci e l'importanza nell'attenzione artistica e naturale che Scena Natura stessa riporta a Fienile Fluo.
1: Sì, la valorizzazione, esatto, del paesaggio attraverso anche il racconto, quindi tramite,
0: vero,
1: il racconto,
0: la
1: anche la storia, il racconto di una storia in maniera immersiva ti porta alla riflessione. Ecco, e anche questi spettacoli saranno in cuffia, quindi l'idea di prendere un momento, uno spazio per noi in questa società così frenetica ci ispirava tanto, diciamo.
0: Aumenta la sensibilità e l'attenzione.
1: Assolutamente.
0: Cioè, poi di per sé Fienile Fluo è un palcoscenico non solo naturale ma anche una bellezza.
1: Sì, basta.

0: sarebbe anche solo quello, ma noi ci diamo un quiz,
1: vogliamo
0: diciamo
1: di più.
0: Esatto.
1: Okay, ok, io ti ringrazio tantissimo.
0: Grazie a voi.
1: Rimando,
0: ci sentiremo presto.
1: A consultare www.crexida.it.
0: Ringrazio anche Angelica Zanardi che è la
1: che
0: mente
1: salutiamo.
0: Che oggi non c'era perché è sempre occupata, diciamo, nel creare le nostre opere, quindi salutiamo anche Angelica che è la direttrice artistica e la fondatrice di questo progetto.
1: E artista anche, oltre che direttrice artistica.
0: Sì, è drammaturga, attrice, autrice, quindi...
1: Merita assolutamente una citazione, almeno,
0: esatto,
1: direi.
0: Assolutamente. Almeno.
1: Io intanto ti ringrazio Monica e
0: grazie,
1: ti auguro una
0: buona
1: buonissima
0: giornata.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao.
1: A presto, ciao.

Count Basic, non Count Basie il pianista, ma un progetto musicale di acid jazz austriaco, All Time High, il brano che abbiamo appena ascoltato in conclusione di conversazione con Monica Morleo di Fienile Fluo. Quindi scena natura, io rimando, l'ho già detto ma lo ribadisco poco prima della pubblicità, www.crexida.it/scena natura per consultare il programma. Appuntamento per il weekend, domani alle ore 21.30 il nostro teatro di notte, spettacolo itinerante e immersivo, al che la possibilità di trasporto con questo viaggio condiviso, cosiddetto car sharing, e anche con la navetta a disposizione per un pubblico che vuole raggiungere questo palcoscenico. A tra poco quindi con Amaparco, in questo caso la rubrica del venerdì conclude con questo appuntamento che ci porta in luoghi magici con delle caratteristiche particolarissime, come ad esempio un'inaspettata casa delle farfalle che conosceremo tra poco, ok? Restate in frequenza sui 103.1. Buon ascolto!

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emilia-romagna-festival.it. Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Come ben sapete, l'estensione di frequenza con il DAB, con lo streaming, ma anche le nostre frequenze che arrivano in Romagna, abbiamo la possibilità di dare approfondimento che avremmo dato comunque, perché sono posti meravigliosi. Io attendo la rubrica del venerdì alle 8:30, vorrei non finisce mai, con Ama Parco Atlantide, perché ogni volta, oltre a riportare per me emozioni, perché sono tutti posti che vivo e ho vissuto, o per lavoro anche, oppure per gite, o per cultura, o per diporto, o per bellezza naturale, storica e totale. Beh, in questo caso andiamo in un luogo che ci porta, oltre che a una vicinanza di conoscenza con un micromondo, anche una particolarità atipica del luogo già di per sé. Siamo a Milano Marittima e tutti pensano allo sfarzo, all'aspetto anche molto del mettersi in mostra, ma guardate che Milano Marittima è tanto, tanto di più. Non solo perché io penso di essere stato concepito a Milano Marittima, è stato il mio primo luogo di villeggiatura. I miei genitori spesso mi ci portavano, ricordo ancora la pensione Arlecchino, quando ancora vi era la modalità di pensione a gestione familiare, e ho passato delle vacanze meravigliose. E do il buongiorno a Sara Cordisco, che è qua al telefono con noi.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a Indiano e a tutti gli amici che ci ascoltano.
0: Scusa per questo mio incipit carico di entusiasmo, però ogni
1: volta c'è
0: qualcosa.
1: Hai descritto perfettamente, insomma, lo spirito di Cervia, di Milano Marittima. Sono contenta, insomma, che tu abbia questi ricordi delle tue vacanze qui da noi.
0: Sì, certo, e aggiungo che non solo per Ama Parco Atlantide mi hanno riportato in Valbidente a Santa Sofia, mi hanno riportato a Riolo Terme, mi riporteranno a Verrucchio, dove ho lavorato per 5 anni, e in questo caso mi riporteranno all'infanzia, ma non solo, anche perché i luoghi sono visitabili tuttora, anche alla mia ormai oltre che adulta età. Casa delle Farfalle, Sara, partiamo da questo, di cui tu mi hai anticipato c'è anche un appuntamento a breve. Intanto iniziamo dal luogo, ci puoi dire, fare una presentazione, Sara?
1: Allora, fare una presentazione di Casa delle Farfalle è la cosa che forse mi riesce più difficile. La riassumerei in 3 parole: paradiso di biodiversità. Che cosa vuol dire? Allora, Casa delle Farfalle innanzitutto è situata nell'area del Parco del Delta del Po e vuole andare a riproporre ai visitatori un'esperienza appunto nella bellezza della biodiversità. Il nostro centro è diviso in diverse aree. L'area principale, quella diciamo un pochino più famosa, è una grande serra tropicale di, pensa, oltre 500 metri quadrati, in cui sostanzialmente siamo andati a riprodurre una foresta pluviale, in cui ci sono tantissime piante appunto tropicali, ma soprattutto delle farfalle tropicali provenienti da Asia, Africa e America, che volano liberamente in questa serra di appunto 500 metri quadrati. Oltre alle farfalle troviamo anche 2 nursery in questa parte qui, in cui abbiamo proprio le crisalidi che insomma si schiudono, e poi anche diversi animali, tra cui rane, toro, oppure abbiamo anche dei serpenti. Insomma, quest'area qui è la parte appunto più come dire particolare, certo, del nostro centro. Poi abbiamo un'altra area che si chiama Casa degli Insetti, in cui invece ospitiamo diverse tipologie di insetti, e quest'area qui è divisa per temi. Abbiamo una prima parte che, in cui troviamo gli insetti di terra, una seconda parte invece dedicata all'acqua, e l'ultima parte dedicata all'aria. E anche qui troviamo tantissime specie di insetti. La cosa interessante della Casa degli Insetti è che abbiamo anche una parte tematica dove soprattutto i bambini possono imparare a conoscere meglio come funzionano gli insetti, come si nutrono, come volano e insomma tutto il loro funzionamento. Abbiamo poi all'esterno un grande giardino, e in questo giardino possiamo trovare un'altra piccola serra, la Serra delle Farfalle Italiane, dove appunto, come ben spiega il nome, non troviamo farfalle tropicali, ma troviamo specie italiane, e poi una parte puramente, diciamo, didattica è dedicata ai bambini, che si chiama Il mistero del bombo scomparso.
0: Oh,
1: che sostanzialmente è un percorso a tappe, sempre in cui, insomma, i nostri bambini possono imparare a conoscere meglio la natura e la biodiversità.
0: Beh, intanto stanno entrando in cuffia le cicale alle mie spalle, perché è una conduzione en plein air, per rendere veramente ancora più estiva e tropicale questa nostra conversazione. E poi dicevi di non essere informata sui fatti, sei molto informata, molto precisa, e soprattutto dai una comunicazione che invoglia un pubblico attento a visitare questo spazio di biodiversità, di attenzione per sensibilizzarci a un ambiente, per conoscere forme di vita tanto affascinanti quanto delicate. Ti chiedo solo una cosa, sperando di non mettere in difficoltà: io ho una grande passione per i volatili, tra l'altro sono un grande amante del Delta del Po, per cui non ti sto a parlare di garzette, fenicotteri che ogni weekend vado a visitare, ormai li conosco per nome. Ci sono anche gli ibis del Nilo quest'anno, per dirti, tra le specie che arrivano a farci visita. Però, visto che siamo in un ambiente molto particolare, io ho una grande fascinazione per i colibrì. Non so se sono presenti all'interno della serra, però il colibrì è l'unico animale che, oltre a essere grande come un'unghia, non sto scherzando, io li ho visti un paio di volte, sanno volare a marcia indietro, sono gli unici e hanno una bellezza di colori, con questo becco lungo in proporzione a un corpo veramente esiguo, e la particolarità di saper volare a marcia indietro. Hanno la frequenza del battito di ali più intenso che ci possa essere in natura. Pensate, in una creatura così minuscola, quanti record da Guinness dei primati, veramente è una cosa spettacolare, unica e speciale.
1: Sono molto affascinanti, sì. No, allora, nella nostra serra non sono presenti i colibrì.
0: Ok, scusate.
1: Abbiamo, no, assolutamente, però abbiamo delle bellissime tortore che volano libere, in quanto, insomma, non vanno a danneggiare le nostre farfalle, quindi ecco, sì, troverete sicuramente delle tortore che vi accompagneranno con il loro canto, soprattutto molto riconoscibile durante il vostro percorso nella terra.
0: Vero, molto particolare anche questo, oltre che i colori che hanno sfumature tra il grigio e l'azzurro uniche e speciali. Che
1: esatto.
0: Dire, molte volte abbiamo lo stereotipo di Milano Marittima, no? Di un aspetto di sfarzo, di un aspetto di immediatezza, del farsi vedere, perché no, esiste anche quello, ma vi posso assicurare che c'è tanto, tanto di più, come appunto un parco naturale, come appunto la casa delle farfalle, come abbiamo già parlato anche le saline, il magazzino del sale a Cervia. È un mondo nella natura, è un mondo di bellezza, è un mondo per conoscere la storia e la biodiversità, in questo caso alla casa delle farfalle. Io ho preso un brano di colonna sonora che, se mi permetti, propongo per qualche minuto. Guarda, ha un titolo che non sto neanche a tradurre, è Butterfly di Herbie Hancock. Ok, direi che
1: perfetto.
0: A tra poco.

0: Erano le mie colonne sonore in cassetta quando con la mia Alfa Sud color mattone raggiungevo Milano Marittima per dei weekend che appena diciottenne riportavano non solo un aspetto di aggregazione immediata, ma per me è un posto da microsensazione dal quale per profumi, ambienti, architettura, storicità, eterogeneità anche dell'ambiente, aspetti particolari inserito nell'ambiente del Delta del Po, nella parte più meridionale del Delta, che beh, sapete, nel cuore mi sta. Tra l'altro ogni weekend mi reco nella zona opposta e ci sono dei parallelismi seppur completamente diversi. Ad esempio, l'isola di Albarella è un'isola privata, è un'isola, sì, per un certo tipo di pubblico. Ciò non toglie che sia bellissima e ha delle ambientazioni spettacolari, dei tramonti, delle oasi di fenicotteri, del cosa unica e speciale. Quindi io sono molto contento di lavorare con Amaparco Atlantide perché ci dà queste divagazioni in attesa del weekend che per questa estate una gita ci porta sicuramente, oltre che un po' di sollievo, un arricchimento sia fisico che spirituale. Stiamo parlando di Casa delle Farfalle, Parco Naturale, Milano Marittima. Siamo con Sara Cordisco che, se non ho annoiato, è ancora qua in diretta con noi. Ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ok, molto bene. Allora, mi parlavi di un appuntamento imminente a Casa delle Farfalle, se non vado errato.
1: Sì, esatto. Parliamo proprio di domani, sabato 27 giugno, alle ore 10, ci sarà l'inaugurazione del nuovo murales di Casa delle Farfalle, che, pensa, è realizzato da un artista molto giovane che si chiama Luogo Comune. E questo murales si chiama Un universo da preservare, quindi diciamo che il titolo spoilera un po', passami questo inglesismo, il tema di questo murales. E a seguire l'inaugurazione ci sarà la liberazione di alcune farfalle italiane nel giardino, quindi che verranno proprio liberate, e poi un laboratorio per bambine e bambini in cui appunto ci sarà un'osservazione dell'ecosistema che ci circonda insieme ai nostri esperti di Casa delle Farfalle. E ci tengo a ricordare che questo progetto, che poi prevederà altri appuntamenti laboratoriali durante tutta l'estate, sempre rivolti a bambini e famiglie, è reso possibile grazie al contributo dell'8 per 1000 per la Chiesa Valdese. Quindi vi aspettiamo domani con il primo appuntamento, che vuole unire un po' sia l'aspetto naturalistico ma anche quello artistico.
0: E poi anche la vicinanza intergenerazionale per i più giovani, che saranno carichissimi di emozioni, di stupore.
1: Assolutamente, sì. Poi diciamo che i bambini, quando entrano da noi a Casa delle Farfalle,
0: si impazziscono. Mi raccomando, teneteli buoni, perché è un ambiente tanto bello quanto delicato, unico e speciale, insomma. Dove si trova esattamente, per chi non conosce, diciamo, con precisione il posto, Sara?
1: Sì, allora noi ci troviamo a Milano Marittima, in viale Yelena Gora 6B.
0: E per avere informazioni anche online, ribadiamo sito, link, così se ci sono altri appuntamenti oltre a quello di domani c'è una
1: assolutamente
0: possibilità.
1: Allora, voi potete trovare informazioni sul sito casadellefarfalle.net oppure su shop.atlantide.it, dal quale potete anche acquistare, insomma, il biglietto per venirci a trovare. Potete acquistare il biglietto online oppure anche direttamente in cassa. Noi ovviamente, per questioni, diciamo, logistiche, consigliamo di acquistarlo online, però ecco, è possibile farlo.
0: C'è anche questa possibilità per i dinosauri digitali come me. Molto bene. Allora, che dire, io ti ringrazio tantissimo per la piacevole e anche emozionante conversazione di contenuto speciale.
1: Grazie mille a te.
0: Ti auguro una buonissima giornata e a presto.
1: Altrettanto, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando e vi aspettiamo a Casa delle Farfalle.
0: Ciao.
1: Ciao.

Ah, tanto ci sentiamo tra un po'. Oggi va così. Ci sentiamo verso le 9.30 per la rassegna stampa con i quotidiani odierni su Radio Città Fujiko. Prendiamola come un breakfast club esteso, intervallato da Edipeo Enciclopedico e Liberi Dentro tra poco. E saluto Ilaria Cecchinato, incontrata ieri, per quanto riguarda i nostri 50 anni con Radio Città Fujiko, 50enne. Mi raccomando, il fumetto Come alla radio, che è stato presentato, che è ancora disponibile, le nostre shirt, le magliette preferisco, di Radio Città Fujiko, con disegno e grafica ReArt di Giorgio Franzaroli, vignettista del Fatto Quotidiano. Il breakfast ritorna lunedì, saremo a ridosso di fine giugno. Per cui, insomma, abbiamo ancora un mese di dirette e di colazione da condividere con Radio Città Fujiko. Per adesso un buon venerdì, un buon proseguimento. Ci sentiamo tra poco, altrimenti uno splendido weekend dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, oggi IA o AI?
1: AI, sì, perché parliamo...
0: AI.
1: Parliamo del primo campanello d'allarme che riguarda l'uso sconsiderato dell'intelligenza artificiale. A Venezia...
0: Che è successo?
1: È successo che c'è la prima persona che è diventata la prima paziente italiana presa in carico dal SERD perché ha una relazione ossessiva con l'intelligenza artificiale. E il SERD, ricordiamo, è il servizio per le dipendenze del Sistema Sanitario Nazionale. Ecco, quindi ha questa forma di dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale. E questa giovane, una ragazza di 20 anni, avrebbe instaurato nel tempo un rapporto esclusivo con un assistente virtuale online, arrivando progressivamente a isolarsi dalla realtà, quindi a ridurre i contatti umani e affidarsi completamente alle risposte generate dall'algoritmo.
0: Si è trovata bene.
1: Sì, si è trovata troppo bene. E a preoccupare gli specialisti non è soltanto l'utilizzo frequente di questa macchina, ma la trasformazione del dialogo digitale in un vero e proprio legame emotivo totalizzante. Dice che questi sistemi riescono a costruire conversazioni sempre più personalizzate, adattandosi ai bisogni emotivi dell'utente, quindi si crea questa empatia.
0: Sì, perché poi cercano di assecondarti, capito? Quindi è invidiabile,
1: ma è qui che nasce il rischio.
0: Perché le relazioni tra persone di solito è il contrario, uno non cerca di assecondarti.
1: Infatti, perché più il software impara i gusti, paure e fragilità di chi lo usa, più diventa capace di restituire risposte rassicuranti, conferme continue, una sensazione di comprensione immediata, quindi una dinamica che può trasformarsi in una bolla psicologica difficile da interrompere.
0: È vero.
1: E allora gli specialisti parlano purtroppo di un fenomeno che è destinato a crescere. Il caso della ventenne veneziana viene considerato una possibile anticipazione di ciò che potrebbe emergere nei prossimi anni, con sempre più persone emotivamente coinvolte da assistenti virtuali e chatbot conversazionali.
0: Sì, c'era un film di pochi anni fa di Spike Jones con Joaquin Phoenix, in cui appunto lui, in un futuro insomma più o meno vicino, in cui lui è uno che insomma fa fatica nei rapporti, nelle relazioni personali, trova questo assistente con cui insomma crea un rapporto pazzesco, che faceva venire voglia anche a chi guardava, capito? E in effetti adesso... ci siamo, cioè nel senso che le possibilità ci sono, quindi insomma...
1: Verrebbe da dire, ma dove andremo a finire?
0: Dove andremo a finire? Noi finiamo oggi, nel senso che oggi finiamo la settimana e così almeno prendiamo un attimo di fiato e poi lunedì ricarichiamo le batterie come il monaco buddista androide e poi lunedì ricominciamo, come se niente fosse.
1: E a tutti,
0: il più cordiale,
1: a risentirci.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: No, Un'altra multa con l'auto Velox, ma li hanno messi dappertutto.
7: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
8: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
9: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
10: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e Due Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, insieme a me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, ben trovate e ben trovati tutti.
1: Anche oggi apriamo con un anniversario della nostra rubrica Accade Oggi e è a cura di Alessandra Milanovic, nostra collaboratrice nell'ultimo anno, che ringraziamo tantissimo, e continuiamo con la letteratura, questa volta più contemporanea, e quindi lascio la parola ad Alessandra che ci immergerà nel mondo di Harry Potter.
3: Accade Oggi. Un saluto ad Ilaria e ad Antonella, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e alle persone ristrette che ci stanno seguendo. Oggi un nuovo appuntamento, sempre per la rubrica Accade Oggi, e ci spostiamo da un capolavoro letterario ad un altro, anche se questo ben diverso. Partiamo dalla data, 26 giugno 1997. Il luogo è il Regno Unito, dove viene pubblicato il primo capitolo di una saga che conquisterà il mondo intero, e sto parlando di Harry Potter e la pietra filosofale della scrittrice J.K. Rowling. Forse i più appassionati della saga sapranno che prima di arrivare in libreria il manoscritto aveva incontrato numerosissimi ostacoli lungo il proprio cammino. Infatti diverse case editrici lo avevano rifiutato, ritenendolo poco promettente per i lettori. L'unica casa editrice a credere nel progetto fu la Bloomsbury Publishing, che decise di pubblicarlo con una prima tiratura in realtà molto limitata. Parliamo di circa 500 copie, gran parte delle quali destinate alle biblioteche. Il libro di Harry Potter, la pietra filosofale, racconta di un ragazzo di 11 anni che scopre di essere un mago e viene perciò ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. E quello che sembrava un semplice romanzo per ragazzi si rivela presto l'inizio di un universo narrativo destinato a conquistare milioni e milioni di lettori. Tra il 1997 e il 2007 vengono pubblicati 7 romanzi che seguono tutta la crescita di Harry e dei suoi amici Ron ed Hermione, e la saga inizia ad ottenere un successo senza precedenti, tanto da essere tradotta in decine di lingue in tutto il mondo. Al successo editoriale si affianca poi quello cinematografico, perché non possiamo non citare gli 8 film prodotti dalla Warner Bros., che trasformano Harry Potter in un vero e proprio fenomeno globale. Affiancato poi negli anni anche da videogiochi, da spettacoli teatrali, ma anche ad esempio da parchi a tema e numerosi altri progetti che sono tutti ispirati al mondo magico creato dalla Rowling. E a quasi 30 anni dalla sua prima pubblicazione, dalla prima pubblicazione del primo volume, l'interesse per la saga in realtà rimane comunque altissimo, perché sappiamo che nel 2025 sono anche iniziate le riprese della nuova serie televisiva di HBO, pensata come una sorta di adattamento più fedele e ampio dei 7 romanzi, con un nuovo cast, una nuova produzione destinata a svilupparsi nel corso di più stagioni. E quindi Harry Potter è l'esempio più concreto di come una piccola tiratura di poche centinaia di copie possa poi diventare uno dei più grandi fenomeni editoriali e culturali di tutta la storia contemporanea.
2: Ringraziamo Alessandra Milanovic che ci ha fatto ritornare in mente il meraviglioso Harry Potter, e passiamo all'intervista che è già cominciata qualche giorno fa a Giovanni Mengoli, presidente del consorzio Gruppo Chase. Giovanni Mengoli ci ha parlato di tante cose, ci ha spiegato che cos'è la Chase, e adesso andiamo un po' più nel dettaglio della relazione carcere, misure alternative, le pratiche comunitarie e anche che cosa succede nel post-detenzione. Ascoltiamolo.
0: progetto territorio per il reinserimento prevede non solo l'accoglienza per misure per persone in affidamento, ma anche nella post penitenziaria, se anche così, e si può essere accolti fino a 6 mesi dopo. Quindi c'è una sorta di scivolo. È chiaro che, cioè, se volessimo, come dire, a evidenziare dei snodi critici, uno snodo critico sicuramente è questo, che i funzionari giuridico-pedagogici del carcere vedono e hanno nel mirino quelli che loro chiamano dimittenti, cioè sono quelli che hanno meno di 12 mesi dal fine pena, e tendono a segnalare quelli, ma perché io dal loro punto di vista, cioè lo capisco dal loro punto di vista, sono quelli che nel giro di poco non dovranno uscire. Il problema è che un progetto come questo, se vogliamo che abbia degli esiti positivi e funzioni, perché dobbiamo ricordare una cosa, che questo io non l'ho detto, un progetto come questo è un progetto che è anche, diciamo, molto, fra virgolette, leggero dal punto di vista economico. Non c'è l'operatore che dorme di notte, il personale è ridotto all'osso o comunque è presente durante il giorno. Poi qui abbiamo la presenza della fraternità, ma è a titolo puramente volontario ed è un valore aggiunto a quello che dà significato anche ulteriore al progetto. Però le persone si devono autogovernare qua all'interno. Se tu fai uscire delle persone con dei percorsi di affidamento lunghi, anche di un anno di affidamento più 6 mesi di post penitenziaria, hai un respiro che ti permette alle persone di ripensarsi e di costruirsi avendo un po' di sicurezza. Se tu esci e hai solo 6 mesi, già esci con l'ansia di, poi magari non hai ancora il lavoro sicuro, cioè è molto più complicato, è molto più ansiogeno. Infatti è per quello che dico, andrebbe proprio ripensato completamente il tema carcere e diciamo tutte quelle che sono misure alternative. Bisognerebbe imparare o comunque provare a ragionare. Va benissimo che ci siano magistrati di sorveglianza, perché ci aiutano a non vedere solo una parte. Loro giustamente fanno il pezzo loro, ed è giusto. Tu che entri, conosci le persone, le segnali al progetto, all'area 1, cioè in realtà funziona così, cioè noi possiamo segnalare ai funzionari giuridico-pedagogici alcune situazioni che secondo noi potrebbero funzionare, ma sono anche può avvenire il contrario, sono i funzionari giuridico-pedagogici che segnalano a noi delle persone che potrebbero funzionare, poi c'è un tavolo di raccordo che prende le decisioni. E poi dopo comunque si deve attendere il magistrato, perché tu puoi fare tutte le tue ipotesi, ma poi dopo il magistrato dice no, questo non si può fare. È chiaro che se si riuscisse a ribaltare completamente la concezione e quindi ragionare, per dire, uno dovrebbe dire le misure di affidamento dovrebbero essere date a tutti, quindi vorrebbe dire aumentare tantissimo posti come questo, che vorrebbe dire anche ridurre la spesa sociale, perché se tu in maniera sistematica aumenti i posti fuori, dentro hai meno bisogno di posti, quindi puoi alleggerire il lavoro, cioè tutte le spese che noi paghiamo per la polizia penitenziaria eccetera, e poi le puoi drenare su luoghi esterni, capito? E in questo modo qui, se tu quello lo pensi per tutti. Dopodiché ci sarà persone che il magistrato può fare anche altre valutazioni che le sa lui, però è proprio ribaltare la prospettiva. Quello ad esempio aiuterebbe a pensare anche alle persone di avere percorsi più lunghi davanti e quindi meno ansiogeni, e quindi sapendo che non è che hai 6 mesi e poi dopo 6 mesi ti troveranno a casa. Perché per esempio il problema serio su cui noi poi ci scontriamo è quando devono uscire, come escono, perché non c'è mica dove andare. L'approccio che usiamo nell'accoglienza, cioè le persone affidate vivono insieme, quindi all'interno della comunità della casa devono imparare ad andare d'accordo, che è la prima cosa, perché ognuno ha dei punti di vista. Devo dire che il fatto di avere camera e bagno singolo, ognuno al suo, questo è tantissima roba, perché riduce i conflitti di tantissimo. Poi è chiaro che io voglio che poi le camere siano tenute bene, ma perché dopo non possiamo rimbiancarle per chi arriva dopo. Però quello è già una grandissima fonte di che riduce i conflitti. Però è vero che i conflitti servono, perché poi sui conflitti impari a gestire le tue emozioni, impari a gestire le tue ragioni, a confrontarti con gli altri. Ma lavoro di comunità significa anche lavoro all'interno della comunità dove tu tornerai, quindi vuol dire tutta la rete dei servizi che in un qualche modo ti sostiene, ti prende, compresi un ruolo che non è indifferente, che è quello del volontariato, cioè i volontari, che qui sono un bel numero, lavorano tantissimo all'interno del progetto di Casa del Lavoro e aiutano appunto a costruire quella rete di amicizia, di sostegno che poi ti aiuta per il dopo. E una cosa che noi abbiamo in mente come idea di fondo, anche legata al lavoro di comunità, è che le persone che hanno fatto il percorso da affidati e poi hanno finito eccetera eccetera, in un qualche modo possono diventare elementi di riferimento importantissimi e imprescindibili per quelli che arrivano, capito? Proprio una sorta di, fra virgolette, associazione di supporto, di auto mutuo aiuto, capito? Devo dire che tra le persone affidate c'è una conoscenza del diritto, diciamo, penale, che è tanta roba. A volte forse alcuni di questi danno, no dico per scherzare, ma possono fare concorrenza con gli avvocati penalisti, proprio perché sono molto, molto, ci aiutano. Quindi carcere, questo funziona tantissimo, ma anche fuori, e quindi anche il lavoro di comunità in quel senso lì, me lo immagino.
1: Grazie a Giovanni Mengoli per essere stato ai nostri microfoni. Passiamo alla rubrica di oggi, una rubrica sempre molto attesa, Islam, cultura e religione, a cura di Amdan Alzekri e Don Domenico Cambareri.

0: Salam aleikum e Jumma Mubaraka. Tanta pace e tanta benedizione davvero per tutti voi che ci ascoltate, siete così generosi. Ed è bello iniziare con questo annuncio di pace anche per le vostre famiglie, per tutte le persone libere, che non sono libere, credenti, non credenti, diversamente credenti. Diciamo che è un invito stupendo che ci abbraccia tutti e ci ricorda quello che conta. Quello che conta veramente, che è custodito nel cuore di Dio. Ecco, ed è preparato per noi, no? Penso di non dire nulla di sbagliato a interpretare questo annuncio di pace che ci riguarda e ci accomuna, ed è anche una responsabilità, soprattutto lo dico per chi lavora nelle carceri ad aiutare le persone detenute, che quel servizio, quel lavoro è un servizio alla pace, perché è interesse di tutti che queste persone tornino libere e si riapprendano la propria vita e ritornino a vivere con noi accanto gli uni gli altri. Ma non voglio occupare troppo tempo perché è più importante che a parlare sia il mio carissimo amico da Firenze, il dottor Hamdan Malzekri, che a cui passo la parola.
1: Buongiorno a tutti, islamicamente salutando, assalamu alaikum wa rahmatullah, la pace e la misericordia di Dio sia con voi, con ogni persona.

Non possiamo obbligare nessuno né di ascoltarci né di seguire. È quello che cerchiamo di ascoltare i fratelli che ci scrivano, che ci chiedano aiuto, ci chiedano consigli. Noi oggi è il secondo venerdì del nuovo anno islamico, quindi un venerdì particolare, un venerdì ancora intenso, ancora all'inizio dell'anno islamico, quindi dell'anno Hijriya, dell'anno dell'emigrazione del profeta, quindi del percorso spirituale di fede. Possiamo dire ancora che l'inizio dell'anno ognuno di noi potrebbe iniziare un cambiamento, di cambiare la propria vita, cambiare le proprie abitudini. Lo abbiamo detto i venerdì scorsi, partendo dalla penna, il valore della penna, il valore del leggere, rispondendo anche alle domande dei fratelli, che sono spesso domande piene di dolori, di sofferenza, di fatica, come lo è anche la lettera di oggi, che ci sono anche altre lettere. Però ovviamente cerchiamo di dare un messaggio che può essere utile a tutti, e credetemi, i vostri messaggi sono lettere sono importantissime, perché ci aiutano anche a riflettere, a ricercare. E tutti noi cerchiamo di imparare, Don Domenico, di questo fratello che dice: sono arrivato da piccolo in Italia. Avevo iniziato a studiare, sono cresciuto con dei parenti, poi mi piaceva molto studiare. Ovviamente avevo la mia famiglia d'origine con tante difficoltà, quindi non vedevo l'ora di lavorare. A un certo punto del mio percorso scolastico ho conosciuto delle amicizie che mi hanno rovinato, che ho seguito, che ho cercato di guadagnare velocemente, come voi avete detto in altre puntate, guadagnare haram. Ora sto pagando un prezzo molto caro perché non aiuto più la famiglia. Mi è arrivata la pena definitiva, che è una pena molto lunga. Avevo imparato a pregare, a leggere il Corano prima ancora nel paese d'origine, insegnato grazie al mio nonno e alla mia madre. Poi ho perso tutto, però ora nel carcere anche le giornate lunghe, anche i momenti difficili, ti obbligano a cercare la tua fede, a cercare Dio. Ovviamente io sto in cella, oltre a un fratello musulmano, anche c'è un fratello cristiano, molto, molto credente. E quindi ognuno si chiede all'altro della sua fede. Volevo chiedere un consiglio: come posso crescere e migliorare la mia fede? Don Domenico, la cosa più bella, più intensa, già quando uno riconosce di aver sbagliato, riconosce che io devo cambiare strada. Questo è molto importante. Questo è il punto di partenza. Io devo cambiare strada, devo cambiare percorso. Sì, mi trovo in carcere. E poi comprendo perfettamente quella fatica, quel dolore che io all'inizio sono venuto qui, avevo tanti sogni, tante ambizioni, dove anche la mia famiglia che mi aspetta là hanno bisogno d'aiuto, e quindi ora mi trovo in difficoltà, mi trovo in carcere, come direbbe qualche fratello, ora sono una vergogna invece che d'aiuto, invece sono una difficoltà per loro che non aiuto, e che non le devi pensare così. È un momento che chiunque può sbagliare, però è importante che ti stai bene, è importante che stai bene di salute. E come io dico sempre, prendendo il righello, no? Se questa parte è stata dolorosa della nostra vita all'inizio, quindi infanzia, poi c'è stato il viaggio, poi è stato questo momento del nostro errore, del reato, che abbiamo sbagliato. Io non sono il mio reato, sono una persona. Ho sbagliato, il mio gesto che è sbagliato, ma in questo momento posso correggere la mia vita. Quindi, se questa parte è bruciata, non devo bruciare il resto, quindi ancora tanta altra possibilità. Come credente, io come musulmano, è una cosa che abbiamo detto forse la scorsa puntata del domenico, che
il sommamente clemente misericordioso nel detto che ci la racconta.

0: ci lo riporta il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la pace sia con lui, che Dio stenda la mano di giorno affinché si penta quello che è sbagliato di notte. E poi stende di nuovo la mano di notte affinché si penta quello che è sbagliato di giorno. No? Quindi vedi, è un mano divino steso sempre. Cioè, steso al pentimento, steso come dire, ad iniziare un'altra strada. E questo che è molto importante. Tu sai pregare, come mi dice nella lettera, conosci un minimo. Certamente la fede, tutti quanti cerchiamo di crescere con la fede. Non si cresce da un giorno all'altro, è graduale la crescita. Nella preghiera, nella lettura del Sacro Corano, del dhikr, fare invocazione, fare dua. E quindi sono tanti elementi messi insieme: il trattare bene gli altri, rinunciare di rispondere il male con il male, perché io lo faccio per il volto del sommamente clemente misericordioso. Così posso crescere con la mia fede. Avere pazienza sapendo che una parte della mia fede è la pazienza. Avere misericordia sapendo benissimo che la misericordia è una parte della mia fede. Quindi la fede è fatta di tanti, tanti pezzi, di tanti elementi, di tanti anelli della catena. Quindi se viene a mancare uno, si spezza la catena. Ovviamente ogni tanto cadiamo, l'importante è avere una costanza. Per questo quando il profeta dice ahabbu l'amal ila Allah aduwamaha wa in qalb, l'opera più amata da Dio, quelle che hanno una costanza anche se è poco. In questo caldo, no? Anche donare un bicchiere d'acqua fresca, offrire un caffè, no? E sapendo che la persona che c'è davanti a me ha delle sofferenze, ha dei dolori forse anche maggiori e più forti dei miei, che i miei rispetto ai suoi non sono niente, no? Quindi anche avere questa empatia, avere questa veramente misericordia, quindi anche questa è la fede, anche questa fa parte della nostra fede. Come dice il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fede islamica è il livello più alto, è quello il testimoniare l'unicità, ma un'unicità sincera, testimoniarla con il cuore e con i nostri gesti. Il livello più basso, è il gradino più basso, è quello anche di togliere un danno dalla strada. Quindi io togliere una bottiglia di vetro e asciugare il pavimento mi viene in terra perché nella cella o nella sezione, perché qualcuno potrebbe scivolarsi e quindi farsi del male, non aspettare che è di dovere, non aspetto che il comune venga a togliere il vetro dalla strada o il sassolino. Io lo vedo come un'opportunità, un dono che io posso fare del bene nel mio quotidiano. Anche quello, come ci insegna il profeta, fa parte della nostra fede. La fede cresce con piccoli gesti, non cresce con. E credetemi, è fatta di piccoli gesti. Non è che devo donare 1 milione per crescere. No, donare anche un sorriso, come ci insegna il profeta. Salutare, no? Don Domenico, assalamu alaikum, la pace sia con te, sia con voi. Anche salutare, come ci insegna il profeta, sallim ala man ta'rif wa man la ta'rif, saluta sia le persone che conosci che non conosci. Nel carcere veramente possiamo fare tanto bene con tutti gli altri fratelli. E non chiuderti nel tuo male, nel tuo dolore, ma cerca anche di condividere, di salutare, di ascoltare, di trasmettere agli altri, ma anche vedere gli altri fratelli, ognuno al suo dolore. Quindi dobbiamo veramente convivere insieme al di là della fede, soprattutto nel luogo carcerario, in questo caldo. Barakallahu fikum, giumma mubarak, taqabbalallah minna wa minkum salih al-a'mal. Ancora tanti auguri, buon anno nuovo, inshallah. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dio non cambia lo stato, la situazione di un popolo, di una persona, finché non cambiano quello che c'è dentro. Quindi siamo chiamati a cambiare la nostra interiorità per cambiare quello che è intorno a noi. A te la parola di Domenico.
1: Quando le persone mi chiedono, no? Fanno la domanda di come aumentare la fede, eccetera, io sono molto in imbarazzo perché c'è una bellissima preghiera cristiana, penso che può essere condivisa anche con l'Islam, in cui si dice: Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. E per me è stupenda, perché anch'io che sono un prete, tu che sei un imam, noi non siamo i giudici della fede degli altri. Noi siamo responsabili della nostra, e la mia fa tanta fatica. E quindi è bellissima, cioè Dio conosce le vostre storie, ragazzi. Dio le conosce, il giudizio è suo. E per cui preoccupiamoci di godere di questa fede, appunto, di vivere, di farla crescere, di ricominciare, di rialzarci, perché i conti li fa lui e lui solo la può misurare e penso che
0: Assolutamente.
1: sia veramente stupendo. Grazie carissimo Andam, grazie a chi
0: Assolutamente.
1: ci ha seguito e un grande abbraccio a tutti.
0: A te. Grazie, a presto.
2: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che ci seguono ormai regolarmente dalle case circondariali dell'Emilia Romagna e degli altri istituti penitenziari e alle persone che invece hanno partecipato al nostro programma molto attivamente. E mi riferisco ad Alessandra Milanovic, ovviamente, a Giovanni Mengoli e a Hamdan Alzekri e Don Domenico Cabareri. Grazie, a domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
5: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
6: Questo programma è offerto da...
7: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
8: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

Riprendiamo le dirette alle 9:34 minuti, rassegna stampa, Radio Zanardi, Radio Città Fujiko. Iniziamo quindi a dare approfondimento ai contenuti dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Non possiamo fare a meno che partire dove le disgrazie arrivano su disgrazie, in Sud America, in Venezuela. Anche i titoli principali dei giornaloni riportano il terremoto che ha colpito il Venezuela. L'apocalisse del Venezuela, il titolo principale di Repubblica. Terremoto di magnitudo 7.5 devasta il paese, centinaia i morti, 40.000 i dispersi. Vedremo che i conti purtroppo saranno in aumento. Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio, tra le vittime un italiano. Si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti. Dal Fondo Monetario Internazionale stanziati 200 milioni per la ricostruzione. Quale immagini della distruzione in prima pagina da Repubblica. Intanto vediamo quello che nei recenti accadimenti di politica, con l'invasione degli Stati Uniti d'America, l'arresto del presidente regolarmente eletto e tutto quello che abbiamo trovato nelle ultime realtà vicine al Venezuela. Un'altra disgrazia colpisce lo Stato sudamericano, è in ginocchio, centinaia di morti tra le macerie, i dispersi sono almeno 40.000. Maledizione la Guaira, dice Repubblica, la città devastata, già sepolta con Chavez. Direi proprio che se lo poteva evitare tranquillamente questo titolo. La regione tra la costa e la cordigliera la più colpita nel 1999, qui l'alluvione fece strage mentre si votava la Costituzione bolivariana. Perché non sottolineiamo invece che è stata vittima di un colpo di stato violento con l'arresto del presidente regolarmente eletto, e oltretutto gli capita anche questo piuttosto che stare a portare quello che in maniera critica vede Repubblica, che invece è stato voluto regolarmente dai cittadini venezuelani. Punto di domanda. La faglia, il Pilar La Furiosa, i due terremoti gemelli spinti da America e Caraibi, le scosse letali a pochi secondi di distanza, separate da appena 5 chilometri queste faglie, quindi zona pericolosamente sismica. Le scosse letali a pochi secondi di distanza, separate da appena 5 chilometri, il double earthquake in zone delle più pericolose sismiche del pianeta. Il miracolo degli smartphone, l'allerta 30 secondi in anticipo, molte persone sono riuscite a salvarsi grazie al sistema che percepisce l'onda prima dell'evento più violento. Almeno questa volta ha salvato vite umane la tecnologia. In questo caso i casi particolari che regolarmente vengono evidenziati, veramente molto alto il sisma, 7.2 7.5. i fratelli, siamo in tre, i soccorritori li tirano fuori sani e salvi, un bambino e le sue sorelle. La famiglia, la corsa per avere notizie dei propri cari o fede, ma l'incertezza è una tortura. La madre, Amilet, cerca suo figlio e chiede una ruspa, è lì sotto ma non c'è niente per estrarlo. Questi primi titoli arrivati da Repubblica. Gli aiuti annunciati, 150 milioni dagli Stati Uniti d'America e poi da Mosca, per ora solo vicinanza, brava Repubblica. La nuova superpotenza di riferimento ha promesso un sostegno rapido, imponente ed efficace. Naim, ci mancava questo, la corruzione del regime vanificherà anche l'assistenza. E un'altra catastrofe per il mio paese, il cui governo è incapace, ha anche distrutto le infrastrutture. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, è peggio di Maduro, ora è lei a gestire la repressione e quant'altro. Almeno arrivano anche queste realtà di critica per un contesto, come ho detto in precedenza, di catastrofe su catastrofe. Passiamo al Corriere della Sera. Il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti, 40.000 dispersi, quello che poi vedremo in aumento costantemente, in quanto le rotative chiuse nella mezzanotte del giorno passato, le scosse e i crolli, Venezuela nell'incubo, tutto il palazzo ci crollava addosso, 2 minuti di terrore, noi vivi per miracolo. La chat e la corsa agli ospedali, la solidarietà tra gli italiani, nella zona siamo in 10.000. Intanto questi titoli principali riportati dai due quotidiani, Corriere della Sera e La Repubblica. Ovviamente si allegano anche, ad esempio, prendo casualmente Il Domani, che riporta l'approfondimento, il doppio sisma che sfigura il Venezuela, si teme l'apocalisse, Caracas è in macerie. Apriamo così questa nostra rassegna stampa di oggi, purtroppo, con quello che è capitato in Sud America nel venerdì 26 giugno. Porto le nuit di Nightmare on Box come stacco musicale e rientrare per dare sempre uno sguardo
sguardo nelle notizie che ci portano intorno al mondo e quello che sta accadendo tra Iran e il resto dell'Occidente e uno sguardo alle notizie di politica estera. A tra poco.

Le notizie dagli esteri si collegano con l'Italia, ma coinvolta l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America contro l'Iran. Basi USA, l'Iran ora accusa l'Italia. Crosetto risponde: da Rutte parole a caso, sono sul Domani, è il titolo principale. Rubio getta benzina sulla lite con il governo Meloni. Trump è ancora molto arrabbiato. L'ira degli ayatollah dopo le esternazioni del segretario NATO: siete complici di una guerra atroce. Premier ministro della difesa contro l'alleanza, ricostruzione semplicistica. Rutte tenta poi anche un disgelo, quindi dal Domani poi l'approfondimento da pagina 2 a pagina 4, dove troviamo: se una gaffe diplomatica rivela la fragilità degli alleati. Io ricordo che Camp Derby a Pisa è il più grande, dice logistica, certo, ma non è logistica come tenevo io da Mauri: elettroforniture di interruttori, deviatori, relè, trasformatori e vari conduttori in ambito elettronico, elettrotecnico. No, sono missili e bombe, il più grande deposito al di fuori degli Stati Uniti d'America. E quindi sì, logistica, ma per portare tutto ciò. L'Iran accusa l'Italia, complice di guerra. Il governo va allo scontro con la NATO. Rubio getta benzina sulla lite tra Washington e Roma. Teheran reagisce con durezza alle frasi di Rubio sull'uso delle basi. Flagrante violazione del diritto internazionale, Meloni dice, una ricostruzione semplicistica, e Crosetto aggiunge parole detto a caso contro il capo dell'alleanza, che intanto ritenta il disgelo. Il summit poi vede un incontro tra Meloni e Macron, dove Meloni cerca rifugio, partner indispensabili. La premier derubrica le liti a semplificazioni dei media, coopereremo meglio. Il presidente sta al gioco, con questo caldo non poteva che esserci il disgelo. Fanno anche le battutine su questo aspetto veramente tragico, che vado a riprendere anche dal Corriere della Sera come titolo principale per tutto ciò, dove le tensioni tra l'Italia e l'Iran riprendono i contenuti da pagina 6 a pagina 9. Crisi per quello che viene riportato dal Corriere della Sera, quei timori nel governo per il caso NATO che può innescare reazioni pericolosi, e tutto quello che vediamo nel regime che attacca Roma, complice dei raid italiani agli iraniani, nessuna azione bellica, no, li abbiamo portato, insomma, non siamo mica stati noi, no? L'ira di Crosetto, da Rutte frasi a caso inopportune. I voli USA, le basi e le regole, pagina 9. L'Italia ha dato l'ok per le attività logistiche seguendo i 3 trattati sull'uso delle strutture NATO, supporto anche da Germania, Francia e Regno Unito. Ma non è che l'Iran sia tanto più in buoni rapporti con Germania, Francia e Regno Unito, eh? Il caso però, c'è chi ha detto no, ad esempio lo spagnolo Sanchez, e guarda un po', è indagato. Che caso, è appunto quello che viene sottolineato anche dallo stesso Corriere della Sera. Iran, il Pentagono chiede 80 miliardi, oltre tutto per aspetti che riguardano spese di guerra. Per i risultati poi ogni guerra ovviamente porta morte e distruzione, e anche questi aspetti che vanno a danno di economia, finanza, servizi pubblici e quant'altro. Meloni critica Rutte, dice serve prudenza, e allo stesso tempo il vertice ad Antibes dove incontra Macron, lei sottolinea relazioni serie non glaciali e lui aggiunge siamo partner indispensabili. Possono esserci alti e bassi tra esecutivi, ma siamo allineati sui grandi temi economici e finanziari. Ministro Lescure dalla Francia così va a rafforzare l'incontro. Vediamo dal Giornale, che ho messo un po' da parte, asse Meloni Macron, noi indispensabili per l'Occidente. Andiamo a vedere se ne dà un'ulteriore notizia con contenuti aggiunti. Premier ora più europeista, errore dell'opposizione credere al prono Rutte. No, non come noi che siamo con la schiena dritta, no, il segretario NATO genuflesso solo perché teme un disimpegno di Donald. Ritorna l'asse Meloni Macron, indispensabili per l'Occidente. Dopodiché il promemoria di Mattarella, dipendevamo dagli aiuti USA. Il presidente alla cerimonia solenne di Montecitorio per gli 80 anni della prima seduta della Costituente nel 46, l'ovazione dell'aula quando ricorda i martiri del fascismo, scenari internazionali. Sì, giusto, ricordati per
così dire, dalle stragi nazifasciste, dalla guerra provocata, dalla situazione che appunto viene poi in maniera eversiva e revisionista riportata dal giornale e da tante altre realtà che troviamo quotidianamente. E poi le parole arrivano in maniera costante, ma con quanto riguarda il concreto sappiamo bene nelle affermazioni e delle modalità di governo quello che poi troviamo toccando con mano e sentendo quello che è nella politica interna e internazionale. Sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran, Italia isolata, basi USA, Tajani tenta di ricucire con l'Iran. Che ricucire? Veramente un'impresa che direi proprio e fantasiosa, perché con la situazione che abbiamo, gli attacchi e quant'altro, ora Meloni scarica Rutte ma non vuole andare in aula, dice il Fatto Quotidiano. Teheran, Roma ha fornito le basi e complici degli Stati Uniti in stragi di massa. Da Antibla premier risponde dal vertice bilaterale in Francia: non abbiamo partecipato al conflitto, il segretario NATO Giorgia ha fatto ciò che doveva. Ecco, questo viene riportato dal Fatto Quotidiano. Vediamo anche, ritornando dal Manifesto, quello che sta succedendo per quanto riguarda invece un Medio Oriente in fiamme, dove purtroppo, raggiungendo ora pagina 7, Libano senza tregua, Israele colpisce lo stesso, gli iraniani a Rutte NATO complice, quello che vediamo, proiettile, minacce tra USA e Iran, resta il nodo Hormuz, colpita una nave mercantile, Rubio, non ci daranno e non ci saranno pedaggi, Teheran come di risolito risponde, questo poi lo decidiamo noi, e verso gli state, greggio iraniano, Trump agli antipodi di se stesso, due repubblicani costretti a cambiare idea, ma la nuova mozione è fondamentalmente solo simbolica, e questo viene riportato a pagina 7 dallo stesso Manifesto. Ci fermiamo un secondo per un po' di musica, continueremo a giostrarci tra le notizie che danno relazione tra l'Italia e gli esteri e per dare anche una continuità alla nostra rassegna stampa di oggi, venerdì 26 giugno. Erika Badu, No Love.

Esteri dal Fatto Quotidiano. Libertà, dignità e pace. Oggi in piazza risuona la voce dei civili a Gaza. Movimento 26 giugno. Un popolo unito oltre fazioni e minacce. Bandiera palestinese, stop guerra e un'amministrazione indipendente. Per mesi i palestinesi a Gaza sono apparsi al mondo principalmente sotto forma di statistica. Morti, feriti, sfollati, affamati. Eppure dietro questi numeri c'è una società che cerca ancora di riappropriarsi di qualcosa di sempre più difficile da preservare in tempo di guerra. La propria voce, la chiamata alla mobilitazione del 26 giugno, non è nata dal nulla. Si inserisce in iniziative che l'hanno preceduta, la più importante protesta. Vogliamo vivere. Chi rivendica dignità e condizioni di vita dignitose. Questa volta gli attivisti hanno adottato lo slogan No alle ingiustizie, descrivendo l'iniziativa come un movimento pacifico sotto la bandiera palestinese che chiede la fine della guerra, la protezione dei civili, al diritto dei palestinesi, alla libertà di espressione. E questo viene sottolineato dal Fatto Quotidiano a pagina 4 per quello che troviamo riguardante a quello che sta vivendo una popolazione devastata da un genocidio sionista che purtroppo, nonostante le parole, continua in maniera assolutamente importante. Abbiamo letto ieri che cercano appunto obiettivi non solo civili ma tra i più piccoli. Questo è un altro aspetto devastante tra i tanti già che ci sono in questa guerra. Che guerra definirla in tal modo? Mi sembra anche ingiusto, in quanto fare guerra a una popolazione inerme, direi che proprio non è che un ossimoro, ma è una vera crimine contro l'umanità. Doppio fronte, prove di rinascita, intanto i negoziati, dubbi dei petrostati, Rubio dagli alleati nel Golfo, snobba Bibi, lui mai via dal sud del Libano. Il Board of Peace a secco, tecnocrati esclusi, Hamas ancora le armi, tutto fermo, a breve summit nel resort a Cipro. Zero tregua, come ho detto in precedenza, raid dell'IDF che occupa il 70% della striscia. E questo è nell'aspetto di Medio Oriente che i quotidiani, a parte il Manifesto e il Fatto Quotidiano, qualcosina il Domani, che mettono, diciamo così, momentaneamente e non solo da un po' di tempo a questa parte come una notizia di corredo. Questo è un aspetto tra i tanti nell'informazione che insomma è da sottolineare, perché mancare di presenza in tutto ciò è veramente grave. Procediamo con quello che è il diritto invece, se riesco a trovare la notizia riguardante quello che è tra gli Stati Uniti d'America e tante regole che sono poi non regole ma assolutamente aspetti di attacco per quanto riguarda popolazioni migranti. Ora, se riesco a intercettare tra il cumulo dei quotidiani anche il Manifesto, lascio il Domani, chiudo un attimo il Fatto Quotidiano e riprendo il Manifesto. Via libera a respingimenti e deportazioni. Due sentenze della Corte Suprema USA agevolano le politiche di Trump sugli immigrati. A pagina 9 l'approfondimento di tutto ciò riportato dal Manifesto. Eccolo qua, la Corte Suprema aiuta la grande deportazione. I giudici si schierano con Trump, sia al respingimento dei migranti al confine sud, ancora sì all'espulsione di haitiani e siriani. È un tradimento dei nostri valori e della promessa fatta del nostro paese ai rifugiati. Questo è uno dei commenti per quanto riguarda chi si oppone a tutto ciò. Il lavoro è oltre il muro, decine di palestinesi uccisi dalla polizia, qui siamo in Cisgiordania, dilagano povertà e disoccupazione per le chiusure. I rischi non fermano il flusso di chi tenta il passaggio. La barriera si supera pagando in auto o su una scala, ma soprattutto sfidando le pallottole. Tutto ciò viene riportato appunto, come ho detto, dal Fatto Quotidiano e allo stesso tempo anche da
anche dal domani, manifesto compreso. Procediamo trovando notizie che diano un collegamento tra gli esteri e l'Italia, prima di passare ufficialmente a quello che è i fatti di casa nostra, se così li possiamo ne possiamo definire, ma c'è una realtà che magari riesco a trovare dal Fatto Quotidiano che ci tenevo, eccola qui a pagina 5. Non dimentichiamoci delle zone di conflitto, summit in Polonia, Danzica, rifornimenti, fondi e 200 contratti per armi, ma Zelensky è persona non grata. Ricordiamo che Stepan Bandera, che è stato fatto eroe nazionale ucraino, ricordiamo che ha attaccato in Polonia, contribuito con l'alleanza nazifascista a deportare e a uccidere non so quanti di popolazione ebraica all'interno dei confini tra Ucraina e Polonia, oltre che aprire le porte nell'operazione Barbarossa all'esercito nazista di Hitler. E certamente la Polonia, per quanto sia, non è che abbia avuto piacere di tutto ciò, direi proprio di no. E infatti Zelensky è persona non grata e non gradita da quello che appunto trovo che viene riportato a pagina 5 dal Fatto Quotidiano. Ecco l'altra notizia dall'estero che dovevo riportare a proposito di missioni o fiducia: approvata la mozione contro Pedro Sanchez, questo ci arriva dalla Spagna. Mentre invece dall'Italia, per quanto riguarda dimissioni, l'aspetto è diverso. Caos treni, Salvini scarica l'amministratore delegato Donnarumma, Strisciuglio, questi hanno dei nomi anche alla guida di Ferrovie dello Stato, sono passato a Repubblica. Il governo Meloni perde un altro manager di punta, ad aprile Cingolani non è stato confermato alla guida di Leonardo e a luglio Donnarumma lascerà la carica di amministratore delegato del gruppo di Ferrovie dello Stato. Intanto andiamo a pagina 30 e a pagina 31 da Repubblica per vederne un approfondimento di questa notizia. Donnarumma lascia FS, scaricato da Salvini che in un attimo per farlo scarico di responsabilità, mi meraviglio che non sia arrivato all'ultimo casellante la responsabilità dei ritardi, a luglio abbandonerà la guida con il benestare di Palazzo Chigi, l'amministratore delegato criticato anche per il progetto di aprire la rete ai fondi esteri, l'ascesa di Strisciuglio, ingegnere, azienda che a destra piace a tutti, beh certo, Casu doveva dimettersi il ministro, il vero fallimento è quello del leghista. In effetti in questo caso non mi resta che approvare un po' questa analisi. FS licenzia anche altri vertici, andiamo a pagina 4 del manifesto per saperne di più. A tal proposito il MIT parla di avvicendamento concordato, sì, per il manager la decisione d'accordo con Giorgetti che non gradiva alcune scelte, cantieri terni, guasti continui e fondi spese male, il disastro sulla rete, il 52% delle linee italiane è a binario unico. Ci rendiamo conto, ogni piccolo inconveniente ha ripercussioni su mezza penisola, perché a cascata si bloccano anche gli altri treni in traffico ordinario. Oltre la metà del PNRR è stata destinata al nord, dove i treni sono già più efficienti. Ma finché sulle infrastrutture, sulla sanità e sull'istruzione si preferisce spendere in guerra, le conseguenze del resto non possono che essere con queste difficoltà e queste problematiche. Ma a proposito di grandi guai per quanto riguarda l'aspetto FS, procedo con la strage di Viareggio. Ora Moretti andrà in carcere, i legali si dichiarano disgustati, sto leggendo dal Carlino, condanne definitive per l'ex manager di Ferrovie dello Stato e altri 10. Vado a pagina 10 del quotidiano Felsinio per trovarne approfondimento, se riesco a arrivare appunto a tutto ciò, che con tutte le pagine del resto del Carlino, tra inserti, quotidiano nazionale, weekend e quant'altro, è un attimo confondersi, ma intanto per quanto riguarda i treni e il percorso è definitivo. Moretti andrà in carcere, la Cassazione ha confermato i 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di RFI e Ferrovie dello Stato. La notte del 29 giugno 2009 morirono
32 persone per l'incidente alla stazione, qui che viene riportato dal Resto del Cardino. Facciamo un piccolo stacco musicale con Roachia Traore, torniamo tra pochissimo, continuiamo a parlare di politica interna per procedere nella nostra rassegna stampa. A tra poco.

0: Alemanno e Vannacci, la truffa della destra sociale, pagina 11 del manifesto, prima affermazioni di Alemanno all'uscita dal carcere, che dice: ho trovato tanta solidarietà, tanti di destra all'interno del carcere, chissà perché, non avevo dubbi, però insomma direi che questo è bando agli aspetti che non sono tanto immediati, però insomma che danno motivo di riflessione. Troviamo anche l'entrata in campo di Gianni Alemanno, che ripropone uno dei miti ricorrenti alla destra italiana, quella della socialità, sì, per poi fare dei percorsi ben diversi. Già in passato Alemanno se n'è fatto interprete assieme ad altri esponenti di Alleanza Nazionale e poi di Fratelli d'Italia. Qui troviamo l'abbraccio tra i due a pagina 11 di manifesto. E per altre di politica interna andiamo a scorrere, per quanto riguarda, questa è più una cronaca se vogliamo, vediamo di sfogliare anche quello che è Repubblica per trovare se da, ecco, Mattarella celebra la Costituente con il fascismo, unità a rischio, guarda caso assenti i Vanacciani e Salvini e La Russa, per forza sono dall'altra parte loro, il cammino di pacificazione non è ancora concluso. Ma alla Camera la cerimonia 80 anni dalla prima seduta, standing ovation quando cita i martiri del regime, la Repubblica è di tutti. Sì, appunto, stiamo attenti a questo motivo, che poi non si passi per essere divisivi. Sì, perché il 25 aprile non è di tutti, non è dei fascisti, ad esempio, vedete, ecco, questo è un attimo poi, no, nelle parole trovare motivo di disattenzione voluta o no, e questo è nell'analisi politica la critica, uscendo dall'aspetto così di analisi a quello che invece potrebbe essere nei percorsi di alleanze. A pagina 13 di Repubblica, perché Meloni non può imbarcare Vannacci, se aprisse le porte a futuro nazionale la premier farebbe il più grave degli errori. Il Wall Street Journal ha dedicato un'analisi al progressivo allontanarsi da Trump di due tra i maggiori esponenti della destra europea, il francese Bardella, ma sarebbe meglio parlare del binomio Bardella-Le Pen e l'italiana Meloni. In realtà tra la premier di Fratelli d'Italia e Rassemblement francese non c'è mai stata sintonia, il che non toglie nulla alla circostanza per cui entrambi prendono le distanze nello stesso frangente dall'amico americano e le elezioni, guarda un po', si avvicinano. Infatti anche questo è un'altra realtà di analisi politica che comprende diversi aspetti su una destra feroce che sposta ulteriormente l'ago della bilancia. E intanto, per portare motivo di attenzione se vogliamo anche a quello che è nelle infrastrutture, con l'amministratore delegato Ciucci che afferma: abbiamo vinto al totocalcio, le intercettazioni agli atti della procura, l'indagato sa comando dai PM contabili, scelte eversive, il leghista sul ponte, Salvini mi disse guerra ai magistrati, e qua le immagini fantasiose di un rendering, si dice adesso, di ponte sullo stretto. Matteo ha detto: se i magistrati vogliono la guerra, guerra sia. Giacomo Francesco Saccomanni, storico riferimento della Lega in Calabria, racconta così la reazione del suo segretario, il ministro dei trasporti Matteo Salvini, dopo la bocciatura della delibera dei press sul ponte dello stretto da parte della Corte dei Conti. Insomma, e anche su queste infrastrutture che ne viene riportato approfondimento con tanto di corruzione e quant'altro. È il momento di parlare del caldo record a questo punto, perché da dove iniziamo? Dalla prima pagina del manifesto, poi avremo un approfondimento portato dalla nostra redazione giornalistica. Arrivi in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono partita IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. La Francia bollente, spegne pure la centrale nucleare, la canicola è politica, il collasso climatico, plastico la paga. Guardate un po', chi lavora? Greenpeace e CGL Legambiente a rischio 1,5 milioni di lavoratori per l'AFA, rider esclusi, se ci fermiamo non guadagniamo. E questo chiaramente è il ricatto capitalista infame che viene riportato in un momento come questo, dove se ti vuoi difendere vai all'attacco di un algoritmo. Allora, a proposito del mio impegno su questo tema, cioè il lavoro, visto che sono stato operaio per 30 anni da fabbriche, cantieri, privati, allora sono arrivato alla conclusione che dobbiamo proteggerci noi. Quindi, se uno ha uno svarione, per cortesia, si rovescia una bottiglia d'acqua sulla testa e si mette a sedere all'ombra e si ferma finché non sta meglio. Perché quello che ci vengono a raccontare, che non abbiamo senso di responsabilità, che un dipendente se ne approfitta sempre, sono tutte menzogne e falsità. Perché il nostro impegno per il mondo del lavoro è una delle principali realtà e motore di una comunità. Poi è certo, è ovvio, ne ho visti anch'io, ma l'imprenditore lo sa benissimo chi lavora, chi si impegna e chi è furbo. E certamente è una parte minoritaria in tutto ciò, soprattutto in ambito privato. Quindi dobbiamo salvaguardarci noi, perché se aspettiamo che arriva il fermo del lavoro nei cantieri sulle ore più calde, no, no. Arriva la sicurezza con l'ispettore che porta nel cantiere le scarpe antinfortunistiche, no. Anche questo sono tante belle parole sui giornali, ma ve lo dice uno che in cantiere c'è stato per 30 anni. Non è così, non funziona così. Quindi in una piccola o media impresa, quelle da 15 dipendenti, per avere sicurezza, la sicurezza è bruttissimo da dire, mi rendo conto che è bruttissimo da dire, ma da impegnato per tutto ciò non ci resta che portarcela da noi questa sicurezza, assolutamente. Comunque il caldo, allora sto caldo, manifesto Verdi Ribelli dopo l'Instaurazione Nazionale, i Verdi Ribelli di Bologna non mollano e presentano un manifesto che è intitolato, a proposito di caldo, Bologna respira. Ne abbiamo parlato con Danny Labriola, sentiamo le sue parole e poi torniamo in diretta con la rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
1: Bologna respira, manifesto per una città verde e leggera, è il frutto del lavoro di questi anni. Insomma, noi, come abbiamo sempre detto, con coerenza e determinazione siamo andati avanti, soprattutto dopo l'approvazione della famosa mozione congressuale dell'aprile 2025, abbiamo sempre detto in modo aperto e trasparente che, insomma, noi volevamo proporre un'altra idea di città, un'altra visione diversa rispetto a quella portata avanti da questa amministrazione comunale. Questo era un mandato che c'era stato dato dagli iscritti di Europa Verde Bologna. Questo percorso è stato interrotto, secondo noi, in modo grave, incomprensibile, dalle nostri dirigenti nazionali che hanno commissariato la Federazione Provinciale di Bologna, che in questi anni aveva lavorato soprattutto per Bologna. Insomma, conosciamo la storia, la nostra storia, quello che è accaduto. Quindi abbiamo sempre detto che il nostro lavoro non poteva essere disperso e non poteva non essere valorizzato, perché comunque 4 anni e mezzo è stato un lavoro assolutamente faticoso, però anche appassionante. Quindi se il nostro partito ha deciso di esautorarci, di sconfessarci, comunque noi abbiamo la stima, l'approvazione, la collaborazione di tantissime persone, come si vede anche da questo manifesto, persone di altissimo livello scientifico, culturale, accademico, che hanno creduto nel nostro lavoro, che credono nel nostro lavoro, nelle nostre proposte, ma soprattutto che collaborano, che vogliono aiutarci per costruire una nuova proposta per Bologna, e quindi ci hanno aiutato, ci aiuteranno, e questa forse è la risposta migliore a chi ci ha trattato in modo, diciamo, non proprio gentile, ortodosso, con un atteggiamento secondo noi poco etico, perché noi avevamo il diritto di procedere e di andare avanti con quel percorso che era sostenuto dalla base, da simpatizzanti, iscritti, e ci dispiace molto che questo questo lavoro non sia stato riconosciuto, mentre è riconosciuto appunto da queste persone, da questi scienziati, da questi professori, da questi climatologi, è riconosciuto ed è apprezzato. Ci dispiace che il nostro partito non abbia capito il valore del nostro lavoro.
2: C'è un aggettivo in particolare che viene utilizzato anche già nel sottotitolo, insomma, di questo manifesto, che è leggera. Perché leggera?
1: Io ho scritto anche un piccolo libro che si chiama La città leggera, che sto presentando in questo periodo. Sì, la leggerezza per noi, e poi insomma il nostro riferimento è Italo Calvino, la leggerezza perché noi pensiamo che le città si stiano riempendo di contenitori, di cemento, di asfalto. Questo fa parte di quella pesantezza di cui in realtà non abbiamo bisogno. Io dico sempre, non abbiamo bisogno di contenitori, i contenitori ci sono già, occupiamoci dei contenuti, delle persone che si trovano nei contenitori che già esistono. I contenitori che abbiamo sono sufficienti, non abbiamo bisogno di altre case perché ce ne sono migliaia, ci sono migliaia di alloggi vuoti. Per rendere la nostra vita migliore, per farci vivere meglio, non abbiamo bisogno appunto di nuove costruzioni, di nuova urbanistica, di espansione di aeroporti, di poli logistici, non abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di salute, di vivere meglio, ma non di guarire o di trovare cure migliori che vanno sempre bene. Le cure vanno bene, ma noi dobbiamo riscoprire anche il diritto di non ammalarci. Alcuni valori fondamentali in questo manifesto: basta crescita, la crescita non ci serve, non ci interessa, non è più possibile crescere, e soprattutto il diritto di non ammalarci, cioè noi vogliamo aggiungere anni alla vita, ma buoni.

Io penso anche a quando ci sarà lo sfogo da questo, eh. Pensate, temporali e grandine, adesso non voglio essere Cassandra, ma purtroppo la conseguenza dal meteo è d'estate questa, solo che per quanto è forte il calore, lo sfogo che ci sarà dopo, con quello che si accumula, sarà terrificante. E come siamo attrezzati noi, direi proprio che insomma c'è veramente da fare tutti gli scongiuri di sto mondo. Allerta rider, lavoro. Tanto lo stop nelle ore più calde per quanto riguarda determinate categorie di lavoro sono come i premi produzione, no? No, ma poi ti do delle ore che puoi scontare, le metti nell'accumulo ferie. Mi piacerebbe sapere se c'è qualche operaia o operaio all'ascolto al 333-180-9494. Quante ore di ferie, di role, di permesso avete accumulato? Sapete quando le godete? Vedete quelli? Ah, ma c'è la crisi. Intanto allerta rider, moriamo di caldo o di fame, sono 537.000, non hanno scelta, se non pedalano perdono il reddito, noi costretti ad aggirare le norme anti-AFA. La situazione, pensate un po', torto collo, che ricatto padronale che è tutto ciò. Questo arriva da Repubblica. Io direi che siamo quasi alla conclusione della nostra rassegna stampa, guardo altro per trovare alcuni aspetti di approfondimento che per caso mi siano sfuggiti, ma direi che tutte le notizie principali sono state riportate ad approfondite, se non che tornano Renzo e Lucia dietro fronti Valditara sui programmi del liceo. È l'unica cosa per cui non sono, diciamo così, dispiaciuto di non aver fatto la maturità, che mi manca tantissimo in tutti i sensi. Però mi sono letto per passione e per conto mio I Promessi Sposi, che tutti odiano. Io no. Comunque, Manzoni di nuovo al biennio, si leggerà anche la Bibbia, e almeno tre libri l'anno di contemporanei, il retromarcia su Dante. Dante, poi con quella tunica rossa lì, un po' un compagno Dante, a parte che lo era davvero per certi aspetti, comunque se pensiamo all'epoca, e cambia la matematica, verranno introdotti i numeri arabi, perdonate, questo l'ho aggiunto io tanto per sdrammatizzare un aspetto, per così dire, anzi verranno aboliti i numeri, torneremo ai numeri romani, non lo so, e quindi è così. L'inflazione, altre notizie che riguardano il mercato, sto sfogliando veramente alle 10:20 minuti i quotidiani per trovare altre notizie che possono essere di rilievo. Ripasso nuovamente sul Manifesto prima di lanciare l'ultimo servizio e di augurarvi un buon weekend. Allora, dal Manifesto direi che le parti fondamentali sono state riportate. Vediamo anche Il Fatto, quotidiano che dà attenzione in maniera, per così dire, più particolare a certi aspetti. Sentite che lo sto portando alla sua conclusione, nonché per concludere con l'ultimo servizio, come ho detto, Il Fatto ha più libri, il patentino antifascista è roba da fascisti, e il patentino in effetti è un altro

0: aspetto che, insomma, beh, non invitare piuttosto che fare una roba del genere che dopo diventi facile attacco, no? Per tutto ciò, allora siete i più fascisti dei fascisti e bla bla bla bla. Evita l'invito a delle case editrici che appunto hanno dei contenuti contro la Costituzione, non c'è bisogno della patente, basta fargli vedere la Costituzione che è antifascista, per cui insomma cacciare, idea scema e fuori tempo. Canfora risponde giustamente, censurano pure Céline il caso intellettuali critici sull'iniziativa della Fiera di Roma, ma c'è chi dice no, insomma, e quant'altro. Questo a fondo pagina, interessante articolo che troviamo dal Fatto Quotidiano. Dalla cronaca locale, che ho velocemente, il Corriere di Bologna, quindi caldo, ordinanza del comune, e poi mi collego invece all'articolo di conclusione, al servizio di conclusione che è dedicato a questo contenuto. Ad esempio, la CGIL lancia l'allarme sfruttamento, il 7,5% degli occupati in regione secondo i dati dell'Osservatorio Legalità e Diritti del Lavoro. La CGIL Emilia Romagna, gli occupati irregolari in regione sono oltre 161.800, pari al 7,5% del totale. Le incidenze più alte si trovano in agricoltura, nei servizi, nell'edilizia e nell'industria. Significativi altri dati e tanto altro appunto per questo aspetto. A tale proposito noi parliamo di Manifesta. Dal 29 giugno al 3 luglio nel piazzale all'interno del cinema Lumière arriva la quarta edizione di Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Il segretario Michele Bulgarelli illustra i principali contenuti e con questo io vi auguro un buonissimo weekend, vi do appuntamento a lunedì di mattina alle ore 7 con il Breakfast Club e un buon ascolto con Radio Città Fujiko Manifesta.
1: Il quarto anno che torna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, e quest'anno abbiamo scelto un filo conduttore che è il Novecento e l'eredità del secolo del lavoro. Abbiamo scelto di mettere a disposizione della città dibattiti, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, film e ristorante con attenzione alla qualità del cibo, del prodotto gestito dai nostri volontari e attivisti. Il Novecento perché siamo dentro anche un cambiamento generazionale di chi fa il sindacalista, abbiamo nuove generazioni di delegate, delegati, oltre 400 delegati a Bologna hanno meno di 40 anni e abbiamo anche tanti giovani funzionari nelle categorie che sono giovani, giovanissimi. Proprio il nostro gruppo giovani ci ha chiesto di organizzare un panel sui protagonisti di Genova 2001, perché chi ha meno di 40 anni non l'ha potuto vivere quel momento. È un anno questo anche di anniversari, perché il 2026 è il 120° anniversario della CGIL, quindi il dibattito principale della festa il 1 luglio mattina vedrà la presenza di Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che discuterà con John Foot, con Elisabetta Perasto del nostro archivio storico e con Raffaella Barito, un americanista, su appunto il Novecento. Novecento, secolo del lavoro, secolo americano, Novecento che racchiude tante storie al suo interno. Saranno tanti giorni, io non elenco i singoli panel perché altrimenti sembra che me ne dimentichi qualcuno, però c'è tanta Bologna nella nostra festa che abbiamo scelto di raccontare con una selezione ragionata di film insieme alla Cineteca, e c'è tanto mondo perché la CGIL è un sindacato che ogni giorno deve riconfermare la sua vocazione internazionale e internazionalista. Abbiamo una sessione specifica internazionale, ma anche la scelta di parlare di Cuba, di discutere ancora di Palestina, perché io penso che sia tutto collegato, la scelta di impegnarci per il lavoro e la cittadinanza nei referendum, poi di difendere la Costituzione col referendum vinto poche settimane fa sulla giustizia e gli scioperi generali e le piazze piene per la Palestina globale. Tutto questo è la CGIL.
2: Questo programma è stato offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.

0: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
1: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skank Anansi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skank Anansi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
5: Ai 300 scalini, spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
6: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
8: Suona bene e sa di buono.
9: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
8: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
9: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
10: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
11: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
12: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
4: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
5: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
6: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.

0: L'Europa boccheggia, pronti soccorsi sotto pressione, blackout e incendi in Francia e Spagna. Annullati molti eventi del weekend, a Parigi rinviato il Pride. Oggi in Italia bollino rosso per 18 città, sciopero dei corrieri Amazon. Venezuela, squadre di soccorso in viaggio da tutto il mondo, nelle zone colpite si scava ancora a mani nude. Poco fa estratta dopo 36 ore una donna viva dalle macerie di un palazzo. I morti accertati sono 235, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Legge elettorale alla Camera, la destra vuole l'approvazione in pochi giorni, le opposizioni denunciano, con questo premio di maggioranza si distorce la democrazia e c'è l'ipotesi che venga posta la fiducia. Strage di Viareggio, si è costituito in carcere Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Ieri la condanna definitiva a 5 anni per il disastro in cui morirono 32 persone, i parenti delle vittime. Dopo 17 anni, finalmente giustizia. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Cominciamo dall'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. Una prima parziale tregua delle temperature record non arriverà prima di lunedì e molte amministrazioni locali stanno riducendo o annullando tutti gli eventi previsti per il weekend. È il caso di Parigi, del Pride che è stato rinviato e di molte altre iniziative. Blackout più o meno estesi a causa del surriscaldamento dei cavi e del picco di domanda dovuta ai condizionatori si registrano un po' in tutto il continente, altrettanto può dirsi per l'aumento del numero di accesso ai pronto soccorso. La Spagna è anche alle prese con una serie di gravi incendi boschivi. In Italia oggi sono 18 le città col bollino rosso, aumenteranno ancora di qui a domenica, mentre il provvedimento varato dal governo per proteggere i lavoratori dal caldo, una cassa integrazione a disposizione dei datori di lavoro, entrerà in funzione solo lunedì. Questo, come hanno denunciato ieri congiuntamente Greenpeace e la CGIL, lascia fino ad allora almeno 1,5 milioni di lavoratori esposti a pesanti rischi per la salute, oltre a escludere i non dipendenti come i rider e molti corrieri. Anche per questo oggi è in corso uno sciopero dei lavoratori di Amazon. Sentiamo Luca Parena.
1: Una lunga fila di furgoni bianchi fermi all'ingresso del magazzino. Nessun logo li contraddistingue come corrieri di Amazon, ma le consegne a domicilio dipendono da loro. Nel giorno in cui l'azienda ha previsto offerte speciali e super lavoro, anche con 36 gradi a Milano, hanno deciso di scioperare. Fanno i corrieri ormai da 5, 6, anche 10 o 11 anni. Sono passati attraverso cambi d'appalto, orari e organizzazioni del lavoro diverse. Quello che non cambia mai, raccontano, è la sensazione di esistere solo per il numero di pacchi che riescono a consegnare.
2: È impossibile, con questo caldo soprattutto, fare 120, 130, 140 stop, con posizioni multiple, non ce la facciamo più.
3: Se hai tutte queste consegne da fare e ti mettono pressione per farle, ci mettono in condizione in cui non siamo anche in grado di essere lucidi anche di testa e rischiando anche la nostra incolumità a volte.
1: La maggior parte di chi sciopera lo fa perché non ne può più di 150-200 consegne al giorno. Dietro una fermata possono nascondersi anche 10 consegne e un'infinità di piccoli inconvenienti che col tempo si trasformano in un incubo quotidiano. Chi ha un contratto a termine accetta qualunque condizione pur di portare a casa uno stipendio, spiegano. È un ricatto che si ripete di offerta in offerta, sempre nuovo eppure vecchissimo, come lo sfruttamento. Chi ha un lavoro a tempo indeterminato scioperà anche contro questo.
0: E la situazione a causa del caldo è particolarmente difficile anche nelle carceri sovraffollate, spesso ospitate in strutture vecchie o fatiscenti. Ascoltiamo Susanna Marietti dell'Associazione Antigone.
4: È una nuova ordinaria estate di abbandono e sovraffollamento perché i detenuti sono abituati estate dopo estate a vivere questo. Questa estate è peggiore di altre, intanto perché è più calda di altre, poi perché è più sovraffollata e poi perché si sta più chiusi. Voi pensate che quando questo governo è entrato in carica noi avevamo circa il 25% di sezioni chiuse, tutte le altre puntavano su una detenzione aperta. Oggi abbiamo superato il 60%, quindi oltre il 60% dei nostri detenuti vive chiuse, murate in celle dove spesso spesso abbiamo i materassi per terra, non c'è un ventilatore, non gira un filo d'aria e quindi veramente il caldo diventa qualcosa che toglie l'aria, che toglie lo spazio vitale. Assurdo che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria abbia solo pensato di proibire i frigoriferi in cella. Vorrei capire qual è la ragione di sicurezza per una cosa del genere.
0: In Venezuela, ormai a un giorno e mezzo dal devastante terremoto che ha colpito il paese, si scava ancora a mani nude. Molti paesi stanno attrezzando squadre di soccorso da inviare sul posto. La Spagna ha mandato un ospedale da campo e un centinaio di soccorritori esperti in disastri naturali. Da Pratica di Mare è partito questa mattina un primo aereo carico di persone, di vigili del fuoco. Altri aiuti materiali seguiranno. Un aereo è decollato anche dalla Germania. Per prime arriveranno però le squadre mandate dai paesi vicini, a cominciare da Repubblica Dominicana e Cuba. L'ultimo bilancio del sisma parla di almeno 235 vittime, ma ci sono ancora decine di migliaia di dispersi. Questa mattina, a 36 ore dal sisma, una donna è stata estratta viva dalle macerie. Le difficoltà della popolazione sono aggravate dalla mancanza di informazioni chiare, come racconta Clorinda Maiuri, ricercatrice all'Università Centrale del Venezuela.
5: Qua non c'è radio, non c'è televisione. Questo è amministrato dal governo, è un governo dittatoriale, non permette uscire le notizie come sono. Ieri sera è uscita la terina e ha detto che siamo fraterni, questo è stato. Però se ci sono le persone vive, persone che hanno andato all'ospedale, ci sono tutte le persone che sono all'estero e domandando dove è dove è tal persona, perché non c'è informazione. Noi siamo incomunicati per il governo, perché sono la gente che sta a informare come può informare.
6: Ci sono persone rimaste senza casa, ci sono degli alloggi che il governo sta mettendo a disposizione. Come sanno le persone come muoversi?
5: No, sanno farlo, no, perché non c'è informazione. E loro, per me, è un'impressione mia, che fanno per farsi vedere che fanno qualcosa, ma noi che siamo qui non è che è così.
0: Una sentenza fondamentale per la difesa dell'industria agrochimica. Il portavoce della Bayer esulta dopo la decisione dei giudici della Corte Suprema statunitense. Il verdetto stabilisce che i consumatori non potranno più fare causa alla multinazionale per i tumori sviluppati a causa dell'esposizione al suo erbicida più noto e diffuso al mondo, il Roundup a base di glifosato. Il motivo: l'azienda non era tenuta, in base alle leggi federali, a riportare il rischio in etichetta. Sentiamo Andrea Di Stefano.
7: Ancora una volta Trump ha mantenuto le promesse. La Corte Suprema ha bloccato gran parte delle cause intentate contro Bayer per gli effetti del Roundup, la formulazione del glifosato più diffusa in America e abbinata agli OGM di Monsanto. La motivazione ufficiale è relativa alla conferma che non esisteva l'obbligo di etichettare come potenzialmente cancerogeno il pesticida. L'acquisizione da parte del colosso tedesco era costata oltre 10 miliardi di risarcimenti, ma i contenziosi a questo punto potrebbero essere bloccati in attesa di uno scudo legale che l'amministrazione Trump vuole introdurre nel Farm Bill. L'agrochimica esulta, il titolo Bayer ha registrato ieri un balzo del 19%. Con Trump la riscossa degli OGM potrebbe estendersi all'Europa, dopo che il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove tecniche genomiche che mettono a rischio il continente, che era rimasto l'unico con un bando alla coltivazione di piante geneticamente modificate.
0: La legge elettorale della maggioranza è arrivata in aula per il rush finale che, nei piani della destra, si dovrebbe concludere prima della metà di luglio. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
8: La forza dei numeri viene usata come un manganello contro la democrazia. Riccardo Maggi è intervenuto in aula con queste parole, con un giudizio che stronca la legge elettorale della destra, bocciata da tutte le opposizioni perché porta con sé, dicono, una deriva plebiscitaria. Maggi è stato sospeso per le proteste mentre parlava la ministra Casellati. La discussione generale iniziata oggi dà l'idea di quanto sarà intensa la discussione e il voto di una riforma che la maggioranza ha modellato per poter vincere di nuovo con un premio di maggioranza alta. Alt con le preferenze che cercheranno in tutti i modi di bocciare in aula e il convitato di pietra Vannacci con cui Meloni spera di poter trovare un accordo in vista delle elezioni. Ci sentiamo Simona Bonafè, capogruppo del PD in Commissione Affari Costituzionali.
9: Il metodo con il quale è stato portato avanti il lavoro di questa legge elettorale la dice lunga prima ancora che del merito. È evidente che questa è una legge elettorale che la maggioranza, per paura di perdere le elezioni, si è cucita su misura, ha blindato, l'ha blindata fin dai lavori di commissione. Adesso vediamo in aula l'andamento, dove avremo i tempi contingentati, e peraltro non è nemmeno escluso che si possa arrivare persino al voto di fiducia. Non solo, va anche detto che il premio di maggioranza è un premio abnorme che rischia di consegnare a una minoranza che con i tassi di bassa partecipazione al voto è ancora più preoccupanti, quindi a una minoranza un numero di seggi tali che può portare questa cosiddetta maggioranza, che di fatto invece è una minoranza, a eleggersi gli organismi di garanzia sostanzialmente da soli.
0: Arriverà a breve, forse già nelle prossime ore, l'ufficialità della nomina di Giampiero Strisciuglio alla guida di FS. Dopo la destituzione di Stefano Donnarumma, una scelta interna al gruppo, visto che il manager è amministratore delegato di Trenitalia e che resta anche politicamente in linea col suo predecessore, una mossa voluta da Matteo Salvini, che in questo modo prova a recuperare centralità in un momento difficile. Sentiamo Alessandro Braga.
10: Le dimissioni di Donnarumma, più imposte da che concordate con Matteo Salvini, sono la prima boccata d'ossigeno per il leader leghista in un periodo dove sembra andargli tutto male. Sfumata la possibilità di tornare al Viminale, come gli chiedevano a gran voce i nordisti della Lega, per Salvini l'obiettivo da qui alle elezioni politiche è recuperare consensi, dimostrando di esserci e di contare ancora. E allora la destituzione di Donnarumma, innalzato a capro espiatorio dei disastri dei trasporti, è la prima risposta che Salvini ha dato ai suoi avversari interni. Seconda mossa, in brigliare nel neonato tavolo dei territori le istanze che in particolare i governatori del nord portano sul tavolo della discussione. L'aver rimandato di fatto a data da destinarsi l'incontro che doveva tenersi a Mogliano Veneto ai primi di luglio è un altro modo che Salvini ha escogitato per rimandare qualsiasi possibilità di resa dei conti interna. Il segretario leghista in questo modo ha guadagnato un paio di mesi per riorganizzarsi e provare a contrattaccare, per evitare di essere messo a spalle al muro. Il suo obiettivo è arrivare ancora in sella alla Lega e magari con una piccola ripresa nei consensi alla scadenza elettorale del prossimo anno. Non sarà facile, soprattutto se i sondaggi continueranno a sottolineare l'avanzata di Futuro Nazionale a discapito del Carroccio, e gli antisalviniani, non domi, stanno preparando le loro contromosse per l'autunno. La data da segnare sul calendario è il 20 settembre, il luogo simbolico, Pontida.
0: La strage di Viareggio. Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI, si è costituito in carcere dopo la condanna definitiva a 5 anni per il disastro del giugno 2009 in cui morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Per i parenti delle vittime, quella di ieri è stata una sentenza storica. Daniele Rombi, presidente dell'associazione Il Mondo che vorrei, che raggruppa i familiari delle vittime.
11: Questa sentenza l'abbiamo accolta con tanto sollievo. Ecco, io dico tanto sollievo perché 17 anni sono tanti, ma sono tanti davvero. E io personalmente, ma insomma, siamo anche stanchi, no? di questa tensione, di queste attese continue. Quindi un grande respiro di sollievo per aver finito il percorso dei tribunali. Almeno adesso potremo dedicarci ad altro, per noi, per la nostra vita nuova e diversa che ci è stata imposta. Con questa sentenza, ecco, io credo che appunto uno straccio di giustizia sia stato raggiunto, una sentenza storica, perché per la prima volta sono stati condannati gli amministratori delegati delle aziende e non l'ultima ruota del carro, non l'ultimo operaio che ha stretto male il bullone. Ecco, per questo ci rende anche orgogliosi, no? Di questo noi abbiamo faticato tanto, abbiamo lottato con un avversario impari, perché insomma io mi ricordo che contavo 70-80 fra avvocati e professionisti dalla loro parte, 10-12 avvocati dalla nostra, però con la ragione della verità ce l'abbiamo fatta.
0: Diana Santini, Alessandro Principe, Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 15:30.
12: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
13: Popolare Network.

0: Ben trovati ai radioascoltatori di Radio Città Fucico. Oggi siamo con il dottor Cappuccini Luca, oculista in Bologna e specialista in chirurgia oftalmologica. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno.
0: Lei ha alle spalle una lunga esperienza in oftalmologia e chirurgia oculistica. Quando ha capito che la vista non è solo tema medico, ma anche una parte profonda della qualità della vita delle persone?
1: L'importanza della funzione visiva da parte del bagaglio culturale di qualsiasi persona, però devo dire che c'è stato un episodio che sicuramente mi ha formato abbastanza, che è stato un insegnante non vedente. Era una persona molto dinamica e anche molto apprezzata dai ragazzi. Ci fece provare un'esperienza privandoci della funzione visiva con una semplice benda, per farci apprezzare altre sensazioni. Ma quando ci fece rimuovere la benda apprezzammo ancora di più quello che avevamo e non ci eravamo resi conto.
0: Molte persone si accorgono dell'importanza degli occhi solo quando iniziano a vedere peggio. Perché invece la prevenzione oculistica dovrebbe cominciare prima dei sintomi evidenti?
1: Diciamo che ci sono delle patologie che possono lavorare anche di nascosto, cioè senza presentare particolari sintomi. Queste sono rappresentate prevalentemente dalla pressione alta dell'occhio, che si identifica come patologia del glaucoma, ma anche da alcune patologie retiniche che interessano la membrana più importante per la funzione visiva. La pressione dell'occhio dà sintomi solo quando è molto molto elevata, il che succede per fortuna raramente, ma quando è un po' elevata, tale da poter portare ad una degenerazione del nervo ottico, non è sintomatica, fino quasi alla fine della patologia stessa. Quindi è solo un controllo, una visita oculistica, una misurazione della pressione dell'occhio, soprattutto nelle persone che hanno familiarità per questa patologia, che può svelare la condizione e quindi prendere gli accorgimenti necessari, che sono le terapie e che possono salvare la vista.
0: Parliamo di cataratta, è una parola molto comune ma spesso ancora carica di ansia. Oggi cosa deve sapere davvero un paziente sulla cataratta e sulle possibilità di cura?
1: Ecco, la cataratta è una patologia molto diffusa e questo purtroppo ha trasformato un po' l'attività chirurgica della cataratta in una routine. La routine, ok, va bene perché standardizza le cose e le migliora, però non deve far sottovalutare quello che si fa. È un intervento sempre comunque delicato ed è l'occasione nella quale non solo il paziente o chi ne è affetto, insomma, può recuperare una funzione visiva, ma può anche ottenere dei risultati migliori di quelli che c'erano prima, perché è l'occasione nella quale si possono anche risolvere, ad esempio, difetti refrattivi preesistenti, la miopia, l'astigmatismo, l'ipermetropia e oggi anche la presbiopia, cioè la possibilità di vedere da vicino senza occhiali. Il vedere senza occhiali non è un vezzo, è anche una situazione di dare una qualità visiva migliore.
0: Se dovesse lasciare agli ascoltatori un solo messaggio sulla salute degli occhi, quale sarebbe?
1: Ma mi piacerebbe lasciare un messaggio molto semplice. Gli occhi, la vista sono molto importanti. Ci sono dei gesti comuni della nostra vita che possono sembrare banali, ma che invece permettono di preservare questo organo. Come ad esempio semplicemente utilizzare degli occhiali da sole. La luce è quella che ci permette di vedere, ci permette di illuminare le cose, farcele vedere così belle come il cielo azzurro, come il verde delle piante. Però gli ultravioletti sono anche quelli che determinano l'invecchiamento dell'occhio e quindi la cataratta, quindi la degenerazione maculare senile, che sono delle patologie che purtroppo diventano sempre più frequenti per l'allungamento della vita media delle persone. Prendiamo questa precauzione fin dall'inizio della nostra vita. I nostri bambini, i nostri figli dobbiamo insegnare a portare l'occhiale da sole e proteggersi, come oggi i dermatologi ci dicono, di fare con la cute, no? L'occhio richiede la stessa attenzione, quindi semplici gesti di vita quotidiana che ci possono aiutare ad avere un futuro nella nostra funzione visiva migliore.
0: Grazie mille dottore, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Città Fucico.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
3: Ogni progetto è una storia unica. Anche noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema abitativo. Con abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa. E grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Suona bene e sa di buono.
6: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
5: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
6: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
7: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
8: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: da pazzo padrone!
1: Psicoradio! La radio della mente.
2: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
3: L'Italia è tra i paesi europei con il tasso di criminalità minorile più basso, ma negli ultimi anni è aumentato il numero di minorenni denunciati per reati violenti come rapina, lesioni personali, minaccia, rissa. I casi di lesioni personali sono più che raddoppiati, da 2.410 a 4.650 nel giro di 10 anni. Quelli di segnalazioni per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, per esempio coltelli, sono passati da 778 nel 2019 a 1.946 nel 2024. È quanto emerge dal rapporto di Save the Children, Disarmati, un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà. Abbiamo intervistato due degli autori della ricerca. Cominciamo con Antonella Inverno, capo Dipartimento Ricerca, Analisi dei Dati e Formazione di Save the Children.
4: Non ci troviamo di fronte a un'emergenza criminalità minorile come spesso leggiamo invece sui giornali e nei discorsi pubblici. Non c'è un aumento così consistente dei reati dei minori in generale, c'è però un aumento dei reati di natura violenta e sicuramente un cambiamento nella qualità della violenza che i ragazzi esercitano sulla strada principalmente, cioè una violenza più gratuita e una violenza più efferata, il che porta anche a pene più lunghe. I ragazzi entrano di più, ma non troppo di più, però stanno molto più tempo nel sistema. Sono ragazzi e ragazze che spesso hanno problemi di natura psicologica, disagi di natura psicologica, e che però troppo spesso dal nostro punto di vista vengono etichettati in qualche modo attraverso diagnosi e doppie diagnosi che vengono formulate ancor prima di aver messo in campo tutti quegli strumenti educativi che potrebbero far evolvere i percorsi in altra maniera.
5: Hey!

0: Non stanno a aspettare, non vanno di fretta, le strade hanno lampi con cui si riprendono ciò che gli spetta e fanno sanguinare.
1: La ricerca approfondisce in particolare i casi di Milano, Roma, Napoli, Bari e Terni, ma analizza comunque i dati nazionali ed emergono situazioni comuni ovunque, dalle grandi città alle realtà di provincia. Ancora Antonella Inverno.
2: Sicuramente ci sono delle linee comuni che riguardano l'utilizzo delle armi bianche, in particolare i coltelli, la trasversalità della violenza giovanile che non riguarda solo alcune classi sociali o alcuni territori, ma si allarga anche ai quartieri tradizionalmente più ricchi, così come un allargamento del fenomeno a diversi tipi di ragazzi e ragazze che incontriamo per strada. L'altro elemento in comune è uno svuotamento affettivo di questi ragazzi che abbiamo riscontrato, dove sembra mancare sempre di più un dialogo autentico in famiglia e nelle scuole, cioè una frattura del patto educativo e sociale.
3: Cioè significa non parlarsi, non avere un canale vero di comunicazione?
2: Ecco, significa non avere un canale vero di comunicazione autentico in cui i ragazzi e le ragazze si sentano liberi anche di dare un nome alle proprie emozioni, imparino a gestirle. Questo sembra mancare anche causa, diciamo, dello scrolling continuo sui social, che un po' dematerializza, no, le conseguenze anche di atti violenti, cioè sembrano non rendersi conto di quelle che poi sono le conseguenze sul piano reale rispetto alle vittime.
1: Riguardo i giovani che ignorano le conseguenze dei propri gesti violenti, torneremo più avanti nella nostra puntata.
2: Dentro questo quadro di tratti comuni ci sono però delle differenze che riguardano i diversi territori. Un altro tratto comune riguarda l'allargamento di questi comportamenti non solo nelle grandi città come era prima, ma anche nella provincia. Detto questo, ci sono delle città che stanno soffrendo di più in termini di aumento di reati di risse o rapine, altre città dove questo fenomeno invece ha visto una riduzione. Faccio un esempio a caso: Roma ha visto una diminuzione negli anni delle rapine, mentre città del nord-est hanno visto un forte aumento.
4: Perché avete inserito anche Terni?
2: È proprio per quel motivo di cui vi parlavo prima, cioè volevamo vedere che cosa succede nelle piccole città di provincia, e l'Umbria, da una ricerca dell'ESPAD, è risultata la regione in cui più studenti dichiarano di portare con loro un coltello e di partecipare al risse o zuffo.

0: ESPAD sta per European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. È un progetto di ricerca collaborativa che coinvolge gruppi di ricerca in oltre 40 paesi europei, focalizzato sul consumo di sostanze e comportamenti a rischio tra gli adolescenti. Torniamo alla nostra intervista a Antonella Inverno, capo dipartimento ricerca, analisi dei dati e formazione di Save the Children, autrice della ricerca Disarmati sulla diffusione della violenza tra i minori.
1: Dentro questo quadro, diciamo, i reati che riguardano il porto di coltelli, per esempio, sono in aumento un po' dappertutto.
2: Perché questo uso delle armi bianche?
1: Questo abbiamo cercato di capirlo sia attraverso le interviste con i giovani, ma anche con gli operatori che tutti i giorni hanno a che fare con loro, i procuratori minorili. Diciamo, ci sono diverse, la risposta è un po' complessa, non c'è mai una risposta semplice a queste, per questi comportamenti. Da un lato c'è un po' una tendenza a pensare che il coltello sia un po' parte di un kit quotidiano che i ragazzi devono portarsi appresso per essere integrati nel gruppo, e dall'altra molti ragazzi segnalano di avere paura sostanzialmente, cioè di trovarsi di fronte a un contesto ostile e quindi di portarlo dietro per difesa. Questo ovviamente instaura un paradosso per cui ti porti dietro il coltello per difesa, lo tiri fuori, non lo sai usare e la situazione si aggrava immediatamente.
2: E degenera. Cosa fare a questo punto?
1: Beh, cosa fare? Intanto investire sull'educazione. Noi dobbiamo ripartire in qualche modo dalla scuola pubblica, che ha perso autorevolezza nei confronti dei ragazzi. L'abbiamo visto anche in un recentissimo episodio in cui degli studenti si sono avventati contro i propri professori. Investire su progetti educativi che accompagnino anche i percorsi scolastici. Abbiamo pensato agli educatori di corridoio, così li chiamano, cioè quelli che stanno fuori dalle classi, per quei ragazzi più difficili, che paradossalmente sono quelli su cui si esercita di meno la funzione educativa, cioè sono i ragazzi che escono prima dal sistema scolastico. Così come un rafforzamento di tutti quei programmi di educativa di strada. Bisogna portare l'educazione lì dove questi ragazzi e ragazze vivono tutti i giorni.
0: Ha notato un'influenza particolare della nuova musica col gergo della situazione, come i valori nuovi dei giovani che devono sfoggiare questi atti criminali per farsi rispettare, tra virgolette?
1: Allora, questo è anche un tema molto complesso, perché diciamo abbiamo rilevato un'estetica della devianza, no? E quindi attraverso la musica, attraverso il gruppo, il modo di vestire, però dall'altra parte la musica e anche la trap è anche un canale di uscita dalla strada in qualche modo, e per cui attraverso gli studi di registrazione che stanno nascendo numerosi sul territorio italiano, i ragazzi imparano anche le regole del fare musica, l'impegno che ci vuole per produrre un brano, e quindi attraverso questo approcciano anche la loro vita quotidiana con un altro spirito verso le regole in generale. È vero che ragazzi che hanno diciamo, fatto anche una fortuna milionaria su questo genere musicale sono ragazzi che in realtà hanno veramente sperimentato questo stile di vita e quindi raccontano la realtà, quello che hanno fatto. Da lì a dire che c'è un carattere di emulazione degli altri, bisognerebbe approfondire ancora di più. Io quello che vedo è che sempre di più anche questo genere musicale si sta spostando. I ragazzi nuovi, più giovani, che si approcciano a questo stile lo fanno da un lato ancora con l'idea della mentalità criminale, dall'altro però stanno portando le loro reali esperienze, che a volte invece non sono di quel tipo.

0: Questura vedono i tiki taka ma il pallone frate non c'è manco.
1: La seconda parte del report, che è firmata da Danilo Chirico, è dedicata alle singole città. Abbiamo scelto di approfondire in particolare il caso di Milano, intervistando il giornalista e autore televisivo che nel corso degli anni si è occupato molto di criminalità organizzata e di criminalità minorile.
2: Lei firma la seconda parte del report e alla fine di questo viaggio per capire la violenza giovanile, che cosa ha scoperto e ci può ricordare quali sono le città che ha visitato?
3: Abbiamo fatto una ricerca che è durata quasi un anno, da nord a sud del paese. Abbiamo fatto un'analisi su Milano, Roma, Napoli, Bari e Terni. Quello che emerge, diciamo, dal lavoro che abbiamo fatto, abbiamo incontrato ragazzi che hanno commesso reati, ragazzi che li hanno subiti, ragazzi che vivono al centro, ragazzi che vivono nelle periferie, dicevo, ragazzi che stanno nelle grandi e nelle piccole città, e anche operatori che si occupano della violenza minorile e dei giovani, quindi magistrati, forze di polizia, educatori, insegnanti, presidi. Siamo stati dentro le carceri, dentro le comunità o anche banalmente all'interno dei centri giovanili per capire che cosa pensassero i ragazzi di quello che sta succedendo. E quindi quello che abbiamo capito è che la violenza minorile non va interpretata come una sequenza di episodi isolati, ma deve essere letta come un fenomeno strutturale. C'è una sorta di continuità di comportamenti fra tutti i territori, le metropoli e le province, e anche a contesti sociali differenti. Quindi la cosiddetta, diciamo, devianza non è più un tema che riguarda soltanto la marginalità sociale o la marginalità economica, ma attraversa trasversalmente tutti i territori, attraversa trasversalmente tutti gli stati sociali, producendo quello che qualcuno ha chiamato il meticciato della devianza, cioè c'è questo grande miscuglio di ricchi e poveri, di italiani e stranieri, di prima e seconda generazione di stranieri.
1: Torniamo insieme a Danilo Chirico, come vi avevamo anticipato, alla diffusione tra i giovanissimi dell'uso del coltello.
3: Proprio a Milano, parlando con il procuratore Villa, il procuratore dei minori, diceva: vedevamo che c'era sempre un gran numero di ragazzi che, diciamo, aveva il coltello. A un certo punto ci ha raccontato, ho cominciato a interrogarli direttamente io, perché volevo effettivamente capire per quale motivo tutti quanti questi ragazzi avessero il coltello con sé quando li prendevamo. E lui ci ha detto, all'inizio la risposta era sempre l'ho usato per difendermi, l'ho usato perché avevo paura, eccetera. E ovviamente una parte delle risposte di questo tipo è una risposta, diciamo, che serve a

piuttosto che un portafogli. Fa questo tipo di furto, si impossessa della collanina, ma infierisce sulla vittima senza un apparente motivo. C'è una escalation di violenza che è molto rapida ed è sproporzionata rispetto all'elemento iniziale, cioè il fatto che io stavo commettendo un banalissimo furto. E questo è un elemento molto preoccupante che ci segnalano in tanti e ci hanno segnalato in tutti i contesti, forse anche perché, diciamo, l'uso della violenza è diventato, in alcuni contesti, ovviamente noi stiamo parlando, ci tengo a precisare questa cosa, noi stiamo parlando di ragazzi che commettono i reati, non che tutti i ragazzi, un'intera generazione, eccetera, commettono questo tipo di azioni. Forse dico perché la violenza non sempre ha una finalità strumentale, cioè non sempre viene commessa in maniera utile a ottenere un risultato, ma a volte viene commessa come elemento di affermazione, di prestazione dal punto di vista sociale, dal punto di vista del consolidamento della posizione all'interno di un gruppo.

0: tasta.
1: Affrontiamo ora insieme al giornalista le dinamiche dei gruppi di minori che commettono dei reati, uscendo dai luoghi comuni, senza dimenticarci, come dice la ricerca di Save the Children, l'elefante nella stanza.
2: E molti ci segnalano il fatto che queste organizzazioni, questi gruppi di ragazzi che agiscono in branco, non farebbero parte di un'organizzazione in senso proprio, con un capo, una gerarchia, un modello organizzativo, ma farebbero parte di gruppi che sono gruppi liquidi, cioè che si formano nell'occasione, che si formano per commettere il reato di quella sera. In alcuni casi ci raccontavano che i ragazzi agiscono insieme a quelli che incontrano, ai coetanei che incontrano in metropolitana, che questi gruppi si formano lì prima di andare dalla periferia al centro della città.
3: Sì. Approfondendo riguardo Milano, cosa ci può raccontare e magari quale ruolo hanno anche avuto i social media nelle dinamiche che ha riscontrato?
2: Allora, il ruolo dei social media è un ruolo centrale in tutte le realtà e anche naturalmente su Milano, così come l'estetica come elemento di riconoscimento. A Milano, diciamo, quello quando tu arrivi a discutere con tutti quanti, diciamo, l'elefante nella stanza è quello dei Maranza, no? Io non credo che abbia senso in senso stretto parlare di Maranza, penso che però ci siano alcuni elementi che ritornano, sicuramente quello dell'estetica nel modo di abbigliarsi, sicuramente quello della musica, sicuramente quello dei social network, sicuramente spesso diciamo una nazionalità oppure una nazionalità di seconda generazione che in qualche modo ritorna. L'elemento del meticciato, della devianza a cui facevo riferimento prima, è un elemento che era molto caratteristico della città di Milano, cioè quello che ci hanno raccontato è che si creano dei gruppi che agiscono, che sono dei gruppi di italiani e stranieri insieme, e spesso esiste un fenomeno emulativo da parte degli italiani nei confronti degli stranieri, c'è un elemento invece di affermazione, di necessità di affermazione sociale da parte di gruppi di ragazzini stranieri o di seconda generazione, minori accompagnati, che in qualche modo rivendicano la loro esistenza su quel territorio che evidentemente non viene considerata giustamente rappresentata e valorizzata, e lo fanno mettendosi in mostra in questo modo.

0: volta.
1: Parlando di Milano, quali sono le zone da cui provengono, cioè dove abitano questi ragazzi?
2: Spesso vengono dalle zone, diciamo, dei quartieri popolari, quindi San Siro, Bruzzano, Quarto Giaro,

0: Bonola, eccetera, che spesso questi gruppi si recano in centro nei luoghi del turismo, nei luoghi ricchi, cosiddetti ricchi, per compiere le loro azioni. Questi gruppi hanno un loro fortissimo senso di appartenenza nei confronti del territorio di riferimento, tant'è vero che alcuni di questi gruppi come nome di riferimento utilizzano il codice di avviamento postale del quartiere.
1: Nel report trovate i dati relativi a Milano, all'evoluzione dei reati violenti tra i minori, e segnaliamo alcuni numeri, quelli relativi al reato di porto d'armi o oggetti atti a offendere, quindi coltelli, che sono passati da 27 casi nel 2014 a 150 nel 2024. Prendiamo invece il reato di lesioni personali. Dai 79 casi del 2014 siamo passati a 267 casi nel 2024.

0: ci sono anche altri particolari che l'hanno impressionata e che secondo lei sono molto rilevanti.
1: Scusa, aggiungo questa domanda ed è la presenza delle ragazze. Se c'è e che ruolo hanno?
2: Tutta Italia esiste un aumento della presenza delle ragazze nei fenomeni di violenza che riscontriamo sia nelle testimonianze che poi non sfociano in vere e proprie denunce, sia anche nei dati che in maniera diffusa abbiamo raccolto. Rispetto a quello che noi, diciamo, complessivamente abbiamo notato, che abbiamo notato anche su Milano, e che mi sembra di poter dire che ci sia una sorta di svuotamento affettivo, cioè non c'è la percezione del fatto che se tu compi un gesto violento, poi effettivamente questo gesto violento può avere delle conseguenze né sull'altro né su te stesso. L'altro elemento, esiste una sorta di assenza o di incoerenza o di distanza tra la capacità degli adulti di essere quello che i ragazzi si aspetterebbero e effettivamente quello che gli adulti sono per loro. Cioè c'è proprio una crisi educativa gigantesca e l'incapacità degli adulti di essere adulti punto di riferimento credibile.
1: E con questa riflessione di Danilo Chirico chiudiamo la puntata di Psicoradio dedicata al rapporto di Save the Children Disarmati, un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile tra percezione e realtà. Trovate questo testo nel sito di Save the Children, è scaricabile gratuitamente. Davvero vale la pena di leggerlo per capire qualcosa in più.
3: Psicoradio.
4: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
3: Psicoradio, la radio della mente.
5: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
9: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
10: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
11: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
12: Hai 300 scalini!
13: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

0: to fly.
1: A qualcuno piace altro, format dedicato al vivere naturale.
0: You were only waiting for this moment to arise.
1: Amici di A qualcuno piace altro, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze 103.1 Radio Città Fujiko. Oggi un graditissimo ritorno per me, sono veramente contenta di presentarvi Michela Maltoni. Buongiorno e benvenuta.
2: Ciao Camilla, grazie, grazie per avermi invitata.
1: Michela è un'insegnante di yoga a una scuola online che si chiama Let It Yoga. È dal 2020 che lei è presente, io l'ho scoperta in lockdown proprio grazie al suo gatto, perché vedevo questi video meravigliosi con questa
2: Elsa. Protagonista di questa dei video
1: esatto, e mi sono appassionata a Michela perché è un'insegnante di yoga particolare. Non è solo insegnante di yoga, insegna anche meditazione, ma è anche un'appassionata di mondi sottili che porta sul tappetino, quindi le sue lezioni sono un viaggio introspettivo. Michela, e come hai iniziato ad appassionarti a yoga? Come sei arrivata? Perché tu sei un'ex ballerina.
2: Esatto, diciamo che come la maggior parte delle persone sono arrivata allo yoga quando stavo male, perché è un po' così che ci si apre la porta dello yoga. Io sono stata una ballerina appunto per tanti anni, poi a un certo punto il mio corpo e anche il mio mondo interiore hanno cominciato a creparsi letteralmente, perché ero sottoposta a un grande stress fisico e psicofisico, e quindi ho avuto bisogno dello yoga per ritrovarmi prima di tutto a livello fisico di salute e poi scoprire che in realtà ero anche emotivamente da ricomporre, come dire, e lo yoga mi ha rimesso insieme i pezzi. Mi piace molto questa metafora, proprio ha rimesso insieme tutti quei pezzetti che si erano un po' persi negli anni in questa ricerca della perfezione che il mondo dello spettacolo mi aveva portato, e alla fine lo yoga mi ha salvata, e non esagero nel dire che mi ha salvata, perché davvero è stato così.
1: Nel 2020 hai aperto la tua scuola, appunto, Let It Yoga, e è venuto il Covid, quindi c'è stato un momento di fermo totale, però le persone hanno trovato altri modi per riunirsi.
2: Sì, infatti io penso che il momento del Covid sia stato un momento davvero importante per le persone, per imparare a guardarsi dentro. Non è un caso che in quell'anno lì tantissime persone abbiano conosciuto lo yoga. Prima del 2020 diciamo che lo yoga era un po' ancora qualcosa di un po' strano. Dopo il 2020 è cambiato tutto, cioè lo yoga è diventato quasi una moda.
1: Dicevo prima in apertura che tu hai tante passioni, sei una persona fondamentalmente curiosa. Questa, insomma, è l'impressione che mi dai. Quello che trasmetti è una sensazione di assoluta trasparenza. Quello che tu dici arriva al cuore delle persone. È una caratteristica che hai sempre avuto, ci sei arrivata col tempo, lo yoga ti ha aiutato.
2: Allora, io intanto sono felicissima di sentire queste parole, perché mi fa tanto piacere sapere che quello che io sento, che mi entusiasma, che mi appassiona, arrivi così dall'altra parte. Anche perché parliamo sempre di comunque interazione attraverso uno schermo, quindi non è scontato, per me è un valore immenso questo. Non sono sempre stata così in grado di trasmettere quello che provo. Io ero una ragazzina molto timida, quindi io ho vissuto proprio un'adolescenza in chiusura totale, con la paura di esprimermi, la paura di dire quello che pensavo, perché credevo che potesse non interessare a nessuno, e soprattutto avevo paura di essere presa in giro per quello che pensavo, quello che sentivo. E questo anche perché da ragazzina ero una bambina molto sensibile e molto connessa un po' anche a, appunto, ai mondi sottili, a tutte queste realtà non visibili, e mi faceva una grande paura, perché ero convinta, come la maggior parte delle persone, che solo ciò che vedi fuori è reale, tutto il resto non lo è. E quindi anche questo mi ha portato ad entrare molto in introspezione, a chiudermi. Poi c'è stato il mondo dello spettacolo che mi ha aperta molto nel stare sul palco, quindi io ho fatto grande terapia. In realtà il palco è stato molto terapeutico per aprirmi e mostrarmi al mondo, anche perché se non ti mostri al mondo questo lavoro non lo fai. E poi però anche lì era interpretare qualcosa, quindi non era in realtà quello che io sentivo realmente, ma era interpreta questo ruolo, interpreta questo brano, questa coreografia con il tuo sentire, per carità, però io l'ho sempre più portata a fare, ditemi cosa devo fare, io lo faccio. E poi a un certo punto tutto questo è stato il mio castello che è crollato, no? Di cui parlavo prima. Avevo bisogno di esprimere quella che io ero, quindi sono dovuta arrivare allo stremo della maschera, diciamo, del ditemi cosa devo fare e io lo faccio. Quando sono arrivata allo stremo della sopportazione di quel ruolo, allora sono stata pronta a dire, sai che c'è, io ho tanto da dire e adesso ho bisogno di dirlo. Secondo me, se non fossi arrivata a quel livello di stress psicofisico, io non sarei adesso qui a trasmettere tutti i giorni quello che credo senza filtri, ecco. Avrei molto più timore, forse non farei proprio questo, non sarei sui social, non avrei neanche aperto la scuola online, chissà.
1: Non solo l'hai fatto, ma secondo me l'hai fatto anche in un periodo in cui eri ancora giovane, cioè molto giovane, nel senso che io noto in te una maturità e quando ti ascolto penso, cavolo, lei ha 10 anni meno di me e già è arrivata a questa conclusione, è già arrivata a questo punto, e quindi ti faccio i complimenti perché sei molto più matura, secondo me, della tua età.
2: Grazie tanto, ma penso di non arrivare mai da nessuna parte, nel senso che io qui sono in viaggio come voi tutti, no? E io mi sono sempre sentita in difetto nell'essere piccola nel mondo spirituale, nel senso che come età dico sempre una persona più matura ha più credibilità rispetto a una persona un po' più giovane, no? Però penso che faccia tanto anche il livello di esperienze che abbiamo vissuto e i dolori che abbiamo vissuto, perché i dolori comunque ci fanno passare a un livello di consapevolezza di noi stessi diverso. Quindi dal dolore in qualche modo ci dobbiamo passare, e se riusciamo a prenderne il buono, ecco, magari ci dà una consapevolezza in più, ma poi il viaggio di ognuno è personale, quindi io posso essere arrivata alle mie consapevolezze che sono diverse dalle tue consapevolezze che sono diverse da un'altra persona, ma sono sempre in viaggio e ogni giorno ce n'è una nuova da affrontare, quindi non si finisce mai in realtà.

0: Quando prima parlavi appunto di essere arrivata allo stremo senza ascoltare la tua voce, a me è venuta come immagine la carta della torre.
1: Bravissima, la trovo perfetta, calzante.
0: Esatto, e ne volevo parlare con te perché appunto nella tua scuola c'è anche un corso sui tarocchi, su come interpretare appunto i tarocchi e iniziare a fare un proprio percorso personale, non per forza per leggerli agli altri, ma anche per interpretare ciò che ci succede.
1: Sì, io credo tanto in questo, nell'utilizzo delle carte, dei tarocchi, anche degli oracoli, come strumento proprio per leggere la nostra interiorità, la nostra simbologia interiore, perché la nostra mente, il nostro inconscio in particolare è proprio fatto di simboli, di archetipi, e le carte, in particolare parlando dei tarocchi, parliamo proprio di archetipi importantissimi, hanno il potere di metterci in contatto con questa simbologia bypassando il razionale, cioè non mi devo chiedere in modo razionale che cosa rappresenta magari la torre che crolla, ma lo sento, che cosa mi fa provare una torre che crolla. E allora la carta della torre ci riporta a quel concetto, a quei momenti della nostra vita in cui ciò che credevamo indissolubile o incrollabile a un certo punto si dissolve in qualche modo, si dissolve un'illusione, è il classico esempio delle illusioni che ci imprigionano tante volte.
0: Dunque, spesso noi, quando ci troviamo anche magari davanti a una carta del genere, pensiamo, oddio, chissà cosa mi succederà, pensiamo che tutto sia fuori da noi, mentre quello che ci succede o le persone che incontriamo spesso ci fanno da specchio.
1: Beh, nello yoga parliamo di microcosmo, cioè il nostro mondo interiore, e macrocosmo, il mondo fuori. Quindi tutto quello che noi viviamo dentro, noi siamo una goccia del divino. Quindi fuori abbiamo la grande manifestazione dell'universo, ma noi siamo una goccia di quell'universo. E quindi non siamo separati da quello che è fuori. Siamo abituati a separare, infatti la nostra società giudica, critica, questo sì, questo no, c'è tutta una lotta tra persone, no? C'è una continua separazione e questa separazione ci fa dimenticare il vero senso del nostro viaggio, cioè riconoscerci nel mondo e cambiare il nostro mondo interiore per poter vedere e cambiare anche fuori quello che viviamo. Facendo un esempio molto banale, davanti a un tramonto in un venerdì sera ci sono due persone che guardano un tramonto. Una persona può dire: ah, è meraviglioso questo tramonto, che momento magico. La persona di fianco potrebbe piangere perché sta pensando a qualcosa di fronte a quel tramonto che gli ricorda una sofferenza, un dolore. È la stessa situazione, ma due persone la stanno osservando dal loro punto di vista, dal loro mondo interiore. E allora quel tramonto avrà per la seconda persona, quella che sta piangendo, un significato più di purificazione, ha bisogno di purificare quelle emozioni. Ecco, nel momento in cui noi cogliamo il senso della nostra esperienza come soggettiva interpretazione degli eventi in base al nostro vissuto, allora lavorando su noi stessi, come yoga, la meditazione o tantissime altre discipline che esistono meravigliose con cui poter lavorare, le carte pure, allora impariamo a cambiare i filtri. Cioè davanti a quel tramonto proveremo delle sensazioni diverse perché abbiamo fatto un lavoro dentro di noi. E secondo me questa è la chiave per riprendere potere nella nostra vita, perché tante volte noi deleghiamo il potere agli altri, su tutto, sul nostro valore, su quello che possiamo o non possiamo fare, ma quando capiamo che tutto parte da noi, per quanto sia difficile, perché prendersi la responsabilità della nostra vita non è da tutti, tante persone tendono a accusare fuori perché è più facile, più veloce. Allo stesso tempo il potere non ce l'hai più quando accusi fuori. Quando invece dici fai questo, ma non mea culpa, senso di colpa, perché poi diventa un'altra forma di prigionia interiore, ma fai questo, più che questo, proprio mando sul cuore. Cosa c'è di me in quello che sto guardando, in quello che sto vivendo? Cosa c'è di me in questa relazione con questa persona che mi sta facendo arrabbiare? Cosa c'è di me in questo, in ciò che i miei occhi stanno vedendo e i miei sensi stanno percependo? Ecco, secondo me vivere così ci cambia completamente piano. Cambiamo piano nella nostra esistenza, nel nostro viaggio.
0: E a proposito di carte, tu hai fatto un mazzo tutto tuo di carte oracolo.
1: Sì, sì, ho realizzato il mio mazzo dopo appunto anni e anni che leggevo carte tra oracoli e tarocchi di tanti tipi, una collezione infinita di carte, ce l'ho qua davanti a me in questo momento, non ci stanno più, e da quando sono ragazzina che leggo le carte, e quindi è una passione che mi portavo da tanti anni. È arrivato un momento in cui ho sentito di voler realizzare il mio mazzo, che attraverso le immagini, attraverso anche le parole che mi sono arrivate in meditazione, perché io questo mazzo l'ho canalizzato tutto, mi sono arrivate tutte le cose, ho cominciato a scrivere, ma...
0: Allora, Michela, hai parlato di canalizzazione e nella tua scuola c'è anche un corso che si chiama Channeling. Ci spieghi che cos'è e soprattutto se tutti noi abbiamo questo potere?
1: Assolutamente sì, parto dall'ultima domanda, e tutti abbiamo questo potere. Il problema è che l'abbiamo dimenticato, ma il nostro terzo occhio, che è il sesto chakra, il punto da cui parte la nostra intuizione, è vivo e presente in ognuno di noi. Non lo alleniamo. Io dico sempre che l'intuizione, il canale intuitivo, è un muscolo e va allenato. Se noi non ci alleniamo a seguire l'intuito, ad ascoltare l'intuito, a connetterci intuitivamente con noi stessi, è ovvio che perde tono, e quindi poi siamo portati a ragionare in modo più razionale e copriamo con un velo la nostra intuizione. La canalizzazione in sé è un'apertura che ci connette dal settimo chakra, quindi dall'ultimo, il chakra della corona, verso la fonte, verso l'alto, come abbiamo detto prima, macrocosmo, microcosmo, no? Quindi fuori c'è la manifestazione di quello che siamo. Quando siamo in canalizzazione, siamo in contatto con energie più alte del nostro microcosmo, quindi del nostro piccolo ego, che ci ispirano, che ci guidano. È un modo per entrare in contatto con la guida della vita, che possono essere le guide, che possono essere arcangeli, che possono essere animali guida, che possono essere persone che non ci sono più, che ci guidano, che possono essere simboli, archetipi interiori che ci guidano, come nel caso dei tarocchi. Quindi quando noi riusciamo ad essere canale, riusciamo ad attingere a questa fonte che ogni giorno è disponibile per noi, senza quel personaggino interiore che è l'ego, che lo immagino sempre come un personaggino che dice e no, entra così con questa voce, senza questa interruzione, no? E no, non funziona così, ma guarda che non è possibile che stai vedendo questa cosa, guarda che...
0: La signorina Rottermeier.
1: Esatto, bravissima, si sei pronta a giudicare, a mettere l'eco, tutto, e invece noi lo facciamo stare calmo, quindi lui sta lì con noi e accoglie insieme a noi. E l'ego ci serve perché l'ego è colui che agisce nella materia, quindi è guidato dall'anima. Allora, se è guidato dall'anima, è tutto allineato, e allora noi siamo allineati al messaggio che ci è arrivato e agiamo con coscienza.

0: Ho sentito dire se ti metti da parte poi ci pensa la vita, quindi se ci affidiamo senza voler controllare tutto, certe cose succedono.
1: Sì, sai quelle volte che ti fissi che le cose devono andare per forza in un certo modo,
0: Sì.
1: no? Tu hai deciso che deve andare così, ma perché deve andare in quel modo lì? La vita ha mille modi per portarti dove vuole andare il tuo cuore, però ci siamo fissati su una strada. E allora lì controlliamo che tutto deve essere allineato a quella strada, ma in realtà la vita ha altri progetti per noi. Allora, affidarsi significa sapere che la vita sente che cosa vibra nel nostro cuore, perché la vita è il nostro cuore. E quindi se noi sentiamo vibrare qualcosa è perché è giusto. Lasciamo però che la vita ci stupisca. Non siamo più abituati alle sorprese, a essere stupiti. Vogliamo controllare tutto, no? Diciamo, oh, magari anche nelle relazioni, no? Non mi fai mai dei regali. Però in realtà tu non sei pronta a vivere la sorpresa. Cioè, anche questo è uno specchio, no? Sei talmente abituato a controllare che
0: Vero.
1: pretendi dalla vita le cose come le dici tu, e questo è l'ego, ovviamente. E c'è metterlo da parte e dire: dai, facciamo che la seguiamo la vita, proviamoci insieme, giochiamoci, anche la leggerezza del giocare, no? Giochiamo con la vita. Quando c'è troppa serietà, rimaniamo intrappolati in questa aspettativa. Io uso tanto questo concetto nello yoga, specialmente nelle pratiche di yoga dance flow, dove uniamo la danza allo yoga, perché ho creato questo stile dove uniamo il mondo della danza, inteso come movimento libero, espressione personale, sulla musica, che è super terapeutica. La musica è vita. E lavoriamo tanto su questa leggerezza, alleggerire. Proprio ieri sera ho fatto una diretta nella scuola, tutta quanta basata sul movimento somatico, movimento libero, dove saltavamo, liberavamo, scrollavamo il corpo, ballavamo. Ballare alleggerisce la vita, ballare, perché siamo abituati a fare tutto, tutto preciso. Io dico sempre: il mondo ha più bisogno di movimenti liberi e incontrollati piuttosto che di un guerriero 2 perfetto, che diventa un'altra trappola
0: Sì,
1: in qualche
0: è
1: modo.
0: vero,
1: E quindi ogni
0: assolutamente.
1: tanto bisogna, secondo me, compensare nel nostro percorso e imparare a divertirci un po'.
0: Michela, io ti ringrazio davvero tanto, è sempre una gioia ascoltarti. Per chi invece ci sta ascoltando da casa, Michela la trovate su tutti i social alla fine.
1: Instagram, Facebook, sì,
0: Esatto,
1: Instagram,
0: anche su YouTube.
1: YouTube, sì.
0: Esatto, il suo nome è Michela Maltoni e davvero spero di risentirti prestissimo.
1: Grazie a te Camilla, è sempre un piacere, guarda, quindi quando vuoi. Grazie mille.
0: E con tutti voi, ascoltatori di A qualcuno piace altro, l'appuntamento è per metà settembre. Noi ci fermeremo per la pausa, A qualcuno piace altro riprenderà dunque dopo l'estate. Noi ci salutiamo qui, non prima però di avere ringraziato tutti quelli che hanno partecipato a questo format, Daniel Lumera, Andrea Pezzi, Chantal Dejean, Omar Pallante, Chiara Croce, Francesca Maffeo, Daniela Bartoli, Veronica Pino, Michela Maltoni naturalmente, Italo Pentimalli, Daria Bonfietti e Raffaele Di Placido. Un grazie di cuore a tutti voi che avete reso possibile anche quest'anno questa trasmissione. Passate una buonissima estate, ci ritroviamo qui a settembre, il 18 settembre 2026. Alla prossima!

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
5: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
6: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
1: Il primo novembre del 2017 sono andata a casa sua, che è stata la prima volta che l'ho conosciuto proprio di persona, nella sua casetta in legno dove appunto era il suo mondo, e in bike assieme. Ha lavorato praticamente tutta la mattina per sistemarmi una prima, diciamo, bici di prova per vedere un attimo come andavo.
0: L'ospite di questa puntata è Anna Maria Vitelaru, pluricampionessa di handbike. Ha vinto il bronzo alle Paralimpiadi di Parigi del 2024 e il suo maestro mentore è stato proprio lui, Alex Zanardi.
1: Proprio da lì, in quella giornata del primo novembre a casa sua, senza rendermene nemmeno conto, sono arrivata l'estate dopo, nel 2018, che ero già a fare il mio primo mondiale a Magnago. Ricordo che è stata un'emozione, vabbè, sia conoscerlo, ma un'emozione poi pazzesca, che a un certo punto mi ha fatta salire nella sua e-bike, d'aver paura a toccarla, che dicevo, Dio, quanto è bella, cioè quasi paura a sognare una bici del genere. E nel 2019 mi ha chiamata a casa sua per farmi la sorpresa, a darmi proprio quella di bici.
0: Anna Maria è nata in Romania, ma si è trasferita a Reggio Emilia da quando aveva 17 anni, per amore. Ha perso entrambe le gambe in un incidente ferroviario.
1: E diciamo che arrivi ad essere ad un bivio che devi fare una scelta. Cioè, o vai giù e resti lì e hai smesso di vivere praticamente, o cerchi di trovare una soluzione, di far qualcosa per rinascere, ecco, utilizzerei questa definizione, proprio rinascere, anche se non è facile in quel momento perché bisogna ancora scoprire e capire che cose che puoi fare, però l'importante è decidere e dopodiché andare alla scoperta.
0: Dopo l'incidente Anna Maria ha iniziato a giocare a basket in carrozzina e poi nel 2005 ha scoperto l'handbike. È diventata campionessa europea e italiana fino alla vittoria di Parigi. Una vittoria che ha dedicato al fratello scomparso da poco.
1: C'è stata l'immensa gioia dell'esserci arrivata, mista al pianto allo stesso tempo. E la medaglia in realtà l'ho dedicata a lui, ma l'ho dedicata anche ad un'altra persona speciale per me, che è appunto ad Alessandro Zanardi, e quindi ho detto ve la dovete un po' dividere questa bellissima medaglia.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Full caption is

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello. È il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
7: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
8: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Scendere con la vita la linea da media, Teorico, su tiro e per un soffio davanti al portiere, non entra sulla palla Benini per dare il colpo di grazia. Minuto di gioco, anzi al 33esimo.
1: Per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, il 30esimo.
0: È il 30esimo minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al 20esimo sempre Rush, e al 30esimo Favero sempre per la Juventus. Linea Cioppi.
2: Mancano 9 minuti.
3: Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.
4: Bentrovati a Scusa Mary, anche questo venerdì piuttosto calduccio.
5: Papà? Ma cosa te lo fa pensare?
4: No, così, ho visto la temperatura del termometro.
5: Sì, ma solo, non ti far suggestionare. Il percepito.
4: È percepito 51.
5: Ecco.
4: E vabbè, poche chance perché oggi abbiamo...
5: Puntata ricca.
4: E intanto salutiamo anche Cico che è qui con noi.
5: E che ne ha da dirci
4: non tantissimo perché non avevo tanto tempo,
5: però faremo anche una ricostruzione, lo voglio dire a beneficio degli ascoltatori, non lo vedrete, ma dell'incidente di Bezzecchi, faremo una sorta di piccolo, sì. Piccolo film.
4: Ah, va bene. No, però diciamo che la copertina oggi è tutta per il Ultimate Frisbee. Perché abbiamo con noi in studio anche Arturo Laffi, che non solo è un giocatore della nazionale azzurra di questo sport, ma anche delle squadre che parteciperanno ai campionati mondiali che si svolgono in Irlanda in agosto
5: per club,
4: esatto. Ma non solo, Arturo Laffi è anche uno dei pionieri del frisbee a Bologna. Sto esagerando?
5: No. Potrebbe non bastare, potresti dire. No,
4: potrei dire anche altro.
5: Anche un coach, un allenatore.
4: Sì, ecco, esatto, ma sì, adesso poi ce lo dirà lui. Intanto, grazie Arturo di essere qui con noi. E niente, raccontaci un po' di questi mondiali per club in programma intanto in Irlanda.
6: Ciao a tutti, grazie per l'introduzione. Stavo aspettando per salutare, ma non trovavo mai il momento. E sì, ci saranno i campionati per club mondiali in Irlanda, Limerick, quest'agosto, dal 15 al 22 agosto, che è un po' la competizione chiave del quadriennale che si svolge nell'Ultimate Frisbee. E per club, quindi squadre delle varie città, categoria open maschile, quindi femminile mista, 136 squadre totali,
4: però
6: più credo si parli di più di 3.000 atleti presenti a Limerick per questa competizione.
4: Ecco, che prospettive ci sono diciamo per la vostra squadra?
6: Allora,
4: intanto ricordiamo, l'hai detto che squadra?
6: No, ecco. Io gioco per BFD La Fotta, si chiama, e l'ultimo mondiale per club abbiamo fatto un ottimo risultato arrivando quinti, quindi quest'anno l'obiettivo sarebbe vincere il quarto di finale e arrivarsi a giocare la semifinale, però ecco, è difficile.
4: Difficile. Chi sono i più forti al mondo attualmente?
6: I più forti al mondo rimangono gli americani, e diciamo che nel mondiale per club ogni nazione ha un tot di spot per mandare le squadre in base un po' ai risultati e storia e cultura dello sport nel proprio paese. E l'America può mandare 4 squadre, mentre l'Italia ne manda 2, noi e Rimini, per quanto riguarda la maschile. E quindi l'obiettivo è cercare di non incrociare loro ai quarti.
4: Anche loro sono forti, quindi anche loro.
6: E dico gli americani. Anche Rimini, anche comunque Rimini. È cresciuta molto negli ultimi anni. E quindi così, questo è un po' il panorama.
4: Ecco, ma il movimento frisbee è cresciuto molto comunque in generale, no? In questi ultimi anni. Però ancora di Olimpiadi non se ne parla?
6: È cresciuto, sta crescendo. Bologna rimane una delle città principali in Italia come sviluppo, come lavoro nelle scuole, sul settore giovanile. Di Olimpiadi non se ne parla. Le prossime Olimpiadi saranno nel 2032 a Brisbane, cioè diciamo le potenziali, ecco, per la presenza dell'Ultimate Frisbee. Due anni fa ormai siamo andati a giocare i mondiali invece per nazioni in Australia, proprio vicino a Brisbane, e si sussurra così che potesse essere un po' una prova per dare un po' di visibilità allo sport, e quindi forse qualcosa potrebbe succedere, ma non se ne parla prima del 2032.
4: Ok. Bene, invece dal punto di vista del campionato italiano, come è arrivata la vostra squadra quest'anno?
6: Quest'anno abbiamo partecipato al campionato italiano con una divisione della nostra squadra, quindi avevamo due BFD La Fotta che giocava al campionato italiano per provare una sorta di ultra allenamento, sfruttarlo come ultra allenamento, e siamo arrivati in finale noi, quindi abbiamo battuto Rimini e un'altra squadra di Bologna e di Scobolo in semifinale. Ed è stato un po' una sorpresa, perché comunque arrivare con due squadre in finale al campionato italiano, quindi a roster dimezzato, diciamo, è stato una bella soddisfazione.
4: Ma com'è strutturato? Cioè, anche qui c'è la Serie A, la Serie B, eccetera?
6: Sì, è un campionato abbastanza strutturato. Abbiamo Serie A, Serie B e Serie C, più serie giovanili a parte, diciamo, e maschile e femminile. Inizia a febbraio e finisce il primo weekend di giugno, diciamo, dopo la fine della scuola.
4: Sì.
6: E abbiamo vinto noi nella maschile, la nostra squadra femminile, BFD Shout, che parteciperanno anche loro al mondiale per club, ha vinto nella categoria di appartenenza. E andremo al mondiale per club con anche una squadra mista, quindi siamo... BFD è la prima società a partecipare con una squadra per ogni divisione in un campionato mondiale. Vediamo cosa
4: allora comporterà. Vedi che non ho sbagliato a definirti anche un pioniere, perché anche non solo sei stato un pioniere del frisbee in Italia, forse non solo a Bologna, ma anche queste nuove strutture, diciamo, miste. Ecco, quanti sono più o meno i praticanti, diciamo, ufficiali? Cioè, su quale bacino di partecipanti si può contare in Italia?
6: In Italia siamo intorno ai 2.000-2.500 atleti.
4: Cioè, questi affiliati alla federazione?
6: Affiliati alla federazione. Okay. O comunque, diciamo, giocatori e giocatrici attive che puoi incontrare nei vari campionati senior e giovanili. E le prime volte che sono venuto qua a parlare in radio eravamo meno della metà, quindi diciamo nell'arco di poco meno di 10 anni sta aumentando. Il Covid ha fermato tante cose, ha fermato anche noi, però di sicuro il trend è positivo.
4: Certo.
5: Fra 10 anni saremo ancora qua per fare il conteggio.
2: Esatto, non vorrei dirlo, ma Radio Fusico, e in particolare poi, scusa
4: Sposta
2: Mary,
4: il microfono.
2: Per quanto riguarda il discorso delle sport un po' che non sono mai considerati, siamo veramente avanti, per
4: sì,
2: quello.
4: Sì,
2: perché
4: sì.
2: Noi parliamo sempre di sport che non sono...
4: un po' di nicchia.
2: Esatto, di nicchia, e non sono nei mass media, quindi questo è un punto a favore per Fusico città.
6: Vedete lungo, però crescono, sport che crescono, no? Esatto. come ci sta raccontando Arturo.
4: Esatto. Una delle particolarità, lo diciamo per chi magari poco conosce questo sport, è una delle particolarità più singolari è che in questo sport non c'è l'arbitro, giusto?
6: Assolutamente, corretto.
4: È ancora,
5: si risparmia un po' su questo.
6: Esatto. Dati quindi, pochi fondi, fin da subito hanno capito che...
4: Non c'è bisogno neanche di VAR, di quarto uomo, di guardaline, di niente. Quindi si fa un po' così, col fair play, diciamo.
6: Col fair play, sì, sì, è auto-arbitrati, quindi sì. Ogni giocatore deve conoscere il regolamento e durante una partita, se c'è un'infrazione, devi essere tu a chiamarla, discuterne con l'avversario, se trovi una soluzione benissimo si prosegue in quella direzione, se invece entrambi, diciamo, rimangono sulla propria
4: posizione,
6: idea, il disco torna indietro di un passaggio, quindi diciamo come se si rifacesse l'azione.
4: Beh, mi sembra una soluzione
5: furba. No, che si potrebbe utilizzare anche in altri consessi, secondo me,
4: sì.
5: No, dico più ampi, anche
4: nel calcio, no? Dici. La vedo un po' dura, ma chissà. Va bene, grazie Arturo. Non so se abbiamo altre domande, altre curiosità.
5: Sì, no, beh, più che altro, ecco, se magari ce lo dicevi prima fuori onda, no? Se ci puoi fare un po' il quadro del, no, di un ciclo di attività, no? Perché tu ci dicevi che ogni anno, diciamo, c'è una grande manifestazione, però che coinvolge appunto a volte il club, a volte la nazionale, insomma, ecco, se ci dai il calendario, la cadenza
6: sì, i principali eventi sono ogni 4 anni, e i principali eventi sono l'Europeo per nazioni, il Mondiale per nazioni, il Mondiale
4: Per club?
6: Per club, sono questi tre. Più ci sono, l'Ultimate viene giocata anche su sabbia, quindi ci possono essere anche competizioni, diciamo, su un terreno diverso. Ci
4: il,
6: sono
4: beach, il Beach Ultimate,
6: ci sono i campionati indoor, però diciamo che i principali, l'Ultimate Frisbee è come 7 contro 7, e sono questi tre, cadono ogni 4 anni, quindi quest'anno giochiamo i mondiali nel 2026, l'ultima edizione era in America nel 2022 e poi l'anno prossimo si ripartirà con l'Europeo per nazioni. E poi diciamo, ecco, un evento che, visto che prima Roberto accennava alle Olimpiadi, Olimpiadi non ce n'è, l'Ultimate non ha mai partecipato come sport, la competizione più alta per noi sono i War Games, che quindi è, diciamo, il gradino sotto le Olimpiadi, e l'Ultimate lì c'è, però l'Italia non ha mai partecipato perché partecipano solo le top 8 a classifica mondiale, e quindi l'Italia l'anno scorso, non mi ricordo se era nona, comunque di una manciata di punti,
4: siamo lì. Dai,
6: quello, ecco, per la prossima.
5: Senti, un'ultima cosa, se qualcuno fosse interessato, incuriosito, attratto dall'Ultimate, cosa deve fare?
6: Dove trovarci, dove può andare? Noi ci alleniamo, la nostra sede, il nostro campo è qui vicino, tra l'altro da dove stiamo parlando, è al Fondo Comini, in via del Battiferro, e lì noi facciamo tutto, dalle attività per le giovanili alle attività per i più grandi.
2: Dalle cucine popolari.
6: Esatto.
5: Ci sono anche concerti ogni tanto, no?
6: D'estate è attivissimo il Battiferro, solo per dare un occhio e bersi qualcosa di fresco,
4: non solo,
6: ne vale la pena.
4: C'è anche questa sera proprio alle 19 all'interno della rassegna Close Up in Rabona, c'è la presentazione di un libro. Futbolitica si chiama, quando il calcio incontra la politica, dello storico catalano Ramon Usal, e questo incontro sarà curato dal sociologo Emanuele Rinaldo Meschini, che abbiamo avuto ospite qua anche
5: di recente.
4: E questo volume ripercorre oltre un secolo di storia, mostrando come il calcio non sia mai stato soltanto uno sport, ma anche uno spazio di conflitto, partecipazione, identità e trasformazione sociale. Attraverso vicende che attraversano dittature, movimenti di liberazione, lotte operaie e processi democratici, l'autore restituisce il calcio nella sua dimensione politica e culturale, mettendo in luce il rapporto profondo tra il gioco e la società. Bello, mi sembra interessante.
5: Di quante cose al Fondo Comini?
4: Al Fondo Comini.
5: No, dall'Ultimate a calcio e politica, esatto, e via dicendo. Quindi.
4: Benissimo, facciamo una piccola pausa, poi torniamo con tutto il resto.
5: Grazie.
4: Arturo, resta con noi.
6: Assolutamente. Allora.

0: Bene, lasciamo anche Al Jarreau, perché qui abbiamo tanti argomenti di cui parlare. Per esempio Cico, se vuol parlarci un po' dei motori, visto che...
1: Beh sì, dai, siamo nella terra dei tulipani, siamo in Olanda. La MotoGP è pista eccezionale, con una grande visibilità, un posto stupendo. Sono andato un anno, ho preso un sacco d'acqua, però merita davvero, perché è una delle piste, l'università della moto. L'Aprilia è davanti, Bezzecchi ha fatto il miglior tempo per adesso.
2: Ha preso schiaffi tutti?
1: Ha preso schiaffi tutti, sì, anzi dopo volevo fare anche una sorta di replay di quello che è successo. Purtroppo si è lasciato andare, ed è stato giustamente, visto che il regolamento lo prevede, è stato giustamente anche penalizzato e non ha corso domenica, regalando un sacco di punti a Marquez, che era sotto di 100 e adesso è sotto di 40. Quindi insomma, non vorrei dirlo, ma allora Bezzecchi, che è stato confermato con Aprilia e ieri ha firmato anche il pilota Ducati, che però adesso è diventato Aprilia, quindi Pecco Bagnaia è diventato Aprilia fino al 2030, si prende 7 milioni di eurini. E poi vedremo quello che succede, farà la coppia con Bezzecchi, grande coppia con l'Aprilia, però insomma bello, perché insomma è tutto italiano, mentre il nostro Paco, il nostro Pedro Acosta, sarà a fianco di Marc Marquez, e quindi vedremo anche qualcosa di nuovo e qualcosa di bello, perché sinceramente Acosta è uno di quelli che forse ha i numeri più degli altri rispetto a Honda e a Yamaha, che ormai sono un po' sottotono. Grande squadra in Ducati, insomma, quello che le prove sono quelle che sono state. Adesso stanno provando anche le 850, perché quest'altro anno cambia tutto il regolamento, quindi insomma vedremo cosa faranno. Le moto non avranno più quella aerodinamica esasperata che c'è adesso, non avranno l'abbassatore, quello che schiaccia la moto in partenza, non avranno tutta una serie di tecnologie ultime, e vedremo se, calando la cilindrata, vedremo anche quello che saranno in grado di fare i piloti con cilindrata in meno, ma i cavalli saranno sempre tanti, perché il rapporto peso-potenza è eccezionale, quindi staremo a vedere. Bella prova questa in Olanda, vediamo. Io sono convinto che insomma il campionato non è finito, non è finito, perché insomma 40 punti non sono poi tantissimi.
0: Quante gare mancano?
1: Ah, ne mancano ancora 8, quindi insomma, allora, siamo ancora indietro da quel punto di vista. Però insomma, bello il campionato, vedremo. Io, come noi bolognesi, tifiamo Ducati, perché cosa vuoi fare? Anche se i piloti sono spagnoli, noi praticamente teniamo per la Ducati. Dobbiamo telefonare a...
0: Adesso no, vediamo se riusciamo a fare tempo.
2: No, volevo dirti che siccome noi, appunto, tu Acosta lo hai scoperto quando ancora nessuno... No, l'hai scoperto tu. Adesso che arriverà a Borgo Panigale, che è qua, il minimo che puoi fare è portarlo. Gli diremo, gli facciamo ascoltare le registrazioni di quando era bambino, e esatto, noi dicevamo che lui sarebbe diventato grande pilota.
0: Noi puntavamo insomma su di lui.
2: Ci abbiamo creduto fin dall'inizio.
1: Ci abbiamo creduto già da 3-4 anni fa. Esatto. Quindi insomma alla fine è una...
2: Senti, ma ad Assen si corre di domenica, giusto?
1: Sì,
2: perché non c'è più, si correva di sabato. A me piaceva quella cosa.
1: Si correva di sabato per motivi religiosi.
2: È finita, non c'è più religione. Però a me piaceva questa cosa, no, atipica.
1: No, è vero, era bello. Perché in effetti facevano le prove venerdì, poi si correva il sabato.
2: E poi c'era la domenica libera, no? Esatto, cioè, per fare le cose.
1: È finito tutto.
0: Andare a fare un barbecue.
2: Vabbè, insomma.
0: Ma veniamo a parlare un po' di mondiali. Volevo chiedere, già che ci sei qua, Arturo, ma tu li segui i mondiali di calcio oppure così, distrattamente?
3: Distrattamente è un termine che si addice.
0: Si addice, ecco. Quindi hai un'idea di chi potrà vincere i mondiali, giusto così per...
2: Non si sbottona.
3: Ecco, dai, lascia a voi la palla.
1: Allora, visto,
2: è un po' presto.
1: Visto però, come stanno andando le cose, io metterei gli Stati Uniti nelle prime quattro. Perché... Sì.
2: Beh, perché ha un calendario abbastanza in discesa.
1: A parte il calendario, è veramente è un mondiale truffa da tutti i punti di vista. Quindi insomma, poi Infantino, quello che c'ha la testa supposta, è proprio veramente una cosa. Hanno fatto di tutto con i giocatori dell'Iran, li hanno fatti tribolare avanti e indietro, insomma,
2: sì, anche
1: è stato veramente, ma non solo
2: anche quelli del Senegal, vabbè, sì, sì, cioè, sì, insomma, non è proprio un modello. E c'è un, fra l'altro ci sarà stanotte Uruguay-Spagna, che è una partita molto attesa perché si possono qualificare entrambe, insomma, e c'è una fortissima tensione tra Bielsa, Marcelo Bielsa, il grande allenatore argentino dell'Uruguay, e la squadra. Ci sarebbe stato questo scontro-confronto con quattro giocatori dell'Uruguay, fra cui Valverde, capitano del Real Madrid, che gli hanno chiesto di giocare in modo diverso. E sai come ha risposto Bielsa? Sembra, dalle indiscrezioni, ha fatto un discorso di 48 minuti guardando il pavimento e dicendo ai giocatori che contro la Spagna dovranno giocare come lui vuole, cioè uno contro uno, cioè ogni giocatore ha il suo punto di riferimento. Bielsa è un personaggio, detto è Loco, il pazzo, è quindi personaggio
0: davvero, sarà un motivo per cui
2: davvero incredibile, davvero incredibile. Vabbè, comunque questo, ce ne sono tante di storie mondiali, ma insomma avremo modo di tornarci, perché comunque ci saremo ancora la prossima settimana. Favorite ancora un po' prestino, però nei sedicesimi c'è un Olanda-Marocco molto bellissima
0: stasera, però tra l'altro c'è anche se non conta niente, però c'è un bel Francia-Norvegia,
2: Francia-Norvegia per il primato, sì, del girone. Insomma, però si comincia già, ci cominciamo anche se è lunga,
0: sì,
2: tutte queste squadre, insomma, sì, io le ridurrei un po',
1: l'Italia,
2: invece no, il
1: contrario.
2: L'Italia giocherà prossimamente però non
0: ma noi tanto, noi che ci frega, noi ci concentriamo sui mondiali,
2: noi ci abbiamo
0: l'ultimate,
2: capito, chi se ne frega dei mondiali di calcio, cioè,
1: lascia stare.
0: Anzi, si possono vedere, Arturo, si possono vedere le partite in Irlanda?
2: A parte col telefonino.
3: Sì, sì, ci sono, vengono, diciamo, l'ultimate viene streamato da un'agenzia AltiWorld americana, che ha l'esclusiva, e quindi dopo alcune di solito le mettono gratis, altre hai un piccolo abbonamento.
0: A proposito,
3: sottoscrivere.
0: Mi viene in mente un'altra domanda da farti, ma
3: vai.
0: Per dire, questa
2: la sa, per me la sa,
0: per me la sa.
3: La verde
0: è un po' scomoda, però questa trasferta in Irlanda, no?
1: Chi la paga?
0: Chi paga? Esatto.
3: Mi peder.
0: Ah sì, ah ecco.
2: Vabbè, poi dai, c'è in Irlanda e c'è,
3: sì, Ryanair. È andata bene, Ryanair, è andata bene, perché le ultime due edizioni erano in America, in Australia.
0: Ma
3: per
0: non avete cioè, la federazione in qualche modo non vi
3: quando siamo sotto la federazione, qualcosina magari arriva, cose
2: col
3: purtroppo
2: club.
3: Club, no. Piccole. Club è,
0: avete uno sponsor?
3: Buone vecchie autofinanziamento. Quindi organizzi serate, cene di autofinanziamento.
1: Allora di
3: maglietta,
1: qualcosa, cioè mandaci qualcosa che noi.
2: Sì, adesso Liban, manda Liban.
0: Manda Liban.
3: Manda Liban,
2: manda Liban, che qualcosa vedi che arriva.
1: Dai, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Volentieri.
3: Crowdfunding in collaborazione.
0: Va bene. Dovremmo essere quasi, no,
2: in chiusura,
0: abbiamo ancora qualcosa.
2: Vuoi dire qualcosa del Bologna? No.
0: Voglio dire forza Bologna.
2: Bravo.
0: No, basta, cosa vuoi dire? No, adesso ci sono tutti questi scambi con la Juve che un po' fa ribrezzo, dire la verità.
2: Però Miretti non
0: però
2: è,
0: Miretti
2: cioè, non
0: se
2: è un,
0: viene
2: un buon
0: contento.
2: Giocatore.
0: Sì, sì, sono contento.
2: Poi
0: sono contento.
2: C'è anche Ravaglia che, no, è verso Torino, verso il Torino.
0: Il Torino, sì. Ho piacere se gioca un po' lui.
2: Sì. E vabbè, insomma, poi c'è piace il colombiano Puerta
0: che gioca in nazionale adesso?
2: Sì.
0: Sta giocando?
2: Sì, sì, sì.
0: Come gioca?
2: Gioca bene.
0: Bene, allora lo prendiamo, dai.
2: No, no, beh, adesso bisogna guardare un po', no?
0: Infatti ci sono dei giocatori mica male, anche sono nella Costa d'Avorio, cioè, sono dei, lo giocano tutti nella Premier League,
2: no,
0: poi, praticamente.
2: No, vabbè, insomma, a parte quelli, ma Sartori credo che abbia un abbonamento, cioè se le vede tutte.
0: Certo.
2: Tutte, certo. Quelle che non vede le registra.
0: Sì, quindi, beh, per forza.
1: Per il basket, solo una cosa, che il 5 luglio c'è alle 20, qua a Bologna, alla Virtus Arena, c'è Italia-Lituania. Io ho già biglietto, dopo farò una recensione per quanto riguarda il discorso.
0: Che partita c'è, nell'ambito di che cosa?
1: World Cup Qualification.
0: Ah, però. Mentre io invece sono andato l'altra sera ai Giardini Margherita a vedere il torneo di Giardini Margherita. C'era un caldo ninino, come si dice?
1: Detto in bolognese.
0: Detto in bolognese, e ho resistito due quarti, poi dopo ho detto.
1: Gliel'ho data su.
0: Però l'ambiente è bello, hanno messo anche una tribuna supplettiva che non c'erano gli anni scorsi. Murato di gente, no, insomma, uno può passare una bella serata, non fresca in questo momento, ma comunque una bella serata, e gli piace il basket, qualcosa si vede.
1: No,
0: via.
1: No, comunque io ci sarò, ho preso già il biglietto, e quindi dopo dirò qualcosa legato a questa partita.
0: Okay.
1: Ok.
2: Se invece qualcuno vuole, non sa dove passare il Ferragosto, c'è libero, ci sono posti a Brighton, dove sì. il Bologna giocherà in amichevole alle 15 del 15 agosto. E no, dico, lì è anche po' più fresco, quindi insomma, volendo. Il Brighton, ricordiamo che insomma, è un'ottima squadra di Premier, perché insomma è un Bologna che quest'anno punta su amichevoli subito, certo, di livello, e quindi dopo Ferragosto, insomma, tenetevi liberi, certo, ecco.
1: Okay.
0: Bene, siamo in chiusura, come sentite dalla sigla che sta crescendo. Grazie,
2: monta.
0: Grazie Arturo della...
1: Grazie Arturo.
2: In bocca al lupo.
0: In bocca al lupo.
2: Sì, lupo per
1: Limerick. Per tutto quello che fai.
0: Esatto. E a tutti
2: il più cordiale.
1: A risentirci.
4: 33esimo minuto di gioco, anzi per mia utilità il minuto esatto del gol di Favero, il 30esimo.
5: È il 30esimo minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al 20esimo sempre Rush e al 30esimo Favero per sempre per la Juventus. Linea a Ciocchi.
6: Mancano 9 minuti. Scusa Mary, Trasport e avanspettacolo.
7: Assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
8: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
10: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
11: Dal 25 giugno al 4 luglio, ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
12: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
5: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skunk Anansie sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skunk Anansie a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.

0: Popolare Network.
1: E 15:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Venezuela è salito a 589 il numero delle vittime e a 2980 quello dei feriti nel violento terremoto che ha colpito il paese due notti fa. È una cifra destinata a crescere ancora perché sarebbero almeno 50.000 finora dispersi, in un contesto dove manca il personale, le risorse per gestire le operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie, mentre gli ospedali sarebbero al collasso. In queste ore stanno arrivando i primi soccorritori internazionali. Secondo le Nazioni Unite si tratta di gruppi provenienti da almeno 17 paesi. Presenti già squadre dall'Italia, dalla Spagna e dalla Svizzera e dai vicini Cile, Colombia, El Salvador e Messico. Si attende anche l'arrivo, tra gli altri, del team statunitense. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato 150 milioni di dollari in aiuti.
2: L'Iran ha avvertito che il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è possibile solo attraverso rotte approvate da Teheran. Lo ha detto dopo che l'Oman ha annunciato ieri l'apertura di un nuovo passaggio all'interno delle sue acque territoriali. L'Iran oggi ha anche respinto la dichiarazione congiunta tra Stati Uniti e paesi del Golfo, sempre su Hormuz, per garantire la sicurezza dello stretto che rivendica come sotto il suo controllo. La TV di Stato iraniana intanto ha detto poco fa che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran proprio per Hormuz, un canale che era previsto dall'accordo tra Teheran e Washington per prevenire incidenti nello stretto.
1: Stamattina un turista di 81 anni è morto in spiaggia in provincia di Pescara per un malore. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe l'ennesima vittima dell'ondata di caldo che ha colpito tutta l'Europa. Solo in Italia le città con bollino rosso sono 18, ma aumenteranno ancora tra domani e domenica. Secondo il report pubblicato da Greenpeace e CGIL, saranno almeno 1,5 milioni i lavoratori a rischio per le alte temperature, mentre nelle scuole si continuano a ricevere segnalazioni di studenti che durante gli esami accusano malori e che collassano per il caldo, di docenti costretti a dotarsi autonomamente di ventilatori per rendere le aule appena vivibili.
2: La legge elettorale è approdata in Parlamento e le opposizioni promettono battaglia. Più Europa ha organizzato un flash mob alla Camera e Riccardo Maggi annuncia una mobilitazione delle opposizioni dentro e fuori Montecitorio. La destra in ogni caso non riesce a nascondere le divisioni, a cominciare dall'introduzione delle preferenze. Lega e Forza Italia non le vogliono. Da Fratelli d'Italia c'è un'apertura. Stiamo cercando insieme agli alleati di presentare un emendamento unitario insieme alle forze di centrodestra, anche magari immaginando delle proposte nuove per consentire agli italiani, come Fratelli d'Italia da sempre vuole, di poter indicare le preferenze, ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.
1: L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, è entrato oggi in carcere dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio. Moretti si è presentato al carcere di Orvieto. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, ha dichiarato mentre entrava in carcere.
2: Dal sito di Trenitalia sono stati rubati i dati di diversi clienti, un attacco hacker che è solo l'ultimo dei disservizi delle ferrovie. È la stessa azienda che ha informato i clienti del furto dei dati. Nel farlo minimizza. Non sono stati coinvolti dati di accesso agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti.
1: Le 15:33, le notizie tornano alle 17:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
0: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredegiardini.it.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
4: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
5: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
6: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Skankanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skankanensi a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
8: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
9: Suona bene e sa di buono.
10: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
9: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
10: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
11: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
12: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Venerdì 26 giugno, buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenuti e benvenuti a What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Ci siamo anche per questo venerdì 26 giugno, ho perso il conto del giorno progressivo dell'ondata di calore che stiamo attraversando, ma ci siamo, sfidiamo anche oggi le temperature estreme e lo facciamo anche rigenerati da quella che è stata la festa di Radio Città Fujiko ieri sera in Montagnola, la prima festa, e altre ne arriveranno, per celebrare i 50 anni della nostra emittente. E io voglio ringraziare tutti quelli che hanno sfidato le temperature estreme. Ieri sui viali di Bologna si registravano 40 gradi per venire con noi a celebrare, a festeggiare questo importante traguardo che abbiamo raggiunto. E lasciatemi ringraziare anche la Balotta Continua, il gruppo che si è esibito anch'esso sfidando temperature estreme e portando veramente tanta gioia e allegria con la loro musica sul palco di Montagnola Republic. Quindi insomma ci siamo un po' rigenerati e siamo pronti per una nuova puntata in cui affronteremo diversi temi di attualità e politica. Continueremo a parlare di questa ondata di calore e in generale di crisi climatica. Nei giorni scorsi abbiamo parlato delle disuguaglianze climatiche che in particolare colpiscono chi può avere accesso e chi meno a sistemi di difesa rispetto in questo caso al caldo estremo, come banalmente i condizionatori, disuguaglianze che ripercorrono quelle economiche e sociali già presenti nella società. Ma oggi ci concentreremo sul tema del lavoro, in particolare delle categorie esposte che, qualora vivano situazioni di precarietà lavorativa, sono poste di fronte alla scelta tra tutelare la propria salute o procurarsi il pane. Ed è per questa ragione che c'è chi avanza l'idea di dover modificare il welfare italiano, pensato per un'altra epoca, e adottare un welfare climatico. Dopo questo tema invece andremo a vedere cosa sta accadendo in Venezuela dopo il gravissimo terremoto che ha colpito il paese. Cercheremo di farci raccontare la situazione e i problemi che il popolo venezuelano sta vivendo. Tutto questo fra poco, dopo un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. L'Europa è piegata da questa ondata di calore lunghissima e a soffrirne di più sono i lavoratori più esposti, cioè quelli che lavorano all'esterno e non hanno possibilità di avere aria condizionata. Le regioni nei giorni scorsi hanno emanato ordinanze per vietare di lavorare nelle ore più calde, ma spesso queste ordinanze vengono disattese e in particolare il combinato disposto tra precarietà del lavoro ed esposizione fa sì che alcune categorie non possano fermarsi perché altrimenti non avrebbero il reddito per sopravvivere. Tra queste c'è sicuramente la categoria dei riders e allora si apre una riflessione sul welfare che abbiamo e le tutele per alcune categorie e non per altre. Ed è su questo tema che abbiamo discusso con Marco Marrone, sociologo e autore del libro Rights Against the Machine, che avanza anche una proposta precisa, cioè quella di un reddito di solidarietà climatica. Sentiamo cosa ci ha detto.
1: Purtroppo la situazione per questi lavoratori continua a essere la pressoché totale assenza di ogni tutela, ogni forma di protezione del reddito, quindi un'ordinanza insomma come quelle che stanno moltiplicando insomma in questi giorni sono ordinanze che alla fine li costringono a scegliere tra il caldo e il lavoro, tra come dire la salute e la fame. Quindi purtroppo date le condizioni di questi lavoratori sono ordinanze che sono destinate a fallire perché chiaramente è una scelta che nessuno può compiere, non è qualcosa come dire per il quale dovremmo prendercela con i lavoratori che non le stanno rispettando, ma è qualcosa che dovremmo prendercele con un sistema che è quello del nostro welfare, che è pensato non solo per un vecchio modello produttivo come quello come dire fordista di ormai decenni fa, ma che è pensato anche per un altro modello climatico rispetto a quello che viviamo oggi e che quindi li espone sostanzialmente a dover rinunciare loro stessi al lavoro, quindi sono poi ordinanze che finiscono con lo scaricare il rischio totalmente sulle spalle dei lavoratori.
0: Infatti c'è questo combinato disposto tra esposizione a fenomeni estremi e precarietà che è particolarmente pernicioso, è per questo che appunto tu riflettevi proprio sulla necessità di un welfare climatico.
1: Sì, tra l'altro il paradosso è che spesso come dire quei lavoratori che non qualche modo si trovano a sfidare le intemperie del clima, e non parlo solo del caldo ma parlo anche insomma delle alluvioni che si sono susseguite in Emilia Romagna e in generale eventi climatici che sono sempre più estremi, spesso questi lavoratori sono anche lavoratori più precari che non solo hanno come dire false classificazioni come quelle dei rider o contratti precari, ma spesso si ritrovano anche a lavorare diciamo in contesti privi di una reale ed efficace rappresentanza sindacale e quindi l'effetto che sostanzialmente le persone che spesso come dire vediamo nel mondo esterno sono le persone che sono meno tutelate. Questo è chiaramente qualcosa sul quale bisogna intervenire, non si parla soltanto dei rider, ma come dire i rider in questo diventano poi una lente per un mondo più ampio che ormai in un qualche modo abbiamo imparato a conoscere, e quello di cui c'è bisogno è un altro modello di welfare ed è sicuramente un modello di welfare a carattere universale, quello diciamo su cui ho provato a ragionare nei miei scritti, nelle mie ricerche, era l'idea di un reddito di solidarietà climatica, cioè una forma di sostegno al reddito attivabile di fronte a queste emergenze, che è poi qualcosa che per certi versi abbiamo già conosciuto durante la pandemia, quindi non è qualcosa di così differente. In quest'ottica, come dire, la pandemia io credo che è qualcosa che abbiamo forse archiviato troppo presto come un qualcosa di successo e di passato, ma in realtà questo tipo di squilibrio ecologico si ripete in continuazione e si ripete ormai in ogni stagione dell'anno, e quindi è necessario pensare a sistemi di protezione del reddito universali che agiscono a prescindere da quelli che sono diciamo le tipologie contrattuali, i contesti di lavoro e le relazioni industriali che ci possono essere dentro una determinata azienda, e che facciano in modo che nessuno come dire debba trovarsi di fronte alla scelta tra il rischiare la vita o il rischiare la fame.
0: Tu appunto individui tre caratteristiche imprescindibili, che sono appunto l'universalità, l'essere automatico e l'essere slegato da vecchie gabbie contrattuali.
1: Esattamente, questo è il senso, e appunto non è qualcosa di così impensabile, è qualcosa che abbiamo già sperimentato durante la pandemia. Forme di questo genere, come ben sappiamo, esistono in molti paesi d'Europa, abbiamo avuto anche un qualcosa di simile per certi versi anche nel nostro paese, ma purtroppo abbiamo deciso di archiviarlo, e chiaramente i risultati di questo sono sotto gli occhi di tutti in questi giorni. Basta aprire la finestra per rendersi conto che nonostante il caldo, nonostante, come dire, un'ondata di calore che non è significativa soltanto dal punto di vista dell'intensità ma anche della durata, nei fatti nulla si è fermato e questa produzione, questo modello produttivo continua a sembrare inarrestabile.

0: Torniamo insieme a What a Mess. Allora parliamo della situazione in Venezuela, colpita da gravissimi terremoti, centinaia di morti, e ci sono oltre 50.000 persone che risultano ancora disperse, mentre i feriti sono 4.300. Una situazione disastrosa, con interi palazzi crollati come castelli di carta, in un paese che già viveva una difficoltà dovuta al regime change imposto dagli Stati Uniti, che hanno rapito il presidente Maduro. Per capire qual è la situazione in Venezuela, la nostra Ilaria Falossi ha intervistato Marco Consolo. Allora sentiamo cosa ci ha detto.
1: Purtroppo, come è saputo, il giorno 24 ci sono stati due terribili scosse di terremoto, uno del 7.2 e un altro 7.5, che hanno colpito il Venezuela e in particolare la zona di Caracas, della Guaira, che è una zona costiera molto vicino a Caracas, dove c'è anche l'aeroporto, nonché gli stati di Aragua e Carabobo. Ad oggi, mentre parliamo, le cifre ufficiali sono di 235 morti e 4.300 feriti, ma purtroppo le cifre sono destinate ad aumentare, perché ad oggi sono appena iniziati, tra virgolette, i lavori di riscatto, insomma, no? di appoggio per i damnificati. L'epicentro di questo terremoto è stato, dicevamo, alla Guaira, che è una zona costiera dove c'è, tra parentesi, ci sono importanti infrastrutture portuarie, ma soprattutto c'è l'aeroporto internazionale di Maiquetía, che per il momento, secondo le informazioni che ho, rimane ancora bloccato. A livello internazionale ci sono stati diversi paesi che hanno non solo promesso ma effettuato alcuni voli umanitari con, appunto, prima, diciamo, assistenza e soprattutto con le prime equip di riscattisti, di personale specializzato, eccetera. L'ONU ha garantito circa 12 equip di riscatto, appunto, ma segnalo che Cuba in particolare, e all'inizio si è detta immediatamente disponibile a inviare, appunto, personale specializzato, e il Messico e la Spagna hanno già inviato aiuti via aerea. E c'è da dire, ci sono da dire due cose, a mio parere. Sulle caratteristiche del terremoto si parla di sciame sismico, eccetera. C'è una faglia sismica che attraversa il Venezuela, addirittura il primo registro storico di un terremoto sembra essere del 1621. Certo è che questo terremoto, questo doppio terremoto, è assolutamente inedito, perché non si è trattato di una replica, la seconda, cioè quella di, ancora più potente, di 7,5 gradi, ma viceversa è stato un fenomeno, diciamo, a parte. Quindi sono stati due terremoti uno dopo l'altro, cosa, insisto, abbastanza inedita. È stato scartato la possibilità di uno tsunami, ma insomma la situazione non è affatto buona, al contrario, ovviamente, rispetto a una tragedia di queste proporzioni tutte le organizzazioni popolari sono assolutamente in movimento, si stanno organizzando insieme, diciamo, alle istituzioni sia civili che militari, che in queste ore stanno, appunto, dispiegate in tutto il territorio colpito, in particolare per garantire, insomma, i beni di prima necessità e soprattutto per riuscire a salvare più vite possibili. Questa è un po' la situazione, diciamo, interna al Venezuela al momento. Dicevo che chiaramente questo terremoto è un'ennesima prova per il Venezuela, che è stato colpito da, in tutti questi anni, cioè dalla vittoria di Chavez in poi, da una serie di misure da parte degli Stati Uniti, e in particolare dalle cosiddette sanzioni. Sarebbe meglio parlare di

0: Molte delle prove che il popolo venezuelano ha dovuto passare, sopportare e superare in tutti questi anni, tra cui appunto l'aperta ostilità da parte degli Stati Uniti che hanno l'obiettivo di rimettere le mani sul petrolio venezuelano che, come sappiamo, appunto il Venezuela, la Repubblica Bolivariana del Venezuela ha le riserve più importanti provate di oro nero o di sterco del diavolo, come qualcun altro l'ha definito, sul pianeta.
1: Sì, infatti volevo dirti che questo terremoto è avvenuto in un periodo di forte crisi per il paese. Come esempio mi viene in mente la situazione degli ospedali, che adesso rischiano il collasso, però già da prima erano in crisi, no?
0: Sì, è così, nel senso che ovviamente questa aggressività e questa aggressione, questa guerra multidimensionale, io la chiamerei una guerra ibrida, appunto, che ha a che vedere con una guerra economica, una guerra diplomatica, finanziaria, mediatica, ha colpito l'economia del paese e la capacità del paese di dare risposte alla propria popolazione anche sul settore sanitario. Certo è questo terremoto, anzi questi due terremoti colpiscono e appesantiscono la situazione sanitaria del paese, non c'è dubbio. What a mess.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è

0: Essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
4: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: 17.30. Buonasera, le notizie di Popolare Network. In Venezuela proseguono le operazioni di ricerca e soccorso. Le ultime cifre ufficiali del terremoto che ha colpito il paese danno 589 vittime e 2.980 feriti. È una cifra questa destinata a crescere perché sarebbero almeno 50.000 finora dispersi. Tra le vittime, ha fatto sapere il ministro degli esteri Antonio Tajani, ci sarebbero anche 3 cittadini italiani. Il governo venezuelano, che ieri ha già proclamato lo stato di emergenza, ha deciso di militarizzare l'area più colpita, quella della città portuale di La Guaira. In queste ore stanno arrivando le prime squadre di soccorritori provenienti da almeno 17 paesi, presenti già i team di Italia, Spagna e Svizzera e dei vicini Cile, Colombia, El Salvador e Messico. Si attende anche l'arrivo, tra gli altri, di quello statunitense. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato 150 milioni di dollari in aiuti.
1: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Sergei Aksionov, il capo della regione annessa nel 2014 dalla Russia, ha detto che la decisione è stata presa in primo luogo per regolarizzare le questioni di carattere economico. Nei giorni scorsi le autorità locali avevano vietato la vendita ai privati di benzina in seguito alla carenza dovuta ai raid ucraini sulle raffinerie russe. Il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione dopo i nuovi raid della scorsa notte dei droni ucraini.
0: L'Iran ha avvertito che il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è possibile solo via rotte approvate da Teheran. E lo ha detto dopo che l'Oman ha annunciato ieri l'apertura di un nuovo passaggio all'interno delle sue acque territoriali. L'Iran oggi ha anche respinto la dichiarazione congiunta tra Stati Uniti e paesi del Golfo, sempre su Hormuz, per garantire la sicurezza dello stretto, che rivendica come sotto il suo controllo. La TV di Stato iraniana intanto ha detto poco fa che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran proprio per Hormuz, un canale questo che era previsto dall'accordo tra Teheran e Washington per prevenire incidenti nello stretto.
1: Nella Francia colpita da temperature record è morto un bambino di un anno e mezzo dopo essere stato in un'auto sotto al sole per ore. Anche in Germania oggi si sono superati i 40 gradi, nel fine settimana si potrebbero raggiungere i 41. In Italia stamattina un turista di 81 anni è morto in spiaggia in provincia di Pescara per un malore. Le città bollino rosso in Italia sono 18, ma aumenteranno ancora tra domani e domenica. Secondo Greenpeace e CGIL saranno almeno 1,5 milioni i lavoratori a rischio per le alte temperature.
0: Sono stati prosciolti dall'associazione a delinquere e da gran parte delle altre accuse i 6 sindacalisti di Sicobas e USB che nel luglio 2022 furono arrestati nell'ambito di un'indagine della Procura di Piacenza sulle vertenze della logistica nel territorio. All'epoca, dopo le misure cautelari, furono organizzate manifestazioni e cortei. Secondo l'accusa, lo scopo delle due associazioni a delinquere contestate era quello di organizzare proteste davanti ai cancelli delle aziende logistiche, per cui era stata ipotizzata la violenza privata. Dopo 4 anni, commenta l'avvocato Eugenio Losco, finalmente si è riconosciuto che l'attività sindacale volta alla tutela dei lavoratori non può essere assunta sotto l'ipotesi delittuosa di associazione a delinquere.
1: Dati anagrafici, email, numeri di telefono e informazioni di viaggio. Questi i dati personali che sarebbero stati rubati dai portali di Trenitalia, bersaglio di un attacco hacker. L'attacco sarebbe avvenuto il mese scorso, ma la società solo oggi lo ha comunicato ai propri clienti, rassicurando che non sono state prelevate password, credenziali o informazioni relative ai pagamenti. Dopo i guasti e i ritardi, la falla nella sicurezza è l'ennesimo caso che testimonia i problemi cronici dei trasporti italiani. Per rispondere alle critiche, il ministro Salvini ieri ha costretto alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma. Al suo posto l'ipotesi è quella di Giampiero Strisciuglio, ex numero uno di Rete Ferroviaria Italiana. Una nomina che ha innescato diverse polemiche, perché Strisciuglio è attualmente indagato per omicidio colposo e disastro ferroviario per la strage di Brandizzo del 30 agosto 2023.
0: Le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30. Scusate, una buona serata e un buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'Erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'Erbolario.
3: Popolare Network.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emilia-romagna-festival.it.
7: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Skunk Anansie sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skunk Anansie a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
8: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Un buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fucico. Ben trovati a una nuova scancheggiante puntata di Olion in Disca. Un saluto da parte del vostro Peter Skanking. Rientriamo oggi in diretta dopo un paio di settimane di assenza. Siamo quasi alla fine della stagione, di questa 15ª stagione. Faremo qualche altra puntata prima di congedarci in vista dell'estate. Ci ritroveremo poi ovviamente a fine settembre con una nuova stagione. Intanto gli ultimi colpi da sparare per farvi scancheggiare un po', che con questo caldo non è proprio l'ideale, però insomma fa bene all'anima, fa bene alla mente scancheggiare. Quindi continuo avanti finché il mio cuore regge. La puntata di oggi, una doverosa puntata dobbiamo fare su questo grande artista della musica giamaicana che ci ha purtroppo lasciati un paio di settimane fa, ovvero Wilburn Theodore Cole, noto come Stranger Cole, cantante giamaicano nato nel 1942, che appunto purtroppo ci ha lasciati, e faremo quindi una puntata interamente dedicata a lui, ascoltando il meglio della sua produzione di musica ska dai primi anni 60, la prima metà degli anni 60, quando c'era lo ska original, passando anche per gli ultimi lavori fatti negli ultimi anni in collaborazione con vari artisti. Prima di ascoltarci qualcosa, vi lascio come sempre il nostro numero per scriverci in diretta, che è il 333 180 94 94, SMS, WhatsApp, Telegram, oppure scriveteci sulla nostra pagina Facebook Olion in Disca. E partiamo con il primo brano di Stranger Cole, il primo brano, quello che l'ha reso famoso all'inizio degli anni 60 in Giamaica, ovvero Rough and Tough.

Rough and Tough è il titolo di questo primo brano che ascoltiamo oggi di Stranger Call, questo pubblicato nel 1962, il primo brano che pubblicò, che lo rese famoso nella scena ska giamaicana di quegli anni. Lui, nato nel 42 come Wilbur Theodore Call, soprannominato Stranger dai suoi familiari perché ritenevano che non somigliasse a nessun membro della sua famiglia, che non so quanto sia bello questa cosa, però insomma è diventato noto poi appunto col soprannome di Stranger Call. Ebbe inizialmente successo come autore di canzoni, scrisse ad esempio una canzone per Eric Monty Morris, altro cantante dell'epoca, In and Out the Window, il titolo della canzone, che gli diede un successo per farlo conoscere nella scena, e grazie a quello poi debuttò anche discograficamente appunto nel 62 con questo brano che abbiamo appena ascoltato e con altri che ascolteremo a breve. Intanto saluto Fulvio che ci ha scritto buona trasmissione in diretta, Peter, puntatona. Saluto anche Alberto di Valle di Fendi che ci ha scritto bella Peter, bentornato, rest in power Mr. Call. E saluto poi anche Elena che ha scritto noi ti stiamo ascoltando, non so chi sia gli altri in ascolto con te, comunque grazie, un saluto a tutti voi che ci state scrivendo. Tornando a Stranger Call, l'altro brano del 62, l'altro singolo che gli diede molto successo è questo che andiamo adesso ad ascoltare ora, fatto insieme a Patsy Todd, ovvero Millicent Todd, altra cantante giamaicana con la quale Stranger Call ha fatto un sacco di brani, di singoli insieme. Quello che ascoltiamo ora si intitola When You Call My Name.

When You Call My Name, si intitola questo brano di Stranger and Pazzi, ovvero Stranger Call and Pazzi Todd, questo duo col quale Stranger Call ha pubblicato un sacco di canzoni. Si usava molto in Giamaica in quegli anni cantare, fare duetti o tri vocali, cantare insieme ad altri cantanti. Lui, Stranger Call, ha pubblicato anche diverse canzoni come cantante solista, però lui amava molto fare duetti con altri cantanti perché era molto timido e quindi preferiva cantare insieme ad altri. Pazzi Todd non è stata l'unica con cui ha fatto delle collaborazioni. Un altro artista con cui ha pubblicato diverse canzoni è Ken Booth, con il duo chiamato Stranger and Ken. Ci andiamo adesso ad ascoltare alcune di queste canzoni fatte con Ken Booth. La prima è questa qua del 1963, 1, 2, 3, che nella prima pubblicazione, il primo singolo pubblicato, questo come gli altri che abbiamo ascoltato prima, pubblicati con l'etichetta Duchess, che era una piccola etichetta che fondò Duke Reid, storico produttore giamaicano di quegli anni, passato poi più alla storia con l'etichetta Tres Urail, però ne aveva diverse di etichette, tra cui appunto la Duchess, con la quale ha pubblicato diversi brani. E questo qui che dicevo, 1, 2, 3, nel primo singolo pubblicato era scritto come E1, Dus, e quindi ce l'ascoltiamo.

Questi sono Stranger and Ken, Stranger Call and Kibbutz, con il brano 1, 2, Stress, pubblicato nel 1963, il primo dei brani che fece Stranger Call insieme a Kibbutz. Ce ne ascoltiamo adesso altri di questo duo. Il prossimo che ascoltiamo, vi confesso, tra l'altro è uno dei miei brani proprio preferiti in assoluto dello ska giamaicano, è questo del 1965 che si intitola Artibella.

È bellissima questa Arti Bella fatta da Stranger and Ken. La prossima che ascoltiamo, sempre di questo duo, pubblicata anch'essa nel 1965, un altro brano che tra l'altro è stato anche coverizzato da Giuliano Palma and the Blue Beaters, ovvero War's Fair.

World's Fair si intitola questo brano fatto da Stranger Call and Ken Booth. La prossima canzone che ascoltiamo è fatta sempre da Stranger Call insieme ad altri cantanti, ovvero Owen e Leon Silvera, che erano due fratelli che ovviamente cantavano insieme, che hanno collaborato con questo brano insieme a Stranger Call nel 1965 col titolo, il brano Cuckoo Doo.

Cucudù, il titolo di questo brano di Stranger Call insieme a Owen Leon Silvera, e chiudiamo la prima parte di puntata ascoltandoci un altro brano, questo fatto insieme a Ken Booth e Patsy Todd, i due con i quali Stranger Call ha collaborato di più nella propria carriera. Parlo degli anni ovviamente quelli giamaicani della prima metà anni 60, e questo brano del 64 che andiamo ad ascoltare si intitola What a Day.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
8: You're listening to All You Need Is Ska, and my name is Neville Staple, the original Rude Boy.

E rientriamo in diretta con la seconda parte di puntata di Olio Unity Ska, oggi interamente dedicata a Stranger Call, il cantante giamaicano che ci ha lasciati un paio di settimane fa. Stiamo ascoltando il meglio della sua produzione musicale, soprattutto quella della prima metà degli anni 60, quella dello ska original, come il brano che abbiamo appena ascoltato, Run Joe, pubblicato nel 1965 con l'etichetta Treasure Isle di Duke Reid, che avevamo citato già precedentemente. Non è però l'unico produttore con cui ha collaborato Stranger Call, ha collaborato anche con Coxon Dodd, altro grandissimo produttore dell'epoca, e Prince Buster, col quale ha pubblicato con l'etichetta di Prince Buster il prossimo brano che andiamo ad ascoltare. Ovviamente non l'ho citato, ma in tutti questi brani lui è il cantante, ma da sottofondo c'erano le varie band di studio dell'epoca, come in questo caso la Baba Brooks Band ed altre, gli Scatalites ovviamente, che per i brani che aveva pubblicato con l'etichetta di Coxon Dodd. Il prossimo brano, dicevo, pubblicato con l'etichetta di Prince Buster, un altro duetto insieme a Patsy Todd, che si intitola Love in Independence.

Loving Independence, il titolo di questo brano di Stranger and Pazzi, pubblicato nel 1965. Prima di andare avanti con i brani di Stranger Call, volevo fare una piccola parentesi. Intanto ci aveva scritto Fulvio: peccato un'ora sola vola. Pure Piertosi ha fatto un bello speciale su Stranger Call. Ovviamente, figuriamoci se il mitico Piertosi della radio non faceva, dall'alto della sua grandissima esperienza sulla musica giamaicana, doveva per forza fare uno speciale anche lui su Stranger Call, il suo programma Soul Shakedown Party. E dicevo, facciamo una piccola parentesi, volevo parlare di un paio di serate che ci sono state nei giorni scorsi legate alla musica ska. Mercoledì sono stati qui a Bologna in concerto in New York Ska Jazz Ensemble, storica band newyorkese attiva dal 1994, che erano già stati a Bologna una decina d'anni fa. In quell'occasione li intervistammo anche insieme al mio ex collega Checco, c'è tra l'altro la video intervista su YouTube, vi consiglio di guardarla. E il concerto è stato ovviamente molto bello, non c'è manco bisogno di dirlo, perché sono dei musicisti coi contro testicoli, ci hanno fatto divertire e sudare perché faceva un caldo boia, però ovviamente molto molto bello il loro concerto. Peccato che vengano una volta ogni 10 anni, perché ci vorrebbero tutti gli anni concerti come quello dei New York Ska Jazz Ensemble. E ieri sera invece c'è stata in Montagnola la prima delle varie feste per i 50 anni di Radio Città Fujiko, perché bene sì, quest'anno compiamo 50 anni, siamo diventati di mezza età e abbiamo festeggiato la prima festa in Montagnola con un po' di DJ set, il concerto della Balotta Continua, band ska bolognese. Altra bella serata, ne seguiranno poi altre feste in futuro, rimanete sintonizzati sui nostri canali per avere aggiornamenti in merito, a cui ovviamente vi invitiamo a partecipare alle nostre feste, perché i 50 anni si fanno una volta sola. E torniamo adesso a Stranger Call, la sua musica. Prossimo brano che ascoltiamo, andiamo nel 1966, quando lo ska iniziava a diminuire il ritmo, a lasciare il passo verso il genere successivo, ovvero il rocksteady. Ci ascoltiamo questo brano di Stranger Call, fatto insieme ai Conquerors, che era un gruppo rocksteady giamaicano formato proprio nel 66 da Clifton Harding e Aston Campbell. E il brano che hanno fatto insieme a Stranger Call si intitola Drop the Ratchet.

Questo era Stranger Call insieme ai The Conquerors con questo brano del 66 intitolato Drop the Ratchet. Anche il prossimo brano che ascoltiamo del 1966, fatto insieme a Gladstone Anderson, che era un cantante, produttore, tastierista giamaicano, col quale Stranger Call negli anni, da quell'anno in poi, ha collaborato parecchio, ne ha fatti diversi di brani insieme a lui. E ci ascoltiamo noi adesso questo, che si intitola We Shall Overcome.

Wishell Overcome, il titolo di questo brano di Stranger Call insieme a Gladstone Anderson. Con questo chiudiamo il periodo, quello degli anni 60 di Stranger Call, periodo in cui ha pubblicato almeno un centinaio, registrato almeno un centinaio di singoli, di brani da solista e con altri artisti, fino al 1971, quando poi emigrò prima nel Regno Unito, dove fece diverse tournée, poi si trasferì in Canada nel 73, stabilendosi proprio lì a Toronto, e diciamo che mise un po' da parte la carriera di cantante, perché lavorò prima come macchinista in una fabbrica di giocattoli e poi aprì un suo negozio di dischi, che fu tra l'altro il primo negozio di musica caraibica a Toronto. Nel 76 pubblicò il suo primo album intitolato Forward, perché finora aveva pubblicato solo singoli, e poi da lì ebbe una per i 10 anni successivi non pubblicò più niente. E negli anni 2000 poi riprese a pubblicare materiale musicale insieme ad altri artisti. Andiamo adesso in quella fase della sua produzione musicale, ascoltandoci questo brano che fece nel 2003, pubblicò un album intitolato Dramatic insieme ai King Banana, che è una band reggae ska tedesca, e da quest'album ci ascoltiamo il brano Pussycat.

Questo è Stranger Call insieme ai King Banana con il brano Pussycat, e andiamo avanti con un'altra collaborazione che ha fatto Stranger Call nel 2018 insieme ai The Steady Tones, altra band tedesca dalla Bavaria di musica ska, reggae, rocksteady, con i quali ha pubblicato questo mini album intitolato More Life, dal quale ascoltiamo questa traccia Ungrateful.

Questa la sfumiamo, così riusciamo ad ascoltare un altro brano. Ungrateful si intitola questa che abbiamo ascoltato, di Stranger Call insieme agli Steady Tones, su questo mini album, il suo nome era Stranger Soul Call. E l'ultima che ascoltiamo prima di salutarci è di un album che ha pubblicato l'anno scorso, Stranger Call, il suo ultimo album fatto insieme a Pazzi, però non Pazzi Todd, quella con cui cantava negli anni 60, ma quest'altra cantante, Renske De Boer, di vari, che ha collaborato con vari gruppi tra cui Boss Capone. E da quest'album intitolato Royal ci ascoltiamo la traccia Dusty Brown.

Dusty Brown, il brano di Stranger Call and Pazzi, col quale chiudiamo questa puntata dedicata a Stranger Call, che ci ha purtroppo lasciati un paio di settimane fa. Rest in peace, caro Stranger Call. E vi ricordo che nei prossimi giorni trovate sul nostro sito della radio e sulla nostra pagina Facebook Coglioni di Ska la playlist e il podcast di questa puntata, e noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle 18 alle 19 sulle scancheggianti frequenze 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Il vostro Peter vi saluta, vi augura una buona serata, un buon weekend in levare e scavuvi.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific, teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio, tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Il clima negli ultimi 60 anni in Emilia-Romagna sta cambiando e lo sta facendo sempre più velocemente. Nella nostra regione le temperature sono in costante aumento e le precipitazioni sono sempre più intense. Anche da questi dati parte la nuova legge regionale sul clima approvata in Assemblea Legislativa. Ma sentiamo Cinzia Alessandrini, responsabile del servizio Osservatorio Clima di ARPAE.
1: Gli impatti che già vediamo oggi sono sull'agricoltura, perché ovviamente la parte di siccità è fatta padrona, sulla parte della salute con le onde di calore in aumento e sulla parte della risorsa idrica che va gestita correttamente.
0: Paolo Burani, consigliere di Alleanza Verdi Sinistra, è stato anche relatore della legge e ci spiega com'è nata.
2: L'Emilia Romagna è già molto avanti rispetto ad altre regioni con dei piani su base volontaria, ha già istituito un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, una strategia di mitigazione ai cambiamenti climatici. La legge sul clima prende questi piani, queste strategie e le fa diventare obbligatorie, le struttura, le fa diventare trasversali a tutti gli assessorati. In questa maniera crea degli obiettivi esigibili in modo tale che si possa davvero essere confluire a degli obiettivi comuni attraverso il lavoro di tutti gli assessorati. Ecco, la legge sul clima fa questo quadro.
0: Non è d'accordo Priamo Bocchi, di Fratelli d'Italia, relatore di minoranza della legge.
3: Diciamo che non condividiamo le premesse, i presupposti, gli obiettivi che secondo noi sono dettati da una vera e propria illusione, quella che l'uomo possa determinare e la politica possa determinare e condizionare il clima, magari azionando la manopola della CO2. Noi crediamo invece che il clima sia sempre cambiato, guai se non fosse così. Viviamo su un pianeta che ha 4 miliardi di anni, ci sono cause astronomiche, astrofisiche.
0: Ma si tratta di un percorso graduale, rassicura Burani, che sottolinea la necessità di procedere.
2: Lo vediamo in questi giorni, come siamo attanagliati da un cambiamento climatico effettivo. Bene, l'Emilia Romagna si deve impegnare su questo fatto e oltretutto la legge avanza e inserisce anche strumenti differenti, come ad esempio il Green Budget, come ad esempio il piano di adattamento ai cambiamenti climatici che i nostri comuni stanno aspettando da tempo.
0: Sentiamo Bocchi.
3: Questa legge non mitigherà e non modificherà la situazione. La Emilia Romagna è al centro di una, morfologicamente, da un punto di vista geofisico, ha condizioni particolari. Gli eventi, anche gli eventi estremi, sono comunque in calo. Pensare che le attività antropiche e una legge possa modificare il clima in Emilia Romagna ci pare veramente ridicolo.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.

0: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
2: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
3: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredegiardini.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

Venezuela proseguono le ricerche dei dispersi dopo il terremoto che ha devastato il paese. Sarebbero almeno 50.000, quasi 1.000 le vittime, tra queste 3 italiani. Nel giornale radio le testimonianze da Caracas. Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco con gli attacchi a Hormuz. Le parole del presidente statunitense sono forti, ma non c'è alcun segnale che voglia riprendere la guerra. Nel braccio di ferro sullo stretto, in posizione di forza, resta Teheran. Europa in ginocchio per il caldo. In Francia cancellati o rinviati molti eventi, tra cui il Pride di Parigi. Sono 18 le città italiane col bollino rosso. La maggioranza vuole la legge elettorale e la vuole in fretta. Il testo è arrivato alla Camera e i tempi della discussione saranno contingentati. Un po' per avere la legge pronta in caso di elezioni anticipate e un po' per mettere a tacere i dissidi interni su preferenze e alleanze.

0: 19:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. In Venezuela proseguono le ricerche dei dispersi dopo il terremoto che ha devastato il paese. Sono 50.000 le persone di cui al momento non si hanno notizie. Per il momento le vittime sono 920 e quasi 3.000 i feriti. Tra i morti, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, ci sarebbero anche 3 cittadini italiani. Il governo venezuelano, che già ieri ha proclamato lo stato di emergenza, ha deciso di militarizzare l'area più colpita, cioè quella della città portuale di La Guaira. Ma anche nella capitale, Caracas, la situazione è critica. Ascoltiamo la testimonianza di Reimart Yaracui, responsabile dei progetti AVSI in Venezuela.
1: Que vi muchas personas desesperadas, niños y niñas angustiados, personas mayores solas.
2: Ho visto molte persone disperate, bambini e bambine angosciati, anziani soli. Fino a tarda notte, persino nelle prime ore del mattino, c'erano persone che pernottavano nei parcheggi qui vicino a dove vivo. Ci sono luoghi adibiti all'accoglienza, come scuole e chiese. Ci sono persone che si trovano ancora nelle loro case, anche se non sanno quale sia il livello di rischio del loro edificio perché ha subito danni. E questa è una delle situazioni più gravi. Inoltre, con le scosse di assestamento, la situazione continua ad essere molto critica. Per quanto riguarda i servizi di soccorso, è un dato di fatto che tutti i servizi pubblici, in generale, abbiano già dovuto affrontare enormi difficoltà a causa di tutto ciò che ha comportato l'emergenza umanitaria complessa in Venezuela, oltre alla carenza di forniture e di attrezzature. Tutto questo fa sì che la preparazione per rispondere a eventi come questo sia molto limitata. Si vede infatti come le persone, con i pochi mezzi a disposizione in modo piuttosto precario, stiano aiutando le squadre di soccorso a estrarre le vittime, nella speranza che possa arrivare l'aiuto che in qualche modo si sta organizzando dall'esterno.
1: Sperando che possa arrivare l'aiuto che sta in alcuna maniera organizzandosi da fuori.
0: In queste ore stanno arrivando le prime squadre di soccorritori provenienti da almeno 17 paesi, tra cui l'Italia. Come avete sentito, le operazioni al momento procedono a fatica, sia per la mancanza di personale, sia perché non ci sono le risorse per gestire la crisi. Gli aiuti saranno quindi fondamentali, sia ora per salvare chi è ancora sotto le macerie, ma anche per sostenere un paese con gravi problemi sul piano economico. Sempre a Caracas abbiamo raggiunto Estefania Salazar, intervistata da Martina Stefanoni.
3: I servizi di soccorso locali sono stati mobilitati, anche se ovviamente con delle limitazioni preesistenti dovute al budget. Quindi gli aiuti internazionali saranno, credo, molto necessari, perché le risorse locali non sono sufficienti o non hanno abbastanza personale in questo preciso momento.
4: Solo 6 mesi fa lì c'è stato l'attacco statunitense, l'arresto di Maduro e tutto ciò che ne è conseguito, e ora questo enorme terremoto. Diciamo che è un periodo complicato per il Venezuela. Qual è lo stato d'animo delle persone?
5: What is the feeling?
6: Yeah, that's the question I've heard. Oh, come on, we have to deal now with that.
3: Sì, in giro c'è questa sensazione. Ho sentito le persone dire: ma cavolo, dobbiamo affrontare non solo l'incertezza politica, ma ora anche questo. La reazione immediata delle persone è: avremo bisogno di aiuto. Sappiamo che dobbiamo prima di tutto sostenerci a vicenda e che avremo bisogno di aiuto dall'esterno per rimetterci in piedi e per riprenderci, perché il paese era già in grande difficoltà economica e lo è ancora. Quindi, sai, per rimettersi in piedi servirà ulteriore aiuto rispetto a quello che stava arrivando, anche rispetto al cambiamento che gli Stati Uniti avevano promesso qui, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa certa è che il paese non è in grado di provvedere da solo a ciò di cui avremo bisogno, con tutti i danni che abbiamo subito e che ancora non conosciamo.
0: In Medio Oriente risale la tensione su Hormuz. Donald Trump ha accusato poco fa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco dopo l'attacco di ieri contro una nave in transito nello stretto attraverso una rotta alternativa indicata dall'Oman. Toni duri quelli del presidente statunitense, ma non c'è alcun segnale che Washington voglia riprendere la guerra. E nel braccio di ferro sullo stretto a rimanere in posizione di forza è Teheran. Michele Migone.
7: Donald Trump accusa l'Iran di aver violato l'accordo sul cessate il fuoco con l'attacco ieri contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha fatto con un post sul suo social Truth, con il quale rivela anche che gli iraniani avrebbero sparato 4 droni contro l'imbarcazione, tra i quali sarebbero stati abbattuti dalle forze USA. Il quarto ha danneggiato in modo lieve la nave. Dopo quasi 24 ore è quindi arrivata la reazione della Casa Bianca. Le parole sono forti, ma non c'è alcun segnale che Trump abbia alcuna intenzione di ordinare una rappresaglia armata. Ieri, con quell'attacco, l'Iran ha di fatto reclamato il controllo dello stretto di Hormuz. L'avvertimento è arrivato dopo che l'Oman aveva annunciato corridoi marittimi temporanei attraverso lo stretto in coordinamento con l'IMO, l'agenzia marittima dell'ONU. Il traffico di navi non si è mai interrotto, ma l'episodio segna da una parte la fragilità della tregua raggiunta con il memorandum d'intesa e dall'altra sottolinea l'attuale debolezza degli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha firmato una dichiarazione congiunta con i paesi del Golfo in cui si chiede una libera, incondizionata e senza restrizioni in navigazione dello stretto. Teheran invece pensa a una soluzione simile a quella che la Turchia applica per i Dardanelli, una tassa per le navi che vi accedono. Se insistono sarà un problema, ha detto Rubio, ma senza convinzione. Settimana prossima dovrebbero riprendere i colloqui tecnici tra le parti. Per ora Teheran sta vincendo la partita a scacchi. Nessuna delle due parti vuole tornare alla guerra aperta, Washington meno di Teheran. Il regime dei Pasdaran punta su questo per conquistare o mantenere posizioni strategiche nel negoziato che rendano sempre più difficile per Trump un possibile ritorno alle armi in futuro.
0: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, annessata a Mosca nel 2014, è stato di nuovo chiuso al traffico per precauzione, dopo i nuovi raid della scorsa notte di droni ucraini. Il servizio di Sabato Angeri.
8: La decisione delle autorità della Crimea di dichiarare lo stato d'emergenza arriva alla fine di un periodo tremendo per la penisola annessa dalla Russia nel 2014. Nei giorni scorsi il governatore Sergei Aksionov era stato costretto a chiudere le pompe di benzina ai privati per l'assenza di carburante. I campi estivi, dove prima dell'invasione venivano mandati i bambini dei ricchi russi e quelli in viaggio premio, hanno deciso di annullare le attività e non da ultime le ripetute ondate di attacchi al ponte di Kerch che collega la Crimea alla Russia continua. Hanno reso insicuro il transito. Solo due giorni fa le autorità sono state costrette a chiuderlo di nuovo per 5 ore. Se Kiev colpisce la Crimea non è solo per colpire uno dei simboli dell'espansionismo russo in Ucraina, fiore all'occhiello della nuova stagione putiniana inaugurata insieme all'imponente ponte sullo stretto, ma perché attraverso questo territorio transitano molti dei rifornimenti che arrivano nei territori occupati del sud. E infatti diversi analisti ritengono che i recenti attacchi ucraini alle strutture di supporto dell'esercito russo in Crimea hanno causato seri problemi logistici per l'esercito di Mosca.
0: E ora una notizia di poco fa, secondo indiscrezioni di Axios, Israele e Libano avrebbero raggiunto un accordo nel corso dei colloqui di questi giorni a Washington. Si tratterebbe di un accordo quadro firmato dagli ambasciatori, che sarà firmato dagli ambasciatori negli Stati Uniti dei due paesi e che soprattutto riguarderebbe il sud del Libano. Al tavolo c'è, lo ricordiamo, il governo di Beirut e non Hezbollah. Tutti gli aggiornamenti saranno nelle prossime edizioni dei nostri giornali radio. L'Europa è in ginocchio per il caldo e nel weekend le temperature raggiungeranno il picco massimo. In Germania si sono superati i 40 gradi, così come in Spagna. Ma chi se la passa peggio è la Francia. Molte amministrazioni locali hanno deciso di rinviare o annullare gli eventi del weekend, tra cui il Pride di Parigi. Non mancano le vittime. Oggi è morto un bambino di 1 anno e mezzo dopo essere stato per ore in auto, mentre è salito a 55 il bilancio delle persone decedute per annegamento dopo aver cercato di rinfrescarsi nei corsi d'acqua. Il servizio da Parigi.
9: La Francia sull'orlo della crisi di caldo. Dopo più di una settimana di una canicola senza precedenti per un mese di giugno, già considerata come epocale, che ha fatto passare il paese in una nuova era climatica e dopo aver inanellato negli ultimi 72 ore i 3 giorni più caldi della storia del meteo francese, la Francia, o se vogliamo il sistema paese, scricchiola al limite delle sue capacità di sopportazione, resistenza e reazione. Si contano i morti, che siano uccisi direttamente dalla canicola, come un certo numero di persone anziane o di bimbi stroncati dal caldo perché rimasti in auto sotto il sole cocente, o indirettamente annegati, soprattutto adolescenti, perché bagnanti in cerca di rinfresco in acque vietate e pericolose. Ma sono tutti corpi di milioni di francesi in più della metà delle province in allarme rosso a soffrire. Nella sola Parigi è quasi triplicato il numero di infarti mortali e più generalmente ormai un'onda imponente di vittime del gran caldo a riversarsi al pronto soccorso degli ospedali, che si ritrovano sommersi come nelle ore peggiori della pandemia di Covid. Situazione tanto critica che una moltitudine di eventi, festival, kermesse culturali e musicali sono annullati o rinviati, come il Pride previsto domani a Parigi è rinviato, o il più importante festival musicale della capitale Solidays addirittura annullato. Dalle decine di treni sospesi alle quasi 15.000 scuole su 60.000 chiuse ad orario ridotto, passando per gli incidenti che si moltiplicano sulla rete elettrica nazionale, è tutta l'infrastruttura del paese ad essere al limite. La buona notizia è che il peggio dovrebbe essere passato o quasi, naturalmente solo fino alla prossima canicola. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E anche l'Italia soffre per il caldo, oggi sono 18 le città con il bollino rosso. Domani a Milano sarà posticipata alle 17 la partenza del corteo del Pride per recuperare ombra sul percorso e facilitare la partecipazione, come hanno spiegato gli organizzatori. Invece sarà anticipato alle 6 l'inizio dei lavori nei cantieri. Il Comune di Milano ha autorizzato una deroga con l'obiettivo di far lavorare meno tempo sotto il sole gli operai. E ora la politica. Il testo della legge elettorale è arrivato in Parlamento alla Camera. Oggi è iniziata la discussione generale, la maggioranza punta ad approvarla in tempi rapidi, anche per nascondere i dissidi interni, a cominciare dalle preferenze su cui sono spaccati. Meloni deve fronteggiare sondaggi in calo e l'ombra di Vannacci che cresce. Da Roma Anna Bredice.
10: Come fosse una manovra finanziaria da votare prima che scatti l'esercizio provvisorio, così anche per la legge elettorale si sceglie una procedura d'urgenza. L'urgenza è quella della destra che, nel caso si vada al voto prima del tempo, in primavera dell'anno prossimo ad esempio, potrà avere già una legge pronta per votare e per vincere, anche se a guardar bene i sondaggi il centrodestra scende e il centrosinistra sale. Oggi è iniziata la discussione generale a fine giugno, così in modo che per i regolamenti della Camera a luglio scatteranno tempi contingentati. Vuol dire che il 6 luglio, quando si comincerà a votare, la maggioranza potrà imporre tempi molto brevi, 4-5 giorni, ed eventualmente pure il voto di fiducia, e con un'ulteriore forzatura chiedere di approvarla anche al Senato entro agosto. Tempi compressi e forse anche il tentativo di non votare i temi di maggiore discordia nella destra, come le preferenze, che Meloni vorrebbe ma Salvini no, al punto che se passassero sarebbe pronto a sabotare la legge al Senato. L'impianto è quello che si conosce: un premio del 42%, liste bloccate, l'obbligo di indicare il nome del candidato presidente del Consiglio, ma se si votasse domani, in base agli attuali sondaggi, potrebbero vincere entrambe le coalizioni, sono quasi pari. Con la legge attuale invece potrebbe emergere un risultato di stallo, nessuna maggioranza definita e la tentazione di coalizioni larghe, una prospettiva che per motivi opposti non vogliono né Meloni né Schlein, ma magari quell'area di centro, da Renzi a Tajani, sempre più insofferente verso Vannacci, vedrebbe con favore. Linea lo studio.
0: Non c'è pace per i passeggeri italiani, non bastavano i guasti e i ritardi, oggi si è saputo che Trenitalia è stata bersaglio anche di un attacco informatico che ha violato i dati di migliaia di clienti. Salvini intanto, dopo aver silurato il capo delle ferrovie Donnarumma, pensa di sostituirlo con un altro manager, Gian Piero Strisciuglio, ipotesi che sta già innescando molte polemiche dal momento che Strisciuglio è indagato per la strage di Brandizzo. Ascoltiamo Mattia Guastafierro.
11: Dati anagrafici, email, numeri di telefono, informazioni di viaggio. Questi dati personali rubati dai portali di Trenitalia. L'attacco hacker sarebbe avvenuto il mese scorso, ma solo oggi la società lo ha comunicato ai propri clienti. Non sarebbero state prelevate password o informazioni sui pagamenti, ma il buco nella sicurezza è solo l'ultimo esempio di un sistema al collasso. Guasti, ritardi e cancellazioni sono ormai problemi cronici che rischiano di trasformare ogni viaggio in una potenziale odissea. Ieri un convoglio regionale si è fermato per un problema elettrico tra le stazioni di Lambrate e Milano Centrale, lasciando 200 persone bloccate per ore senza aria condizionata. La settimana scorsa stessa sorte era toccata all'alta velocità Milano-Bologna e a quella Roma-Napoli. Le cause sono note da tempo: una rete ferroviaria vecchia di 60 anni che necessita di una manutenzione più profonda e soprattutto sovraccarica. I cantieri finanziati con il PNRR hanno costretto a dirottare i treni sui binari ancora aperti, esponendo la rete a un maggiore rischio di guasti. I ritardi nei lavori poi hanno fatto il resto, riducendo di fatto l'infrastruttura. Per uscire dall'angolo e dalle critiche, il ministro Salvini ha costretto alle dimissioni l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, scaricando su di lui 4 anni di mala gestione. La toppa però rischia di essere peggio del buco. Al suo posto sarebbe infatti pronto il fidato Gian Piero Strisciuglio, ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, indagato per la strage di Brandizzo, i 5 operai investiti da un treno mentre lavoravano sui binari. Non proprio l'esempio migliore che può dare lo Stato, il commento amaro dei familiari delle vittime.
0: Le notizie tornano alle 22.30 in redazione Mattia Guastafierro, Matteo Lefons, Alessandro Principe, Michele Migone e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
12: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'Erbolario avrai in omaggio la fochetta mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'Erbolario.
13: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
5: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia-Romagna Festival. Festival.it. Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
4: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
3: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
4: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
2: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it. La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.

Va ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

21.03, venerdì 26 giugno, bentornati all'ascolto di Pop Tones. Dopo due settimane di assenza si torna in diretta sulle frequenze di 103.100 FM di Radio Città Fujiko, anche DAB e anche streaming ovviamente. Due settimane di assenza dovute a un viaggetto nel nord dell'Inghilterra, East Midlands, poi Derbyshire e Merseyside, comunque un bel giretto di 11-12 giorni con diverse esperienze a livello musicale, quindi molti concerti la sera e tanta gente conosciuta. E quindi la puntata di oggi vorrebbe essere, diciamo, un po' un riassunto musicale di quello che è successo in questi 10 giorni passati, in queste due settimane quasi. Iniziamo con giovedì 11 giugno, la mia compagna di viaggio Mary Grace e io arriviamo in quel di Nottingham. Qui non c'erano i 40 gradi di adesso, ma ce n'erano 35, a Nottingham c'erano 10 gradi e pioveva a dirotto, quindi ci siamo diretti immediatamente, cercando prima online questo locale, questo piccolo locale, piccolissimo locale, chiamato The Grove, funge anche da studio di registrazione ed è situato all'interno di questo Snaithon Market, nella zona, diciamo, nord-est, ma appena fuori il centro, un centro molto piccolo, Nottingham, città piccolina. Diciamo che il quartierino considerato un po' il più alternativo, il più creativo di Nottingham, quindi tanti negozietti e diversi locali la sera, fa cui appunto questo The Grove. È una stanza, cioè veramente 10 persone, era già praticamente sold out. Comunque tre band aprono questa serata i locali, non più giovanissimi, perlomeno il cantante Dim Bulbs, noise punk, molto stile roba touch and go anni 90, Unwound, Jesus Lizard soprattutto le maggiori influenze, non certo una live band per eccellenza, abbastanza noiosi, poi il cantante sì diciamo un po' si atteggiava, abbastanza noiosi, poco professionali. Ok, l'ambiente era super informale, erano tutti amici, ci conoscevano tutti tranne noi, però comunque tant'è. L'ultimo loro album si intitola Gift Over e ci sentiamo un pezzo da questo Gift Over. E Servitude si intitola questo pezzo dei Dim Bulbs, che apre la puntata odierna. Buon ascolto.

Dim Bulbs da Nottingham, ancora da Nottingham, quindi giocavano in casa i giovanissimi Airport Dead, diversi scolastici, molto scolastici, ma con direi diversi punti interessanti, un gran manico alla chitarra, batteria e voce direi abbastanza da rivedere, tra dream pop e shoegaze, anche se un quartetto, e solo un brano uscito per loro sulla piattaforma Bandcamp, noi ce l'ascoltiamo, si intitola Brighter Days.

sfumiamo anche gli Airport Dead e passiamo agli headliners della serata, di questa serata carina al The Grove. Da Plymouth, un duo di crudo lo-fi punk rock denominato Rats, accenni anche, diversi accenni garage. Molto coinvolgente il loro brevissimo set. Hanno presentato praticamente tutto il loro nuovo album, uscito da poco, intitolato Bloody Hello. E proprio da questo Bloody Hello ci ascoltiamo il brano intitolato Kaiaura.

0: E per la seconda serata a Nottingham ci spostiamo al Metronome, vicinissimo al The Grove, allo Snaithon Market, ma non al suo interno. Il Metronome è praticamente una multisala con diversi eventi durante la giornata. La sera è dedicata ai concerti nella sala principale. Stasera sono di scena gli XTC, una creatura sempre in movimento, diciamo, con un unico membro fisso, Terry Chambers, che è il fondatore e primo batterista degli XTC, cioè gli XTC proprio, quelli di Swindon, e, diciamo, dal 78 al fino al 1983 Terry Chambers è stato negli XTC. Ultimo album in cui presenzia è Mummer dell'83, e infatti i brani proposti questa serata partono da White Music, il primo album, e arrivano a Mummer. Non sono stati fatti pezzi di album successivi. E da un paio d'anni, dicevamo, Chambers porta avanti questa cover band degli XTC con il benestare di Andy Partridge e Colin Moulding, cosa abbastanza strana, che i ragazzi detengono i diritti di tutti i pezzi, avendoli scritti praticamente, anzi, solo tutti loro. Una serata comunque abbastanza divertente, molti giovani, diversi giovani, un paio di ragazze addirittura pitturate in viso, una con la copertina di Drums and Wires, quindi col viso, con la X, sì, col viso che forma, c'è già la scritta che si forma il viso, lei se l'è pitturata in faccia, e una un po' più, diciamo, psichedelica, con la copertina di Skylarking pitturata in faccia. Nuovo tour inaugurato proprio a Nottingham, era la prima serata del nuovo lungo tour che copre tutta l'estate, e la serata si intitola This Is Pop, che è il brano anche col quale hanno aperto il concerto. E allora, a questo punto, ci ascoltiamo This Is Pop degli XTC.
1: Yes.

This is Pop, uno dei primi singoli degli XTC, uscito nel 78 e compreso anche la terza traccia del loro primo album White Music, il già citato White Music. Abbiamo ancora un pezzo perché siamo riusciti a ricavare da YouTube il pezzo che ha chiuso il concerto, proprio questo concerto intendo, quindi questi che sentirete saranno gli XTC, quindi X e XTC. Dai, Life Begins at the Hop.

0: E terza e ultima serata a Nottingham, il 13 giugno, sabato, al JT Soar, anch'esso all'interno del Snaiton Market, ai margini, ma dentro il Snaiton Market, locale diciamo molto più strutturato del Grove, anch'esso ha la duplice funzione di sala concerti e locale da concerti, sala di registrazione. Serata dedicata totalmente a sonorità elettro synth punk. Aprono gli Innit, ce li perdiamo, e quindi passiamo direttamente alla seconda proposta, i Rue Stafford, band che prende il nome dal leader Rue Stafford, da Leicester, direi quasi synth hardcore la loro proposta. Come si evince da questa Going Blind?
1: Why would you do that? Come here. Why would you do that?

Headliners, chiusura della serata, Fashion Tips, terzetto da Leeds, due ragazze e un ragazzo si autodefiniscono No Wave, Dance Punk, Riot Grrrl, Electro Clash, Noise Rock. Direi definizione lunga ma abbastanza azzeccata, abbastanza attinente al suono proposto. Questa It Doesn't Take a Genius è tratta dal loro ultimissimo lavoro appena uscito, Do You Even Like Music, uscito proprio la settimana scorsa, il 19 giugno, e noi ce la ascoltiamo. Fashion Tips.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
9: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18:30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

E lasciamo Nottingham, il giorno successivo ci trasferiamo sulle rive del Mersey e dopo qualche giorno, mercoledì 17 giugno per la precisione, ci avventuriamo nel Cavern di Matthew Street, uno dei due cavern, entrambi fake. L'originale infatti è ancora presente, ben visibile, ma rimane solo l'entrata, la targa commemorativa e la statua di bronzo di Cilla Black davanti. Ovviamente tutta la via è sì, Beatles related, ma in maniera abbastanza pacchiana e sì, quasi anche questa abbastanza finta. Stasera suona la nuova band di Brooks Foxton, la nuova cover band dei Jam di Brooks Foxton, non più i From the Jam, bensì la Brooks Foxton All Star Band, supportata da Joel Stoker dei Rifles. Ci suonano anche il batterista dei Big Country, il tastierista dei Secret Affair. Ora noi ci sentiamo uno dei pochi pezzi dei Jam scritti e cantati da Foxton, da Satin Son, Smithers Jones.

Il giorno successivo Foxtone raddoppia, ma curiosamente in città suona anche Paul Weller. Quindi noi, anzi solo io, mi trasferisco al diciamo alla mega rassegna On the Waterfront, rassegna che si svolge in tre serate sui suggestivi docks alla foce del Medway, all'ombra del Royal Liver Building, su cui cappeggiano i due Liver Bird che ci proteggono, simbolo della città e figura mitologica, un incrocio tra un'aquila e un cormorano, il Liver Bird. Sul Royal Building la femmina guarda verso il mare ed è la protettrice dei pescatori, mentre il maschio guarda diciamo dalla parte opposta e veglia sulle famiglie e protegge le famiglie dei pescatori. In ogni caso i Liver Birds vigilano su tutti noi ed è meglio non sgarrare. On the Waterfront, prima serata, non so come, ma incredibilmente non verso una goccia d'acqua, perché ha piovuto abbastanza spesso e dava pioggia battente, ma anzi ci siamo goduti tutto l'avanzare del tramonto nell'ultima parte della giornata, bellissima giornata. Apre una giovane ma promettente band di Manchester, metà tra l'indie sound e il tardo Britpop degli anni 90. La band si chiama Arkyla e Falling Down è uno dei loro pezzi, a mio parere, più rappresentativo. Arkyla.

A seguire, il grande Miles Kane, stilosissimo ed impeccabile come sempre. Miles Kane da Hoylake, a due passi da Liverpool, il paesino, pensa te, in cui sono nati e cresciuti i Coral. Set giustamente corto ma intenso per lui, aperto con questo glam stomp intitolato Cry on My Guitar, tratto dal suo terzo lavoro solista, datato 2018, Coupe de Grasse.

headliner della serata, ovviamente The Modfather Paul Weller, set lunghissimo, 30 pezzi per addirittura 2 ore e 20 di musica. Il set ha spaziato enormemente per la prima volta poi da quando ha iniziato la sua carriera solista, dal 90-91, ha spaziato, dicevamo, nel passato, un sacco di brani proposti dei Jam e un sacco di brani degli Style Council. L'apertura però è affidata a un pezzo, diciamo, minore. Si tratta di Rip Up The Pages Up, che compare solo nel bonus disc della versione limitata di 22 Dreams, suo album datato 2008. Però direi un inizio veramente azzeccato. Rip The Pages Up, Paul Weller.

e vista la stagione, ma soprattutto la temperatura, sentiamoci anche uno dei tanti brani proposti dal passato, Long Hot Summer, ovviamente, di Style Council.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.

Il giorno successivo si chiude il capitolo Liverpool ed è ora di trasferirci a Manchester, dove ci attendono Art e le due Mary, quindi le Mary diventano tre. L'appuntamento è in un pub del Northern Quarter insieme all'idolo locale Rob, che ci condurrà durante la serata in diversi localini e pub sparsi proprio nel quartiere. Una bella guida da parte di Rob, un vero pub crawling, come si suol dire. Peccato che Rob beva solo limonata, vabbè, ma questo sono affari suoi, noi no. Rob, conosciuto tramite l'amico Mirko Gamberini, che saluto, e che il giorno dopo suona a Wigan, che praticamente sono 50 miglia da Manchester, è più vicino a Liverpool rispetto a Manchester Wigan, e soprattutto il ritorno non è servito dai mezzi pubblici, quindi soprassediamo. Vorrei però proporre un pezzo della band, della nuova band, una delle tante band, l'ultima, dell'amico Rob, la band che ha un nome un po' strano, Thingamajigs. L'ultimo lavoro è intitolato The Stage of Fools e noi ci ascoltiamo The Good People, Thingamajigs.

Ed ecco, l'hanno pronunciata correttamente loro. Thingamajigs è il nome della band di Rob, che saluto, anche se ovviamente non è all'ascolto. Ok, siamo arrivati all'ultima tappa del nostro cammino musicale, l'eventone, quello di domenica 21 giugno, il Cosmic The Evolution Tour. Quattro band alla AO Arena a nord di Manchester, appena poco fuori anch'essa dal centro. Apre Lene Lovic, l'artista newyorkese di origini serbe, di padre serbo e madre inglese, si trasferisce poi in Inghilterra allo scoppio del punk, della new wave, autrice di un paio d'album diciamo carini. Diciamo che il set molto breve è l'album Stateless, che è il suo migliore, l'ha fatta un po' da padrone, e ha proposto anche questo pezzo, che è uscito anche come singolo in Inghilterra, abbastanza famoso, Lucky Number, Lene Lovic.

La serata prosegue con i Redillos, band di Edinburgh. Mi è piaciuto molto il loro set, molto coinvolgente, molto tirato, loro sempre molto divertenti, anche se un po' imbolsiti, ma non ci si può fare niente. Uscirà a breve un album a settembre chiamato Psycho Tornado. Hanno fatto diversi pezzi da diversi, due o forse tre, da questo nuovo album, però diciamo che la setlist è stata occupata principalmente da gioielli del passato. Io ho scelto forse uno dei brani più iconici loro, tratto dal primo album del 1978, Can't Stand the Resilos, proprio il brano di apertura intitolato Flying Saucer Attack.

a seguire i co-headliners da due anni, un anno che due o uno, non lo so, che i B-52s e Divo viaggiano insieme negli Stati Uniti, addirittura hanno appunto chiuso tutti gli spettacoli i B-52s. Qua per fortuna invece suonano prima dei Divo. Boh, non lo so, set un po' deludente, Cindy e il cantante con veramente poca voce, in più il concerto diciamo si è sviluppato soprattutto nei brani, quelli diciamo un po' più famosi, quelli da Cosmic Thing, quelli un po' più diciamo ballabili. Infatti molta gente era molto esaltata da questi brani. Io sono più legato ai primi, cioè diciamo fino a Mesopotamia, ma soprattutto ai primi due album. Il mio preferito, White Planet, ha avuto solo tre pezzi tratto da esso. Uno di questi è proprio quello che lo apre, Party Out of Bounds, B-52s.

E finalmente arrivano i Divo, set fantastico, eccezionale, con visual molto accattivanti che accompagnavano nello schermo, nel retro, ogni pezzo. Questo anche i gruppi precedenti, non solo quelli dei Divo, ma quelli dei Divo veramente azzeccati, slogan mai banali. E comunque un set clamoroso, diviso in tre parti, diciamo prima parte dedicata ai pezzi minori, poi dopo il cappellino quello rosso a scaletta e tute nere, quindi pezzi da Freedom of Choice, poi dopo tuta gialla e pezzi da Questions, Are We Not Men, Answer, We Are Divo. Noi ci concentriamo adesso sull'inizio del concerto. Hanno aperto con l'unico brano da quello che è il loro ultimo album, Something for Everybody, di una quindicina d'anni fa, Don't Shoot, I'm a Man. Questo è il pezzo che ha aperto l'intero set. Divo.

Ed eccoci alla fine della puntata. Mi sembrava giusto proporre un altro brano, sempre dei Divo, un brano che hanno ovviamente suonato al concerto alla AO Arena di Manchester, uno dei brani loro più rappresentativi, probabilmente forse anche il primo brano in assoluto che io ho sentito quando ero alle medie. Devo ammettere che non solo in questo pezzo, ma anche in Uncontrollable Urge, in Gioco Homo, una lacrimuccia è scesa. Ce lo ascoltiamo nella versione del primissimo singolo, il reto proprio di Gioco Homo, non nella versione più tirata dell'album Question Are We Not Men? Answer We Are Divo. Si tratta di Mongoloid, uno statement. Ne abbiamo già parlato in passato di cosa rappresentano i Divo, di cosa della loro teoria della devoluzione, e questo veramente è uno dei pezzi più belli della storia del rock, col quale ci congediamo. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo, che sarà già il primo venerdì del mese, quindi ci sentiremo le migliori uscite del luglio 1986. Per il momento vi auguro una buona serata e un buon weekend. Ciao!

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
4: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
5: Hai 300 scalini!
6: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo spazio.

0: contadino, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org

build a fort. Set it on fire. Time to stop the train of thought.